0: Sonne. Molti uomini cercano una medicina adatta ai propri disturbi e alle proprie malattie. Sebbene l'uomo sia un figlio di Dio e possieda dentro di sé tutte le forze dell'amore, della pace e della salute, non sa come riattivare e mettere al proprio servizio queste forze superiori. Affinché la forza spirituale, la forza della salute, della gioia, della felicità e dell'armonia possa agire nell'anima e nel corpo, l'uomo deve innanzitutto combattere i suoi pensieri negativi ed anche le sensazioni e le azioni negative. I pensieri positivi che affermano la vita, i pensieri di forza, i pensieri di salute, i pensieri di gioia, i pensieri di pace e di felicità sono la migliore medicina. Perciò i pensieri nobili sono la medicina migliore per la vostra anima e per tutto il vostro organismo. I pensieri a bassa vibrazione, invece, come i pensieri carichi di odio, di rabbia, di invidia, gelosia e discordia, avvelenano le vostre cellule e i vostri organi. Essi avvelenano anche il vostro animo e pesano così sulla vostra anima. Guardatevi dunque dai pensieri negativi, poiché essi costituiscono un pericolo per la vostra salute e un ostacolo sulla via verso la coscienza del Padre Universale. Ogni pensiero contrario alla legge o senza meta ed ogni rimuginare riduce in voi il flusso delle forze positive. Ogni pensiero nobile, ossia buono, puro ed altruista, aumenta invece il flusso della forza. Apporta pace, gioia, amore altruistico e salute. I pensieri sono dunque forze in ogni cellula del vostro corpo. C'è la mia forza. Se affermate le forze della vita, le mie forze vitali e di guarigione nella vostra anima e nel vostro corpo, superando i pensieri riguardanti il passato e il futuro,
1: grüblerischen
0: se opponete la forza dell'amore altruistico ai pensieri e alle parole vaganti e senza meta con i quali rimuginate, che sono pieni di invidia e di odio, il vostro interiore si rischiarerà poco a poco e il ritmo del vostro corpo sarà armonioso ed equilibrato. Le cellule del vostro corpo verranno quindi irradiate dalla mia luce e il vostro organismo sarà sano. In questo testo, per dischiudere la coscienza, toccate la quarta forza di presa di coscienza, nella quale arde la luce del Cristo, la luce redentrice. La luce redentrice del Cristo è al tempo stesso il medico e guaritore interiore. Dal quarto centro di coscienza, che dovrebbe essere il quarto cielo dentro di voi, io irradio le mie forze vitali e di guarigione e le dono a tutti i viandanti di buona volontà che cercano la guarigione in me, nella loro anima. Respirate il mio alito. Come nel testo per dischiudere la coscienza, accompagnate con le vostre sensazioni il vostro respiro sui gradi della coscienza interiore, allo stesso modo l'anima è scesa in basso nelle sfere povere di luce. Scendete ora con le sensazioni fino al centro dell'ordine, come vi è stato insegnato. Espirate nel settimo centro, inspirate nel sesto, espirate nel quinto, inspirate nel quarto, espirate nel terzo, inspirate nel secondo ed espirate nel primo. Ora risalite lentamente col respiro fino al quarto centro. Le vostre sensazioni accompagnano il vostro respiro. Nel primo centro di coscienza inspirate di nuovo. Nel secondo espirate. Nel terzo inspirate. Nel quarto centro di coscienza espirate. Qui, nella sfera in cui arde la luce del Cristo, lasciate fluire il respiro. Lo Spirito respira in voi. Io sono l'alito del vostro respiro. Io sono la vita in ogni vostro respiro. Lo Spirito del Cristo, vostro Redentore, che è anche il vostro medico e guaritore interiore, che guarisce le anime, vi parla.

Figli miei, imparate a tacere, non chiudendo la bocca, ma lasciando spazio solo a pensieri e sensazioni nobili, essenziali e divini. Così direte solo cose di essenziale importanza, pure e nobili. Chi ha solamente sensazioni e pensieri nobili e dona a me i pensieri negativi, entra nel tempio interiore del sacro silenzio. Lo spirito respira in voi. Allontanate ogni negatività dalla vostra coscienza. Collegatevi in ogni momento con le forze elevate cosmiche dell'amore e della pace, affermando l'amore e la pace nel vostro interiore, con le vostre sensazioni e con i vostri pensieri. Quanto più amore e quanta più pace immettete nel vostro interiore con l'interiorizzazione, rimettendo a me ogni negatività, tanto più rapidamente al vostro interiore fluiranno amore e pace. Quando nel vostro interiore ci saranno solo amore e pace e tutte le negatività saranno superate, dal vostro essere fluiranno solo pace e amore, poiché voi stessi siete diventati pace e amore. Quando dal vostro interiore si affonderanno solo amore altruistico e sacra pace, percepirete anche la corrente del Padre che vi accompagna nella sua sacra ed elevata coscienza. Figli miei, in ogni cellula del vostro corpo si trova la coscienza spirituale, la forza sacra e incorruttibile. Quanto più luminosi sono i vostri pensieri, tanto più luminose sono anche le vostre cellule e i vostri organi, poiché la coscienza spirituale delle cellule è più attiva ed illumina tutto il corpo. Se l'anima e il corpo sono inondati dalla luce dell'amore

e della pace. Ne potranno conseguire solo pace, salute, felicità, amore e gioia. Un'anima sana ha anche un corpo sano. Se l'anima è chiara e luminosa, colma della mia presenza, anche il corpo rimarrà elastico, anche quando la pelle appassisce. L'interiore, l'anima luminosa che vive in me, ha un aspetto giovanile e il corpo spirituale rimarrà giovane in eterno, poiché Dio non conosce l'invecchiamento. Se l'anima nell'uomo è chiara e luminosa, l'organismo si limiterà ad appassire, ma non invecchierà. Sforzatevi dunque di avere solo sensazioni, pensieri e parole nobili. Così anche i movimenti del vostro corpo diverranno armoniosi ed equilibrati. Riconoscete che ogni movimento del corpo cambia la vostra aura e il vostro animo. Ogni movimento del corpo è un movimento dell'anima. Se l'anima è armoniosa e piena di luce, anche i movimenti del corpo saranno armoniosi ed equilibrati. Quindi, se le vostre sensazioni e i vostri pensieri sono luminosi, anche il ritmo del vostro corpo sarà armonioso e il vostro essere sarà colmo di pace. Il vostro aspetto esteriore, il vostro portamento, rivelano il vostro animo, le vostre sensazioni, i pensieri e il vostro modo di vivere. Essi rivelano anche lo stato della vostra anima. Cercate di vivere coscientemente in armonia ogni giorno, anzi ogni ora ed ogni minuto, controllando le vostre sensazioni, i vostri pensieri e le vostre parole. Sistemate il passato e non abbiate timore del futuro. Vivete consapevolmente in me. Io sono il presente. In questo modo
raggiungete la mia vita e penetrerete sempre più profondamente nell'eterna coscienza di Dio. In ogni situazione della vostra vita, venite da me, il vostro Redentore, che sono anche il vostro medico e guaritore interiore.

Respirate ora consapevolmente il mio soffio e sentite come esso fluisce a voi attraverso la porta della vita. Respirate ed affermate la luce e la forza in ogni centro.

Respirate consapevolmente la luce e la forza nel quarto centro. Sacre energie scorrono nel quarto centro di coscienza, che dovrebbe essere un cielo dentro di voi. Chiedete e vi sarà dato. Io vi apro la porta verso la vita, il Cristo, vostro Redentore.

0: pregate il vostro eterno Padre, il grande Melchisedec, che effonde il suo sacro soffio, il suo sacro respiro in tutti i campi della vita. Eterno Padre, alita ora più intensamente il tuo sacro soffio nel quarto centro di coscienza, in cui si trovano in questo momento i tuoi figli interiorizzati. La forza parziale della tua forza primordiale, io, il Cristo, agisco particolarmente nel quarto centro di coscienza, poiché da questo centro ti riconduco i tuoi figli che si sono ampiamente purificati. Li riconduco alla tua grande e sacra coscienza, della quale io, tuo figlio, la forza parziale proveniente dalla forza primordiale, posso essere compartecipe. La forza primordiale si unisce alla forza parziale che è attiva nel quarto centro di coscienza. I miei figli umani che sono interiorizzati si rivolgono ora con le seguenti parole al loro cuore fisico. Il cuore del mio corpo riceve la forza della vita. Il cuore batte in modo armonioso ed equilibrato ed alimenta tutti gli organi e tutte le cellule con sangue sano, arricchito dalla corrente divina. I figli interiorizzati proseguono. Il muscolo cardiaco è forte, poiché la forza eterna lo ha rinvigorito e gli conferisce ancora la consapevolezza della propria forza. I raggi che alleviano e guariscono portano armonia e pace nell'anima e nel corpo e conferiscono al cuore un ritmo cardiaco equilibrato. Il mio essere è gioia ed amore. Io sono colmo della forza dello spirito. Il mio respiro è armonioso e ritmico.
1: Ich bin gekräftigt, ruhig.
0: mi sento rinvigorito, calmo e rilassato. Sono avvolto dalle sacre forze del medico e guaritore interiore. La luce del Cristo pervade i miei polmoni. Il respiro del medico e guaritore interiore giunge fino agli apici dei polmoni. I miei polmoni sono sani. Essi respirano al ritmo dell'amore divino, nella corrente della salvezza. Felicità e gioia pervadono il mio interiore. La gioia riattiva il mio organismo ed armonizza e rilassa i miei polmoni. Percepite. Io respiro il soffio dello Spirito Santo. D'ora in poi respiro coscientemente, poiché ogni respiro racchiude in sé l'alito della vita. Tutte le negatività si sono allontanate da me. Dentro di me fluisce soltanto ciò che è elevato e nobile.

nell'interiorizzazione, richiamate ora la colonna vertebrale e il midollo spinale. Affermate le forze della vita nella colonna vertebrale e nel midollo spinale. La vita è lo spirito. Lo spirito pervade la mia colonna vertebrale e pulsa nel mio midollo spinale. In me opera la vita del sacro ordine. In me agisce la vita della sacra volontà. In me agisce la vita della sapienza divina e dell'eterna serietà. In me scorre la vita. Io sono sano. Le mie costole, che sono anche il sostegno del mio corpo, ricevono la corrente dell'amore. L'amore guarisce. L'amore mi rende sano. L'amore di Dio pervade le mie costole, che sono un sostegno del mio corpo. Affermo la forza assoluta in me. Io sono sano. Figli miei, dirigete ora le mie forze nelle braccia e nelle mani, fino alle punte delle dita. Pronunciate le seguenti parole in piena consapevolezza, che le vostre sensazioni siano con i vostri pensieri e le sensazioni ed i pensieri siano tutt'uno con le parole. In me scorre la forza dell'amore. Essa pervade le mie braccia. Essa pulsa nelle mie mani e scorre fino alla punta delle dita. Le mie membra si rinforzano nella coscienza dell'amore. Le mie membra sono sane, poiché l'amore guarisce. I tendini,
i muscoli e i nervi sono sani, poiché l'amore guarisce. L'anima e il corpo sono infiammati dalla luce dell'Eterno. Io sono sano, poiché l'amore guarisce. La vita eterna si effonde nell'anima e nel corpo. Ogni cellula è ricolma della forza eterna. Figli miei, respirate ritmicamente. L'infinito amore respira in voi. Io vi inondo con il mio amore. Vi libero con il mio amore. Vi vivifico con la mia luce. Io sono l'amore, la luce e la vita. Io sono tutto in tutto, lo spirito, la fonte della salute in voi. Respirate consapevolmente, poiché il vostro respiro è il mio alito. Respirate nel quarto centro di luce. Con le vostre sensazioni accompagnate ora le forze dell'amore al terzo centro. La mia luce di guarigione scorre nel secondo centro. Anche qui si effonde e irradia tutti gli organi collegati con il secondo centro di luce. Forze che alleviano e guariscono pulsano in tutto l'organismo. La mia luce risplende nel primo centro, nel centro di coscienza dell'ordine. L'ordine divino tocca tutte le cellule, tutti gli atomi, tutto l'essere. Il sacro ordine mette ordine nelle sensazioni, nei pensieri, nelle parole e nelle opere.
Io sono nella coscienza del sacro ordine. Figli miei, con le sensazioni risalite ora nuovamente con le forze della salvezza fino al sesto centro di coscienza, che è la forza dell'amore.

Soffermatevi ora consapevolmente con le vostre sensazioni nel centro di presa di coscienza dell'amore.

0: Ringraziate lo Spirito Onnipotente che vi guida e vi conduce, che vi tocca, che vi infiamma e che desidera stringervi nuovamente al suo cuore. Io vi conduco a Dio, vostro e mio Padre. Figlio mio, tu sei avvolto dal fluido dello Spirito Santo, dalla sacra forza. Soffermati in questa forza del principio padre e madre, poiché Dio, lo Spirito Onnipotente, ti è padre e madre. Io ti benedico con la mia forza. Le mie correnti guaritrici vivificano la tua anima, illuminano le particole dell'anima. La benedizione del Padre, che scorre attraverso il Figlio, tuo Redentore, ti accompagna lungo il sentiero che conduce all'Altissimo.
1: Amen.
0: Amen.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato, quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente, quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie, per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo, quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo. Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti, gli elementi corrispondenti quindi registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi.

lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule.

Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via. Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, molti di noi sanno che il regno di Dio, nella sua essenza e forza, è in ognuno di noi, nella nostra anima. Noi siamo esseri della luce. Nel profondo della nostra anima c'è l'essere immortale, ma c'è anche lo Spirito di Dio. Prima di pregare per la guarigione interiore, riflettiamo oggi brevemente sulla parola imparare. La nostra esistenza terrena è un continuo imparare. Diremo sempre imparare, ma perché siamo uomini? Per giungere di nuovo al regno di Dio che è in noi. E per questo bisogna imparare. Ma spesso le persone si accontentano e dicono «Sì, è da quando siamo bambini che impariamo». Il bambino impara a muoversi, il bambino impara a parlare, impara a camminare, impara ad essere padrone del suo corpo. I prossimi passi poi sono quelli di imparare nella scuola, di imparare una professione, di esercitare un lavoro, fondare una famiglia, avere un buon lavoro. Ed alcuni dicono, io ho un buon lavoro e in fondo dovrei essere contento. E questa parola, in fondo, dovremmo osservarla da vicino. Perché la maggior parte delle persone sono scontente o addirittura infelici. Molti credono che nel momento in cui hanno un lavoro, hanno fondato una famiglia, guadagnano i loro soldi, allora è finito il periodo di imparare. La maggior parte delle persone hanno dimenticato che dovrebbero imparare anche a vivere. Qualcuno potrebbe dire, ma sì, ma noi viviamo. E allora possiamo chiederci, che cos'è la vita? La vita è unità con la Madre Terra. La vita è essere pacifici. La vita è amore divino. La vita è armonia. E vita è essere felici dall'interiore. Perché solo così poche persone sono felici dall'interiore? Perché la maggior parte delle persone non impara ad accettare la vita che è Dio. La maggior parte delle persone osservano solo l'ombra del voler essere e del voler avere. La maggior parte guardano solo il prossimo, pensando che l'altro stia meglio di lui. Siamo sempre occupati a guardare gli aspetti delle ombre, le inimicizie con il prossimo, i litigi in famiglia. Nel lavoro, sì, in tutta la vita quotidiana, la maggior parte delle persone guardano solo gli aspetti di ombra. Si sviluppano così l'invidia, l'odio e molte, molte altre cose. Queste ombre non entrano solo nella nostra anima, ma anche nel nostro corpo. E questo significa, quindi, che non abbiamo imparato a vivere, ma consumiamo la nostra esistenza. La vita, tuttavia, è Dio, e Dio è lo spirito della vita in noi.
0: Uns als Menschen ist also geboten, uns bewusst zu machen,
1: Noi uomini dovremmo quindi renderci coscienti che ognuno di noi è il Tempio di Dio, che l'essere umano dovrebbe purificare e tener pulito questo Tempio affinché la luce dell'infinito possa compenetrare le cellule e tutti gli elementi del corpo e così illuminarli. L'umanità si ammala sempre più. Le sofferenze aumentano e spesso non si riconoscono nemmeno le malattie. Si dice, sono malattie sconosciute, oppure questa o quella malattia non si può guarire. Ma c'è forse qualcosa che non si può guarire in Dio? Ognuno di noi costruisce la propria malattia in se stesso. Con i nostri pensieri costruiamo il male nel nostro corpo e creiamo un circuito distruttivo nei confronti del nostro corpo. Quante volte sentiamo dire che non sono importanti i nostri pensieri e le nostre parole, ma il loro contenuto. Paragono i nostri pensieri e le nostre parole o anche tutto il nostro comportamento con una brocca. Nella brocca c'è l'acqua. Nella brocca c'è quindi il contenuto. Se vogliamo bere l'acqua, dobbiamo bere il contenuto. In modo simile è anche per le nostre cellule. Le nostre cellule del corpo bevono il contenuto dei nostri pensieri, il contenuto delle nostre parole, il nostro modo di comportarci. E in questo modo creiamo in noi stessi la malattia, poiché la sofferenza, la malattia, l'infelicità sono nel nostro comportamento, sono nel nostro modo di pensare, in ciò che diciamo e in ciò che facciamo. Noi stessi indeboliamo il nostro organismo con un modo di pensare sbagliato. Il nostro corpo ci mostra in continuazione che dovremmo imparare. Imparare quando un organo ci fa male. Imparare quando siamo infelici, chiedendoci perché è così. Dio è salute. Dio è salute sempre presente. Dio è felicità sempre presente. Dio è vita sempre presente. Perché sono infelice? Perché sono malato? Perché sono pieno di preoccupazioni? Dio è vita presente. La vita è felicità. La vita è unità. La vita è essere pacifici. La vita è amore. Dobbiamo imparare ad osservare noi stessi per scoprire cosa abbiamo riversato nel nostro corpo. Sofferenza, malattia. Dobbiamo imparare ad affermare il bene, ciò che è presente, la salute, la felicità, la gioia e l'armonia, e a sviluppare una fede viva, che Dio è vita onnipresente e la vita è salute, la vita è forza, la vita è amore. Si tratta quindi di imparare, di cambiare il modo di pensare, di riempire la brocca con l'acqua della vita, ossia di ricolmare i nostri pensieri con la forza e con la vita. Questo significa che già al mattino dovremmo iniziare ad affermare il Cristo in noi, che già al mattino dovremmo iniziare a sviluppare una fede viva e che durante la giornata affermiamo la guarigione in noi, la forza della vita. E così guardiamo verso la luce. Nel momento in cui abbiamo una strana sensazione, nonostante affermiamo il positivo, la vita ci vuol dire che in te ci sono delle ombre. Sistemale con il Cristo. E non pensare più a cose simili contro la legge. Afferma la salute in te, anche se i sensi ti dicono qualcosa di diverso. Afferma gli organi sani. Afferma il cuore sano che batte. Afferma che Cristo è la forza guaritrice. Afferma la vita ed impara su te stesso. Questa è vita, questa è guarigione che proviene dall'interiore. Cari fratelli, care sorelle, adesso passiamo alla guarigione. Prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio è salute, non conosce malattia. Siamo noi che creiamo le nostre sofferenze, le nostre difficoltà e le nostre preoccupazioni e malattie. Tuttavia, non siamo soli. Il Cristo in noi è la forza che aiuta e che guarisce. Egli è la salute in ogni cellula, in ogni organo. Diamo la possibilità al Cristo di compenetrare il nostro corpo e di guarirci. Impariamo a sviluppare questa fede viva ed affermiamo la salute. E così le cellule deboli e stanche si smuovono, le cellule malate si sciolgono e vanno verso la via dell'espulsione e lo spirito della vita edifica nuove cellule sane. Affermare il positivo significa divenire padroni della nostra vita. Affermare il positivo anche se i sensi vogliono qualcosa di diverso. Imparare significa lasciare scorrere lo spirito attraverso di noi e in questa consapevolezza andiamo ora dal Cristo in noi. Ci sediamo in modo eretto, appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ci concentriamo sul nostro respiro. Sperimentiamo la vita come viene e va. Come viene e va. Respira. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Espiriamo ed inspiriamo profondamente fino a che i pensieri assillanti si sono allontanati, fino a che vi sentite leggeri e liberi. Respiriamo quindi profondamente, inspirando ed espirando. E mentre lo facciamo, ci rivolgiamo verso l'interiore e rivolgiamo la nostra attenzione verso la coscienza del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore. Inspiriamo profondamente ed espiriamo fino a che ci sentiamo liberi e leggeri. E poi il respiro continua in base al ritmo del nostro corpo. E lasciamo che scorra. La vita respira, inspira ed espira.
0: Es steht geschrieben, bittet und es wird euch gegeben.
1: È stato scritto, chiedete e vi verrà dato. Ci concentriamo sulla luce del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Wir bitten Christus.
1: Chiediamo al Cristo aiuto e guarigione.
0: Unsere Bitte wirkt.
1: La nostra preghiera
0: in unserem Gemüt.
1: Agisce sul nostro stato d'animo. Vediamo delle immagini, oppure vengono pensieri di cosa ora possiamo pentirci con l'aiuto dello Spirito e possiamo sistemare. Per non bloccare la corrente di guarigione. Chi ora ha immagini o pensieri di questo tipo può sistemarli con il Cristo. Fatelo. Pentitevi e sistemate.
0: Nun bejaht das Leben.
1: Ora affermate la vita in ogni cellula del vostro corpo.
0: Bejaht das Leben.
1: Affermate la vita in ogni organo. Affermare significa, per esempio, il mio cuore è sano, batte nel ritmo della vita. Questo significa affermare. Affermate il Cristo nella circolazione sanguigna. Affermate la vita nel sistema nervoso. I miei nervi sono in armonia assoluta. Attraverso i miei nervi scorre lo Spirito di Dio. Affermate in tutti gli elementi del corpo la vita. Nei nostri pensieri diciamo sì al Cristo in noi.
0: In unserem Körper fühlen wir,
1: percepiamo nel nostro corpo la vita che si edifica.
0: Der Geist.
1: È lo Spirito.
0: Es strömt der Christus Gottes Geist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio fluisce tramite la nostra anima nel nostro corpo. Possiamo percepire la vicinanza del Cristo. Il corpo diviene più leggero. Una vibrazione sottile passa attraverso di noi. La vita scorre dal capo fino ai piedi e torna indietro. Cristo, la fonte della salute, guarisce e noi possiamo sperimentarlo. Appoggiamo il palmo della mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo le punte delle dita un po' più forte sul corpo. Ed ora ci concentriamo sulla parte del corpo di nostra scelta.
0: Wir dürfen die helfenden und heilenden Kräfte.
1: Possiamo sperimentare le forze che aiutano e guariscono. Si sviluppa un campo energetico sotto il palmo della mano destra. Rimanete concentrati e sentite come l'Eterno Spirito fluisce verso la parte del corpo di vostra scelta.
0: Es heilt der Christus Gottes.
1: Il Cristo Dio guarisce.
0: Es heilt der Christus Gottes.
1: Il Cristo Dio guarisce.
0: Das Leben strömt.
1: La vita scorre verso la parte del corpo di vostra scelta. Cellule stanche, deboli e malate vengono espulse. Percepiamo il movimento. Esse si muovono per uscire dal corpo. Cellule sane si edificano. Ora affermate la salute in questa parte del vostro corpo. Pensate con fede viva, per esempio, il mio organo della digestione è sano. Accoglie i cibi, li elabora e li passa avanti. Nel mio organo della digestione c'è armonia. È sano. Pensate, Cristo è la salute. Anche se i sensi dicono ancora qualcosa di diverso, affermate la salute del corpo. La salute dell'organo sulla quale è appoggiata la vostra mano destra e percepite la corrente. Scorre e guarisce.
0: Fühlt Christus in euch.
1: Percepite Cristo in voi, perché tutto il corpo vibra. È la corrente della vita. È la fonte della salute. È l'acqua della vita. Guarisce. Affermate la salute. Affermate il campo energetico sotto il palmo della vostra mano. Affermatelo, è lo spirito. Guarisce.
0: Wir legen unsere rechte Hand wieder zurück.
1: Riportiamo indietro la nostra mano destra e lasciamo che il dorso della mano riposi sulla coscia destra. Ci concentriamo ora sulla luce interiore vicino al nostro cuore.
0: Wir fühlen die Leichtigkeit unseres Körpers.
1: Sentiamo la leggerezza del nostro corpo.
0: Wir fühlen
1: sentiamo
0: ruhigen und tiefen
1: un respiro tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen die Gegenwart
1: sentiamo la presenza della luce eterna. Diciamo sì alla salute, sì al Cristo in tutto il corpo. Affermate il Cristo in tutto il corpo. Credeteci e sentite la sua corrente guaritrice. Cristo scorre attraverso di noi. Cristo è presente. La salute è ora, poiché il presente è sempre ora. Ora è salute. In questa consapevolezza riportiamo di nuovo il palmo della mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo leggermente di nuovo i polpastrelli delle mani sul corpo. E ora ci concentriamo su questa parte del corpo che abbiamo scelto. Di nuovo si edifica il campo energetico che guarisce. Di nuovo sperimentiamo come il nostro corpo vibra dolcemente. È lo spirito che scorre attraverso di noi. è lo spirito che guarisce, che edifica il campo di forza sotto la nostra mano destra. Lì scorre ora la vita. La vita è salute. La vita è lo spirito. Ed affermiamo di nuovo con gioia e gratitudine la salute del nostro corpo. La salute dell'organo sul quale è appoggiata la mano destra.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Sagt ja zu dem Körper.
1: Dite sì alla parte del corpo che avete scelto. Sì, affermate Cristo in voi. Cristo in noi. Affermate la salute. Pensate, io affermo. Affermate ciò che sentite e percepite la forza che aiuta e guarisce.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Immer stärker strömt der Christus Gottes.
1: Il Cristo Dio scorre sempre più intensamente nel corpo.
0: Er lenkt müde,
1: dirige cellule stanche, malate e deboli affinché vengano espulse. Si muovono. Il corpo vibra e le muove affinché vengano espulse. Cristo edifica cellule di luce sane. Si sviluppano cellule piene di forza. Cellule sane prendono contatto con tutto l'organismo. L'armonia scorre attraverso tutto il corpo. Percepiamo la guarigione ed affermiamo la salute. Affermiamo la salute. Affermiamo cellule colme di luce e di forza.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Nun legen wir die rechte Hand wieder zurück.
1: Ora poggiamo di nuovo indietro la mano destra.
0: Und konzentrieren uns auf
1: e ci concentriamo sulla coscienza del Cristo vicino al nostro cuore. Affermiamo la guarigione
0: im ganzen Körper.
1: In tutto il corpo. Affermiamo la collaborazione armoniosa di tutti gli organi, di tutte le cellule, di tutti gli elementi del nostro corpo. Attraverso tutto l'organismo scorre la forza che guarisce e armonizza. Scorre dal capo fino ai piedi e scorre poi indietro. Ogni elemento del corpo è ricolmo della presenza di Dio. Cristo in noi, lo Spirito eterno. Ora, in questo momento, prendiamo ancora consapevolezza. La salute proviene dall'interiore. Questa è la guarigione globale. Doniamo al grande possente spirito la possibilità di scorrere ogni giorno di nuovo attraverso di noi, purificando il nostro tempio e così anche la nostra anima. E così scorre la vita. La paura della malattia e delle difficoltà scompaiono perché la fede viva ci trasmette la presenza del Cristo Dio. Cristo, tu sei la luce della guarigione. Tu sei la luce nella nostra anima. Tu sei la luce nel nostro corpo. Il nostro corpo è in armonia. Tutti gli organi, tutti gli elementi del corpo sono in comunicazione tra di loro. Ciò che ci disturbava è stato superato. Cristo è presente in noi. Nel silenzio ringraziamo il grande Spirito e prendiamo consapevolezza che la vera preghiera è l'adempiere passo dopo passo i comandamenti della vita e così viviamo e siamo felici.
0: Beten wir.
1: Preghiamo.
0: Danken ihm.
1: Ringraziamo lui.
0: Wir beten auch.
1: Preghiamo anche per tutti i fratelli e sorelle. Per tutti gli uomini.
0: Alle sind geliebt.
1: tutti sono amati. E la nostra preghiera è la preghiera dell'amore.

0: Über Christus denken wir auch im Gebet.
1: Attraverso il Cristo pensiamo in preghiera anche a tutte le anime nelle sfere di purificazione.
0: Gott ist Einheit.
1: Dio è unità.
0: Einheit ist Liebe.
1: Unità è amore.
0: Nehmen wir im Gebet Kontakt zur Mutter Erde auf.
1: In preghiera prendiamo contatto con la Madre Terra, con tutti gli animali, le piante e i minerali.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus mit uns.
1: Christo con noi.
0: Christus immer gegenwärtig.
1: Christo sempre presente.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: das Bewusstsein der Gegenwart,
1: la consapevolezza della presenza del Cristo Dio,
0: sollte uns jeden Tag
1: dovrebbe essere
0: Hilfe und Bewusstwerdung
1: un aiuto
0: sein, dass wir nie
1: per prendere sempre consapevolezza che non siamo mai da soli, che il bene, la salute, la vita, l'amore è presso di noi.
0: Ein guter Morgen im Beginn mit Christus.
1: Una buona giornata iniziata con il Cristo ci può essere di sostegno per tutta la giornata, per farci prendere coscienza della sua presenza. E chi si reca da un medico terreno sa Cristo è presente e afferma la presenza nel medico terreno e così si rivolge verso la vita, in modo che anche il medico terreno possa aiutare il corpo, in modo che la guarigione globale sia possibile, la guarigione dell'anima e del corpo. Cari fratelli, care sorelle, non dimenticate, ogni volta che vicino al plesso solare sentiamo una strana sensazione, dobbiamo renderci conto che la giornata ci parla, che c'è qualcosa da sistemare oggi. E se chiediamo, sperimentiamo ciò che dobbiamo sistemare oggi, in pensieri o in immagini. Se lo facciamo, percepiamo cosa significa. La felicità e la salute provengono dall'interiore.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. La vera preghiera è una potenza del cielo. Su questa terra, in questo mondo, si prega molto. Tuttavia, come possiamo vedere, questa preghiera sembra non venire ascoltata. Perché? Perché noi non ci dedichiamo alla preghiera, perché noi non adempiamo le nostre preghiere, perché spesso la preghiera è solo una preghiera detta con la bocca. Si prega quindi così e si pensa di aver pregato. Sì, si ha pregato, ma le parole o i pensieri della preghiera hanno raggiunto nostro Padre? Solo pochi si chiedono se Dio li ascolta, se le preghiere vengono dette semplicemente in modo meccanico e la vita quotidiana però è così come sempre. Solo pochi si rendono conto che ogni persona, ogni uomo è un figlio di Dio, che Dio, nostro Padre, ci chiama Suoi figli e Sue figlie e che noi possiamo chiamare Dio, che è la Maestà Celeste, l'amore infinito, la forza e la luce, possiamo chiamarlo Padre. Diciamo a Dio, nostro Padre, il cui spirito dell'amore compenetra l'universo, pulsa in ogni anima, fluisce nel nostro respiro. Diciamo, tu, Padre. Questo dire consapevolmente, tu, Padre, può creare un collegamento direttamente col nostro vero essere e con Dio, nostro Padre. Se guardiamo nel mondo, vediamo come gli uomini si danno dei titoli e hanno dei corrispondenti mezzi. Ognuno vuole essere il più grande, però prima o poi, da qualche parte, forse in chiesa, questa persona prega, ma la sua vita quotidiana è di nuovo qualcosa di completamente diverso. È contro il prossimo. Gli uomini mentono, gli uomini odiano, gli uomini invidiano. Quindi ognuno è contro l'altro. L'inimicizia continua a crescere. Le aggressioni aumentano e sotto tutto questo non soffrono solo gli uomini ma anche molti animali e tutta la madre terra. Ma gli uomini pregano. Cari fratelli, care sorelle, queste preghiere non solo non vengono ascoltate da Dio, ma entrano nel nostro corpo e nella nostra anima quale colpa, quale causa, perché ogni pensiero, ogni parola è energia e se sprechiamo l'energia anche in preghiera, allora ci incolpiamo. Pregare significa vivere secondo i comandamenti di Dio e secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Pregare significa adempiere le preghiere. ma se diventano una cosa ripetuta a memoria, le persone non sanno quello che, per cui pregano. Per questo, in preghiera non dovremmo fare molte parole, ma dovremmo renderci conto che pensiamo e parliamo in immagini e così preghiamo anche in immagini. Ma se preghiamo in modo veloce, senza pensare veramente, non afferriamo quello che vogliamo veramente pregare e che ci sta a cuore. Per questo, in preghiera dovremmo lasciar salire le immagini, immagini di preghiera, per entrare con le sensazioni in queste immagini, in questa preghiera, per seguirli quindi coi sentimenti. Se riusciamo a entrare coi sentimenti nella preghiera, ci chiederemo anche se viviamo anche in modo corrispondente a quello che preghiamo. Se noi preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, chiediamoci come ci comportiamo nei loro confronti. È veramente una cosa che ci sta a cuore quello per cui preghiamo o agiamo contro le nostre stesse preghiere? Se è così, allora non porteranno frutto. Cerchiamo insieme di fare salire le immagini quando preghiamo. Cerchiamo di entrare con le sensazioni nella preghiera per imparare a percepire, a sentire anche la difficoltà, la sofferenza che c'è in questo mondo. E così diremo anche a noi stessi: o uomo, cambia te stesso, diventa buono così come vuole Dio. E allora puoi partecipare con la tua preghiera e fare sì che le preghiere raggiungano gli uomini, che le persone riescano a percepire quello che stanno facendo, che la loro coscienza cominci a farsi sentire. Ma noi che preghiamo, dobbiamo far sì che le nostre preghiere diventino la nostra vita quotidiana. Per far salire le immagini nei pensieri delle preghiere, abbiamo bisogno di un punto fisso in modo che i pensieri non scappino via. Cerchiamo quindi di prendere consapevolezza della luce interiore, della luce del Cristo Dio in noi. Come sentiamo dire spesso, vicino al nostro cuore c'è il sole luminoso e pulsante dell'amore. È lo Spirito del nostro Eterno Padre nel Cristo. Cerchiamo di rivolgere i nostri sensi in questo meraviglioso sole dell'amore. Così come diciamo, entriamo nel nostro interiore per pregare. Ci rivolgiamo al Cristo in noi. Cristo, tu sei la luce. La misericordia,
2: die Güte und Wärme,
1: la bontà e il calore.
2: Lasst die Bilder oder das Bild entstehen.
1: Lascia che salgano le immagini. La luce ci avvolge. Avvolti nella grande luce del Cristo.
2: Bitten wir,
1: preghiamo,
2: für unsere kranken Brüder und Schwestern,
1: per i nostri fratelli e sorelle ammalati.

0: jedem von uns kommt ein anderes Gebetsbild.
1: In ognuno di noi sorgono immagini diverse. Entriamo con le sensazioni in questa immagine della preghiera e svegliamo il sentimento e la compassione. Percepiamo che diventiamo un'unica cosa con l'anima del nostro prossimo, con i nostri fratelli e sorelle. Le nostre preghiere si immergono nell'immagine e quindi la compassione, il calore e la luce. La preghiera si esprime in noi.
0: Ruhig betet es im Bild.
1: In noi.
0: Im Gebetsbild.
1: La preghiera si esprime in immagini.
0: Wir empfinden Schmerz.
1: Percepiamo il dolore e la sofferenza del nostro prossimo. Ed ora ci chiediamo, e noi possiamo ancora essere contro il nostro prossimo se Dio è per suo figlio?
0: Unser Anliegen ist,
1: quello che desideriamo è di essere per il bene che c'è nel prossimo, in modo da acquisire più luce e forza, e così anche le persone per le quali preghiamo. Rimaniamo avvolti nella luce possente. Nei nostri pensieri di preghiera accogliamo la Madre Terra con i suoi animali, piante e minerali. In ognuno di noi si forma un'altra immagine di preghiera. Si sviluppa in noi. Percepiamo.
0: Für wen oder für was?
1: Per chi o per che cosa vogliamo pregare? La Madre Terra ce lo rispecchia. Ognuno entra con le sensazioni nell'immagine che sale in lui, la sofferenza degli animali, la speranza della Madre Terra, molte immagini di preghiera.
0: Es entwickelt sich.
1: si sviluppa la capacità di percepire come sta l'altro. Questa è la preghiera. Si sviluppa una gratitudine. Questa è la potenza dei cieli. Permettete che questo avvenga. Lasciate che si formi la preghiera.

0: unsere Seele.
1: La nostra anima prega.
0: Sie sendet uns Empfindungen.
1: Ci trasmette delle sensazioni. Ci aiuta a sentire.
0: Sie zeigt uns aber auch auf,
1: ci mostra però anche come noi dovremmo pensare e vivere nella vita quotidiana. E se lo facciamo, allora le nostre preghiere sono una potenza dei cieli e noi stessi ci avviciniamo al cielo. Avvolti nel grande amore, nel sole che scalda e si irradia, nella luce del Cristo, percepiamo cosa significa pregare. Ognuno di noi è un essere che proviene dall'infinito. La forza dei cieli è in noi. E noi siamo in Dio, il nostro eterno Padre, figli e figlie dei cieli. Lo Spirito fluisce infinitamente. L'eternità pulsa dentro di noi. L'eternità è la nostra vera vita. Dalla luce che ci circonda scorre l'infinito, l'eternità verso di noi. L'immagine di preghiera si forma. Noi siamo esseri dell'eternità, esseri dell'amore, immortali. Lasciamo che venga questa immagine bellissima. Lasciamo che sorga l'unità dentro di noi. Sentiamo dentro il nostro vero essere. Chi siamo noi in Dio, nostro Padre? Lasciate che venga, lasciate che questa sensazione scorra nel vostro cuore. Scorre. La vita ci avvolge. L'alito di Dio ci tocca. Chi siamo noi in Dio?

0: percepiamo che il nostro corpo fisico diventa più leggero. Tutti gli aspetti umani non sono importanti. Che cos'è importante per noi adesso che siamo avvolti dall'infinito? Questo lo tratteniamo. Questo dovrebbe dare l'impronta alla nostra vita quotidiana ed accompagnarci ogni giorno. Noi siamo figli e figlie dei cieli, esseri immortali,
1: die in Gottes Einheit geborgen sind,
0: che sono protetti nell'unità di Dio, l'unità di Dio nell'anima di ogni uomo, l'unità divina negli animali, nelle piante e nei minerali, l'unità di Dio in tutto l'infinito. La preghiera può essere una forza dei cieli. Non finiremo mai di imparare. Tutta la nostra vita terrena è un imparare. Impariamo a pregare. Diventeremo felici e renderemo anche altri felici. E allora anche la Madre Terra tirerà un sospiro. E in questa consapevolezza che pregare, che la vera preghiera è una potenza dei cieli, preghiamo, lasciamo che nella luce del Cristo sorgano i pensieri e le immagini di preghiera per vedere noi stessi nella preghiera e nell'immagine, in modo che ogni giorno diveniamo più ricchi

0: eine Selbstbetrachtung.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, entriamo insieme in una contemplazione per trovare noi stessi nell'esteriore ma anche nell'interiore.
0: Du bist das ewige Licht.

0: zu beginnen,
1: che ci pone di nuovo nel mattino, in modo che iniziamo la nostra giornata.
0: Gefühlen.
1: Andiamo nella natura. Percepiamo l'umidità che ci circonda. Percepiamo i veli di nebbia che ci avvolgono e tuttavia noi guardiamo il volto del sole.
0: Das Leben, das du bist, o Vater.
1: Esso irradia verso di noi vita eterna. La vita

0: Nostra anima. Ci immergiamo nei raggi del sole e percepiamo il nostro mattino.
1: Die Sonne, das Licht, das du bist, regt uns an, dir zu danken.
0: Il sole, la luce che tu sei, ci invita a ringraziarti.
1: Er tritt in unsere Gedankenwelt ein.
0: Percepiamo che la giornata

0: Eterno, sei al primo posto.
1: Wir fühlen den Wind. Wir spüren deine Gegenwart.
0: Ti adoriamo.
1: Wir percepiamo
0: il vento. Percepiamo la tua presenza. Percepiamo le gocce di rugiada, la tua presenza.

0: Nostalgia, una grande nostalgia, entra nel nostro cuore.
1: Bist du für uns da?
0: Percepiamo che tu sei qui per noi, poiché tu sei presente. Tu ci ami. E nella nostra giornata ci indichi gli aspetti umani che possiamo riconoscere.

0: Wo zu denken und so zu handeln.
1: Ci riproponiamo fermamente di pensare e di agire in questo modo, in questa giornata. E così percepiamo già che il cielo si apre in noi e percepiamo che tu sei qui per noi. Il sole ci invia i suoi raggi, noi guardiamo il suo volto. Esso ci riscalda. Sei tu la vita. Percepiamo nel profondo della nostra anima e sentiamo che tu sei sempre presente.
0: In diesem Bewusstsein,
1: Padre, in questa consapevolezza,

0: c'est la mia via.
1: Du bist für
0: du
1: mich
0: sei la mia meta.
1: Und bringst mir
0: du
1: Regen.
0: Sei qui per me e mi porti il cielo.
1: Bist immer da.
0: Tu sei sempre qui, il mio buon amico.
1: Du bist für mich da.
0: Tu sei qui per me quando credo che non ci siano più possibilità.
1: Tu zeigst mir den Weg.
0: Tu mi indichi la via
1: quando

0: Miami Tag und Nacht, giorno e notte, Stunde, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo,
1: tu bist das Leben,
0: tu sei la vita,
1: tu
0: sei la nostalgia che mi risveglia e mi chiama.

0: Figlio mio, figlia mia.
1: Nimm den Tag an und lebe in meinem Geiste.
0: Accetta la giornata e vivi nel mio spirito e percepirai che tutto ciò che ti circonda è vita, poiché io sono presente in ogni cosa. Ama la vita interiore che io sono. Ama tutto ciò che ti viene incontro. Ama ciò che è in ogni cosa.
1: Dann bist du zu Hause. Und die Sehnsucht nach der ewigen Heimat wächst.
0: E allora ti sentirai a casa e crescerà la nostalgia verso la patria eterna, poiché tu sei soltanto un viandante in cammino su questa terra per fare ritorno nella luce che io sono. Nel profondo in noi, nella nostra anima, la vita dice: inizia questa giornata e prendila in mano con il Cristo, tuo Redentore. Restiamo ancora alcuni attimi in questa condizione.

stehen wir. Che rapporto abbiamo con Dio, nostro Padre, e con il Cristo, nostro Redentore? La giornata è nostra. Ognuno ha la propria giornata. Tuttavia, la forza eterna è sempre presente.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Un cordiale benvenuto, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Siamo lieti di avervi all'ascolto della nostra 16ª trasmissione dalla serie intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Se aveste la possibilità di fare una domanda a Gesù di Nazareth, che cosa gli chiedereste? Forse, qual è il significato della mia vita? Da dove vengo? Dove vado? Oppure, cosa devo fare per andare in paradiso? O altre domande ancora. Gesù di Nazareth rispondeva a queste e a tante altre domande nella cerchia dei suoi seguaci, servendosi di parole semplici e modeste. Ciò che già allora egli insegnò e di cui solo una piccola parte è stata tramandata, è ora per la prima volta a disposizione di tutti gli uomini alla ricerca in modo completo. È stato rivelato dal Cristo stesso, lo Spirito libero dell'infinito, nella parola profetica tramite Gabriele, la profetessa di Dio nella nostra epoca. I suoi insegnamenti divini ci mostrano il significato e la meta della nostra vita terrena e sono al tempo stesso indicazioni per avvicinarci di più alla vera vita. In una ampia serie di istruzioni, Gabriele spiegò i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth e diede molte indicazioni pratiche e aiuti che ogni uomo può applicare nella sua vita quotidiana, in famiglia, sul lavoro e nel tempo libero. Sono aiuti per la vita rivolti a tutti gli uomini che sono alla ricerca, rivolti anche a noi qui in studio, perché anche noi siamo qui per esercitarci e imparare. Noi presenti non siamo qui semplicemente per leggere i seguenti testi, bensì lo facciamo spinti da una convinzione interiore e dall'entusiasmo per questi insegnamenti. Dopo la trasmissione, ognuno di noi riprende il proprio lavoro quotidiano. Le spiegazioni approfondite di Gabriele sono state raccolte insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth in un'opera composta da 5 volumi, ora disponibile anche in volume unico. Il libro dal quale è stata tratta la trasmissione odierna è il secondo volume, da cui possiamo leggere un nuovo passaggio, insieme a Gabriele che è qui presente con noi.
2: Leggiamo la verità dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Chi si muove nell'atrio del Tempio o sulle strade che conducono al Tempio, chi dunque non è ancora entrato nel Tempio, vive ancora nel disordine del proprio mondo delle sensazioni e dei pensieri. Pertanto, vede anche solo se stesso, il proprio infimo sé, e parla anche solo di se stesso, del suo infimo sé, poiché la sua coscienza non è ancora in grado di afferrare il disordine e di compenetrarlo. Una tale persona esprime quindi solo se stessa, vede e sente anche solo se stessa. Per questo non è in grado di vedere nel profondo del suo prossimo, né di comprenderlo o ascoltarlo, dato che vede, esprime e sente solo se stessa. Queste persone non hanno sensibilità per i loro simili, non comprendono quello che dicono perché non comprendono se stesse, poiché non sono in grado di vedere in profondità a causa del disordine delle loro sensazioni, dei loro pensieri, delle loro parole e azioni, e a causa dei loro sensi grossolani e avidi. Sono confuse perché il loro mondo delle sensazioni e dei pensieri è caotico. Perché sia così lo capiamo attraverso le spiegazioni di Gabriele che chiarisce: non possiamo comprenderci in profondità perché ognuno si è creato i propri aspetti personali la legge personale. Ognuno pensa quindi in modo diverso, parla in modo diverso, ha sensazioni e sentimenti diversi. La nostra legge personale, potremmo anche dire la nostra legge individuale, non ha quasi alcun punto in comune con la legge individuale dell'altro. Quindi, ognuno esprime se stesso e nessuno comprende l'altro. Spesso diciamo, non ci capiamo. Ci siamo capiti veramente o abbiamo soltanto ascoltato le nostre parole? Oppure crediamo solo di aver capito il nostro prossimo perché ci è simpatico o perché dice quello che vogliamo sentire? Per questo diciamo, noi ci capiamo. Tutte queste cose costituiscono un modo di pensare riferito alla propria persona nell'ambito della legge individuale.
3: Liebe Mitmenschen, alle reinen Wesen verstehen sich.
1: Cari amici, tutti gli esseri puri si comprendono. Il corpo spirituale è la sostanza della legge eterna, è l'eredità divina di ogni essere puro. Siamo sulla terra per ridivenire divini, per trovare la via d'uscita da questa ristrettezza, da questi limiti del nostro ego umano, del nostro mio e a me, affinché la nostra coscienza si ampli e possa spezzare i limiti dell'ego umano per entrare nell'unità divina e nella libertà, nella nostra eredità spirituale. L'anima spiritualmente risvegliata ha molte possibilità per condurre il suo involucro, l'uomo, là dove può cogliere alcuni aspetti della vita a cui essa anela.
2: In un ulteriore insegnamento, Cristo spiega e approfondisce. Quello che è vero e compenetra tutto si compie unicamente nel profondo dell'interiore del tuo Tempio, nel Santissimo, con il Santo e attraverso il Santo Dio. Solo in te vedi in profondità e riconosci quanti doni puoi dare al prossimo dal tesoro del profondo del tuo interiore. Quello che è in grado di accogliere per crescere e maturare spiritualmente. Quindi è dentro di te che vedi in profondità e senti quel tanto che puoi porgere al tuo prossimo e che gli sarà di giovamento. In merito a questo insegnamento del Cristo Dio, Gabriele diede spiegazioni più approfondite per mostrare come è possibile raggiungere questo obiettivo elevato passo per passo. Quello che è vero e compenetra tutto si compie unicamente nel profondo dell'interiore del tuo Tempio, nel Santissimo, con il Santo e attraverso il Santo Dio. Che significato ha per noi questa frase? Ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo. Realizzando i 10 comandamenti e il discorso della montagna, entriamo nel Santissimo che è in noi. Quanto più spesso entriamo nel Santissimo, tanto più profonda è la comunicazione con lo Spirito Divino in noi. In questo modo ci liberiamo dalla nostra legge personale, dal nostro modo di pensare individuale, che si riferisce in fondo solo a noi stessi, al nostro basso ego. Attingiamo così sempre più alla fonte della vita, che è la nostra eredità spirituale.
1: Andiamo avanti nella lettura delle spiegazioni di Gabriele. Dischiudendo la nostra eredità spirituale, si aprono anche i nostri occhi spirituali gli occhi dell'anima, che pertanto sono in grado di vedere nel profondo della materia e anche delle parole del nostro prossimo. Se l'anima dell'uomo si muove nella luce di Dio, le parole sono per lui degli specchi. Tutta la materia è solo un riflesso e non la realtà. È solo la conseguenza delle nostre azioni, delle nostre proiezioni, delle nostre idee. Chi vede nel profondo degli specchi, delle proiezioni, comprende il prossimo nell'interiore e al tempo stesso sa quali doni di amore può dargli. Il saggio, che attinge alla fonte della vita, conosce la giusta misura. Sa quanto può dire e sa anche cosa deve dire, poiché vede nel profondo delle cose, dei pensieri, delle parole, di tutto ciò che esiste, e vede nel profondo dell'uomo, poiché tutto è solo un'immagine riflessa. Gli specchi ingannano. I nostri occhi terreni vedono solo immagini riflesse e ingannano i nostri sensi. L'illusione giudica e condanna. La chiarezza dell'anima, gli occhi dell'essere, vedono quello che è reale. Infatti, se l'anima dell'uomo è divenuta la fonte limpida, egli non giudica e non condanna, ma è comprensivo e benevolo.
2: Cristo spiega nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Sappi, se sei divenuto l'essere, allora tutto e tutti sono in te. In te e attraverso di te vedi nel profondo, ascolti, odori, gusti e tocchi, perché tutto quello che l'esteriore racchiude in sé è la vita in te. Perciò dimora in te. Contemplerai così in profondità anche te stesso, il sé, dentro ogni cosa, perché tu sei il sé, l'essere, e tutto è a sua volta il sé, l'essere. Contemplerai quindi la parte del tuo vero sé nel profondo del minerale, del mondo vegetale, del mondo animale e degli astri. E tu, che sei il puro, percepirai in te come luce e forza, come una parte di te, tutto quello che è puro. Quello che vedi esteriormente, nel profondo, racchiude in sé, come te, luce e forza nell'interiore, ed è quindi quale essenza in te, e per questo è una parte di te.
1: Cari amici, abbiamo sentito le parole del Cristo Dio. Se sei divenuto l'essere, allora tutto e tutti sono in te. Per noi questo significa che la nostra anima ha raggiunto nuovamente l'elevato grado di nobiltà e finezza. Quello che è nobile e fine è ciò che è puro. Quello che è nobile e fine è la bellezza. La nobiltà dell'anima vede nel profondo di ogni cosa, perché l'anima è di nuovo in comunicazione con Dio. Siamo quindi tutti in cammino per ridivenire quello che siamo in realtà. Nessuno di noi può fare a meno di ridivenire come Dio ci vede. Quando avremo raggiunto questa meta, saremo l'essere e l'essere è l'unità. Gli astri non saranno più lontani per noi, perché Dio ci è vicino. Allora la sostanza dei regni della natura, la vita, non sarà più lontana per noi, perché Dio ci è vicino. Saremo quindi consapevolmente eredi dell'infinito e immagini coscienti di nostro Padre. Dio è la fonte e noi siamo la fonte alla quale attingiamo e doniamo.
2: Cristo continua a spiegare. Chi vive in questo stato di coscienza nobile, fine e puro, non distruggerà volutamente alcuna forma di vita esteriore, perché così facendo oltraggerebbe questa parte di vita in sé stesso, divenendo un alienato che distrugge tutto quello che crede non gli possa servire. Questo atteggiamento esteriorizzato ha generato guerre, assassini e divisioni. Riconosci, questo significa, quello che uccidi intenzionalmente, uomini, animali, piante, lo adombri in te. Oltraggi la tua vita e resti l'alienato, l'uomo egocentrico che agisce in modo distruttivo sul proprio ambiente. Nelle spiegazioni di Gabriele leggiamo quanto segue. Osserviamo il nostro mondo. Ci sono molti, veramente tanti, che si sentono disturbati da molte cose. Questo significa che siamo disturbati da quello che noi stessi abbiamo immesso nel sistema del computer causale, perché non siamo più l'essere, ma il mio e a me. Questa nostra alienazione è anche distruttiva, perché non siamo più in comunicazione con la sostanza insita in tutte le forme, poiché pensiamo solo a noi stessi, sempre solo io sono il prossimo di me stesso. In questo consiste l'alienazione, e in questo modo distruggiamo anche il nostro mondo, influenzando anche il nostro pianeta Terra, la Madre Terra. Cari amici, il Cristo continua a insegnarci. Solo in te vedi in profondità l'essere che è in tutto. Non hai quindi bisogno di guardarti intorno, hai la visione globale in te stesso. Un contenuto profondo, espresso in poche parole, e Gabriele spiega: avere la visione globale di quello che ci circonda significa avere anche una visione ampia e profonda delle cose.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, Cristo dice: ciò che è in cielo è anche sulla terra, solo che è discosto da Dio. La legge, Dio, è amore altruistico, impersonale, si dona e dà a ciascuno allo stesso modo. Gabriele ci incoraggia con le seguenti parole: cari amici, impariamo a comprendere e afferrare sempre più l'amore altruistico e impersonale. Ciò che è impersonale è la legge universale, è la fonte e la forza, è la corrente, che chiamiamo anche oceano, in cui tutti gli esseri hanno la propria esistenza, alla quale tutti gli esseri attingono e di cui tutti gli esseri vivono. È l'oceano dell'amore impersonale. Gli esseri puri non hanno bisogno di essere personali, hanno tutto, poiché tutti vivono nell'unica corrente. Per loro è naturale e scontato essere impersonali. Non vogliono nulla, poiché possiedono tutto, perché sono eredi di tutto l'essere. L'anima povera di luce pretende perché non vive più la sua eredità e di conseguenza l'uomo vuole tutto per sé perché il suo ego umano non è più l'io sono divino. L'aspetto umano è l'aspetto peccaminoso contro l'anima.
2: Cristo continua a spiegare nei suoi insegnamenti. La legge di semina e raccolta ebbe origine a causa dell'egocentrismo, a causa dell'amore riferito alla propria persona, che dice: uno mi è più vicino dell'altro. Chi mi è più vicino riceve di più, l'altro riceve meno. Questo è l'amore riferito alla persona, l'egocentrismo, l'amore egoistico. Ciò che è in cielo è anche sulla terra, in una forma diversa. Perciò la terra, l'universo materiale e le sfere di purificazione sono solo gli specchi dell'eterno essere. La legge di semina e raccolta va quindi considerata come immagine riflessa. Il cielo è l'essere, quello che è puro, la legge che compenetra tutto con la sua irradiazione, Dio. La legge di semina e raccolta è l'essere dell'uomo, costituito dai principi del mio e a me, che è scaturito e scaturisce dall'infimo ego. Ciò che è puro è l'essere, il sé, l'io sono, la vita impersonale, la legge, Dio. Gli esseri puri sono la purezza, il sé, l'essere, la vita impersonale che io sono, la legge che è Dio. Le loro sensazioni, le loro parole e le loro azioni sono la legge, Dio, il sé, l'essere, la vita impersonale, la purezza. Essi che sono la legge, dato che il loro corpo eterico è legge, percepiscono ed esprimono se stessi, la purezza, l'essere, il sé, la vita impersonale, la legge, Dio. Cristo prosegue con le delucidazioni. La legge di semina e raccolta può essere chiamata globalmente la legge delle colpe. È costituita dalle numerose componenti dell'ego umano, divenute la legge dell'ego dei singoli uomini. La legge dell'ego del singolo è costituita dalle sue sensazioni, dai pensieri, dalle parole e azioni negative. La legge dell'ego può anche essere chiamata la legge personale perché si riferisce alla persona che irradia il suo ego e riceve a sua volta lo stesso potenziale che ha trasmesso. Chi ha creato la propria legge personale vive in essa e la richiama, tramite la sua anima, dagli astri nei quali è registrata. Il tuo prossimo non può assumersi la tua legge dell'ego, a meno che egli non crei le stesse e simili cause attraverso sensazioni, pensieri, parole e azioni negative uguali o analoghe. Gabriele dà in merito le seguenti spiegazioni. Se ci muoviamo ancora nella legge dell'ego, nella legge riferita alla nostra persona, la nostra vita non è degna di essere definita tale. Tuttavia, riconoscendo i nostri aspetti umani, abbiamo la possibilità di superarli e di liberarcene, per portare di nuovo alla luce, passo per passo, la vita impersonale. Ognuno di noi è sulla terra per ridivenire divino. La parte divina del nostro essere è la legge assoluta, è la vita nell'eterno essere. È a questa vita che dovremmo anelare. Con gli insegnamenti della legge assoluta possiamo sperimentare questa meta, che è la meta del nostro cammino, la nostra vita, il nostro eterno essere, la nostra coscienza sublime, l'essere universale in Dio, che è colui che è impersonale.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, Cristo dice: gli esseri puri si muovono nella legge eterna, esprimono la legge e sono loro stessi l'eterna legge. Ogni uomo gravato di colpe si muove nella propria legge dell'ego, nel suo piccolo mondo, creato con il suo ego, con i principi del mio e a me. In quello che dice esprime il suo piccolo mondo, quello con cui ha edificato la sua legge dell'ego. Su questa base percepisce se stesso, pensa se stesso, esprime se stesso con le sue parole e agisce nel modo in cui percepisce, pensa e parla. Percepisce, pensa, parla ed agisce quindi in modo corrispondente al suo infimo sé, al suo infimo essere. Il sé umano, l'infimo ego quindi, non ha occhi, orecchi e sensi per il prossimo, ma solo per se stesso.
2: Continuiamo a leggere negli insegnamenti dello Spirito del Cristo Dio. Il sé umano non trova accesso al sé divino, al Santissimo, e quindi non può nemmeno percepire, riconoscere, vedere nel profondo e sperimentare il suo prossimo. Perché nell'uomo esteriorizzato l'altruismo non è ancora sviluppato. Il sé umano, l'infimo ego, non ha nulla in comune con il sé divino, con l'io sono che irradia e permea ogni cosa. Il puro esprime ciò che è puro, l'eterna legge, Dio. L'impuro esprime la sua parte impura, la sua legge dell'ego, l'infimo sé. Quindi ciascuno esprime se stesso. Il puro esprime il sé assoluto, l'io sono. L'impuro, il suo infimo sé, il suo infimo ego, riferito solo alla persona.
1: Cari amici, com'è povero questo mondo, che è come le anime misere, povere di luce, e gli uomini altrettanto poveri di luce. Se l'umanità adempisse le leggi di Dio, il cielo di Dio sarebbe sulla terra. Dio disse: io edifico un nuovo cielo e una nuova terra. E di questo nuovo cielo e di questa nuova terra fanno parte anche uomini nuovi, uomini in Dio. Percorrere la via interiore significa togliersi le vecchie vesti del vecchio uomo che eravamo e avvolgersi nelle vesti dell'eterna legge. Chi applica su di sé gli insegnamenti della legge assoluta sta contribuendo a portare il cielo sulla terra. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vogliamo farlo insieme? Dopo la trasmissione di oggi è sicuramente più facile per noi comprendere perché in questo mondo ci sia così tanto dolore, tanta miseria, tante guerre, tante incomprensioni. I grandi insegnamenti cosmici però ci mostrano soprattutto ciò che ognuno di noi può fare per contribuire a cambiare le cose in positivo. Se lo desiderate, potrete leggere il contenuto della trasmissione odierna nel libro di riferimento acquistabile presso qualsiasi libreria. È il volume numero 2 dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele. Saremo lieti se vi collegherete di nuovo con noi per ascoltare la prossima trasmissione. Ci attenderanno veri e propri insegnamenti cosmici che ci aiutano a trovare la tranquillità e il silenzio interiore e che ci indicano il modo per creare l'immagine ideale del nostro vero essere. Un cordiale saluto e arrivederci a presto.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott lässt sich finden.
1: Dio si può trovare. Dove?
0: In jedem von uns, im
1: in ognuno di noi, nel profondo della nostra anima.
0: Viele Menschen sind sich selbst fremd.
1: Molte persone sono ancora estranee a se stesse perché non conoscono se stesse.
0: Denken wir über folgendes nach.
1: Riflettiamo su ciò.
0: Die Befremdung kommt von
1: l'estraneità deriva da estraneo.
0: Jeder ist jedem fremd.
1: Ognuno è estraneo all'altro. Perché ognuno è il prossimo di se stesso e quando parla esprime solo se stesso. Per questo motivo trasmettiamo al nostro prossimo un'impressione di estraneità. Apriamoci al bene che è Dio. Scrutiamo nel profondo dei nostri sentimenti, sensazioni, pensieri e parole per capire che siamo estranei a noi stessi perché nei nostri comportamenti vibrano associazioni strane che in fondo rispecchiano noi stessi. Vi auguro di trovare voi stessi nell'interiore, per essere liberi e felici dall'interiore. Vi auguro una giornata di successo spirituale. Gabriele.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.

0: Io provengo dall'eterna vita.
1: Im ewigen Leben bin ich.
0: Io sono nell'eterna vita, dato che sono un essere eterno.
1: In den Urstrom münde ich wieder ein.
0: Mi immetto di nuovo nella corrente primordiale per mezzo del Cristo, che è la forza redentrice dentro di me. Il Cristo è lo sposo della mia anima. Io, la sposa del Cristo, adorno la mia anima con i gioielli della virtù. Lo sposo bussa ad ogni particola della mia anima. Egli chiama la sposa del suo cuore. Ogni cellula del mio corpo percepisce il richiamo del Cristo. Lo sposo chiama. Ritorna e immettiti di nuovo nella corrente primordiale della vita. Io sono la vita. Percepiscimi nella tua anima e nel tuo corpo. Ascolta il ritmo del tuo respiro. Io sono il tuo respiro. Io sono l'alito, la forza. Io sono la vita. Io sono la pienezza. Attingi alla fonte eterna. Bevi, ristorati e rafforzati. Trovami dentro di te.

Il richiamo dello sposo raggiunge ogni cellula del corpo. Lo sposo chiama l'anima per nome. L'Eterno Spirito dice all'anima: adempi le leggi e sviluppati. Ti chiamo di nuovo per nome. Vieni e sii pronta. Seguimi. Preparati alla mia venuta.

In ogni particola della tua anima scorrono le mie forze. Sposa del mio cuore, ricevi l'elisir della salvezza. La mia salvezza scorre in ogni particola della tua anima, in ogni cellula del tuo corpo. Pensa e agisci in modo spirituale e mi contemplerai. Le forze della mia salvezza scorrono attraverso di te, pervadono le cellule del tuo corpo e sono edificanti per l'anima e per il corpo. L'anima e l'uomo si aprono alle forze della mia salvezza. Io sono la vita. Tu provieni dalla mia vita. Perciò sei immortale.

l'energia che scorre perennemente. Accendi la fiamma della vita dentro di te e vivrai in me, nel mio io sono. Sposa del mio cuore, vieni alla fiamma interiore. Ristorati alla sorgente e risvegliati in me. Io sono l'origine della tua vita. Accogli le mie forze. Lasciati ricolmare.

In ogni respiro c'è la mia pienezza. Respira consapevolmente e la pienezza diverrà attiva dentro di te. Anima, respira. Uomo, respira. Io sono il tuo respiro. Fa di me lo sposo del tuo cuore. Segui il mio richiamo. Purificati nei pensieri, nelle parole e nelle opere. Nobilita i tuoi sensi. Eleva le tue caratteristiche fino a me, fino all'io sono, d'eternità in eternità. Lascia le basse vibrazioni di questo mondo. Entra nel regno che sta nel tuo interiore. Lì dimoro io, lo spirito, lo sposo della tua anima. Chiamami nella tua anima. Osserva le leggi. Risvegliati in me e liberati da tutte le impurità. Io sono la vita. Io sono la forza che scorre eternamente. Io sono la luce della tua anima. Tu sei la luce in me. Io risplendo attraverso di te come attraverso il vetro di una lampada. Tu sei in me ed io sono in te. Perennemente. Poiché io sono in eterno. Tu sei forte e potente in me. Afferma la vita. Afferma la sorgente che risana la tua anima. Tu sei sano tramite me. Io sono.

Ti chiamo con il tuo nome. Risveglia la tua anima. Risveglia il tuo corpo per me. Divieni puro nei pensieri, nelle parole e nelle opere. Io sono vita universale. Tu sei la vita. Tu sei perenne. Tu sei perché io sono. Tu sei sano e pieno di forza. Tu sei gioioso e dinamico. Tu sei pieno di vita e di bontà. Io opero in te. Io lo sposo, lo spirito del Cristo, di eternità in eternità.

Realizza la vita e verrai appagato da me, dallo Spirito. Io sono la vita. Io sono il tuo respiro. Io sono la pienezza in ogni particola della tua anima, in ogni cellula del tuo corpo.

e sarai consapevolmente un figlio dell'infinito, sano, pieno di gioia di vivere, dinamico e vivificato.

Afferma le eterne forze in te. Io sono sano. Io sono forte. Io sono pieno di forza, gioioso e dinamico. Io sono l'amore proveniente da Dio. Dio è la

io mi apro per lo sposo della mia anima. Io mi orno come una sposa per lui. In me si fa silenzio. In me si fa sempre più silenzio. L'eterna forza si effonde nella mia anima e nel mio corpo. Il mio respiro è calmo. La mia anima vibra al ritmo armonioso dell'Io Sono Divino.

attaccato dal mondo, percepisco la grandezza della divinità. Essa è in me. Ed io sono in essa. Non è un sogno. È una realtà. Io sono perenne, poiché Dio è perenne. Mi affido completamente alla vita interiore, al mio Dio e Signore. Respiro il suo alito

0: Gottes brennt in mir.
1: La luce di Dio arde in me. Io sono luce della sua luce, forza della sua forza. Mi soffermo nel silenzio divino. Il mondo è lontano da me. La forza di Dio mi è tanto vicina.
0: Ist mir so nahe.

0: bringe dir das Licht.
1: Io ti porto la luce.
0: Ich bin.
1: Io sono colui che è
0: das Licht
1: la luce in eterno.
0: Ich durchglühe dich.
1: Io ti compenetro con la mia luce.
0: Mein Kind, Licht.
1: Tu sei mio figlio, luce che proviene dalla mia luce.
0: Ich das Licht.
1: Io la luce sono la voce della verità.
0: Du bist in mir das Licht.
1: Tu sei in me la luce e la voce della verità in me. La verità.
0: Lebe in mir und sei.
1: Vivi in me e sii. Così siamo uniti.
0: Ich das Licht bin dir nahe.
1: Io, la luce, ti sono vicino.
0: Wohin du auch gehst.
1: Ovunque tu vada, io sono presente.
0: Ich das Licht wohne in dir.
1: Io, la luce, dimoro in te.
0: Leuchte dir.
1: Io, la luce, ti illumino.
0: Ich das Licht bin immer in dir.
1: Io, la luce, sono sempre in te.
0: Das
1: e tu, la luce, sei sempre in me, nella luce.
0: Ich weiß alle Dinge.
1: Io conosco ogni cosa.
0: Ich durchleuchte alle Dinge.
1: Io compenetro ogni cosa con la mia luce e conosco anche ogni cosa di te. Se hai delle preoccupazioni, io ti aiuto.
0: Bist du in Nöten?
1: Se sei in difficoltà, io la risolvo.
0: Bist du freudig?
1: Se sei felice, io sono felice insieme a te.
0: Bist du traurig?
1: Se sei triste, io ti incoraggio.

0: Se sei sconfortato, io ti consolo.
1: Ich das Licht. Ich kenne dich.
0: Io la luce. Io ti conosco.
1: Ich das Licht. Ich rufe dich.
0: Io la luce. Io ti chiamo.
1: Ich das Licht. Ich leuchte dir.
0: Io la luce. Io ti illumino.
1: Ich das Licht. Ich trage dich.
0: Io la luce. Io ti porto.
1: Ich das Licht. Ich leite dich.
0: Io la luce. Io ti guido.
1: Ich das Licht. Bin die Quelle in dir.
0: Io la luce. Sono la fonte in te.
1: Tag und Nacht bin ich das Licht in dir, dem Licht aus mir.
0: Giorno e notte io sono la luce in te, la luce che proviene da me.
1: Zum Licht.
0: La luce viene alla luce.
1: Komme auch du zu mir, dem Licht.
0: Vieni anche tu a me, alla luce.
1: In dir ist es hell.
0: In te è chiaro.
1: Um dich ist es hell.
0: Intorno a te è chiaro.
1: Nimm es so an.
0: Accettalo così e gioisci.
1: Das Licht spricht.
0: La luce dice, realizzami.
1: Und es wird immer heller in dir und um dich.
0: E si farà sempre più splendente in te e intorno a te. E allora sarai circondato di luce e il tuo essere luminoso si ridesta sempre più in te. E allora sarai anche circondato da esseri luminosi.

0: Licht umgibt dich.
1: La luce ti circonda.
0: Das Licht durchglüht dich.
1: La luce ti compenetra.
0: Bist du entbrannt für das Licht?
1: Se ti sei infiammato per la luce,
0: du bewusst
1: sei consapevolmente
0: aus meinem Licht.
1: La luce che proviene dalla mia luce.
0: Licht zieht zum Licht.
1: La luce viene attirata dalla luce.
0: Lichte Wesen umgeben dich.
1: Esseri luminosi ti circondano.
0: Lichte Wesen dienen und helfen dir.
1: Esseri luminosi ti servono e ti aiutano, poiché essi sono un'unica cosa con me, la luce, e sono un'unica cosa con te.
0: Lichte Wesen begleiten dich.
1: Esseri luminosi ti accompagnano. Esseri luminosi ti guidano.
0: Lichte Wesen erfreuen sich an dir.
1: Esseri luminosi gioiscono di te, poiché tu sei la luce in me. La luce.
0: Lichte Wesen bilden die Geschwisterschaft.
1: Esseri luminosi formano fratellanza.
0: Lichte Wesen.
1: Esseri luminosi.
0: Die heilige Kraft.
1: Ti portano la sacra forza.
0: Lichte Wesen sprechen dir Mut und Kraft zu.
1: Esseri luminosi ti incoraggiano e ti danno forza.
0: Lichte Wesen tragen dich himmelwärts.
1: Esseri luminosi ti portano verso il cielo. Esseri luminosi costituiscono la rete di raggi, l'unità con tutto l'essere.

0: vereint im Licht.
1: Tu sei unito a loro nella luce. L'io sono la luce.
0: Sei Träger des Lichtes.
1: Sii portatore della luce e la luce ti circonda.
0: Freue dich, Licht,
1: sii felice,
0: ewig Licht,
1: la luce
0: und Ewigkeit.
1: È eterna ed eternità.
0: Du bist das Licht, ewig Licht.
1: Tu sei la luce in eterno, in tutta l'eternità.
0: Licht bleibt,
1: la luce rimane, le ombre scompaiono.
0: Du bleibst im Licht bestehen.
1: Tu continui ad esistere nella luce.
0: In der Tiefe deiner Seele bin ich.
1: Nel profondo della tua anima sono io. Dal profondo della tua anima io, la luce, benedico te che sei il figlio della luce.
0: Des Lichtes.

0: finden Sie zu Ihrem inneren Freund.
1: Giungete al vostro amico interiore. Chi prende in mano il proprio destino con Dio diventerà il maestro di se stesso. Più avanti, quando non si sentirà più solo, quando non cercherà più l'approvazione degli altri e la conferma di ciò che lui vuole, sarà giunto al suo amico interiore, lo spirito di nostro Padre, che gli è fedele.
0: Der Wille dieses Menschen ist dann auch die Treue zu Gott.
1: Questa persona allora vorrà essere fedele a Dio a sua volta. Il suo sguardo è chiaro. Egli vede lontano, nell'infinito. Il suo essere è eretto. Le sue mete sono in armonia con le leggi di Dio. Gli uomini che attingono dalla fonte interiore non si legano a dogmi. Sono fedeli alla verità ed amano la verità.

0: Jeder Mensch ist auf der Welt.
1: Ogni essere umano è a questo mondo per imparare a giungere a valori superiori. Tuttavia, chi non è disposto ad imparare non otterrà niente neanche a livello spirituale. Ciò che si ottiene nell'interiore è duraturo. Prima o poi, ogni cosa ottenuta esteriormente si dilegua.
0: Ein weiterer Gedanke.
1: Un altro pensiero. Solo chi rende altri ricchi nel cuore è veramente ricco.

0: haben sie sich aufgemacht, ihr Leben in die Hand zu nehmen.
1: Se avete iniziato a prendere in mano la vostra vita, non correte il pericolo di perdervi in immagini astratte. Riflettete su che cosa significa grandezza. Nella cosa più piccola, nell'elemento più piccolo della materia, si trova la grandezza dell'infinito.

0: und solche bewusst werden.
1: Dovremmo prendere coscienza che nessuno può rimettere la propria vita terrena nelle mani di un altro, neanche a religioni esteriori. Ogni uomo è chiamato dal grande spirito ad affinare se stesso, a nobilitare il proprio carattere.

0: beten heißt,
1: pregare significa avere compassione e assumere responsabilità.

0: anhängen an Menschen.
1: Ogni volta che ci attacchiamo a persone, a beni, a denaro e possedimenti, diveniamo più deboli. Spesso non vogliamo fare determinate cose, anche se potremmo farle. Ci attacchiamo ad altri che devono fare queste cose per noi. Ci attacchiamo a valori esteriori, anche se non possiamo portare niente con noi nell'aldilà. In questo modo ci indeboliamo.

0: Wie oft suchen wir, dass es uns gut geht.
1: Quante volte cerchiamo solo il nostro benessere esteriore? Si dice, non cercare il bene all'esterno, il bene è in te. Il nostro motto spirituale dice, mi trasformo dall'interiore verso l'esteriore. Elaboro i miei aspetti umani per sviluppare la nuova immagine di me stesso come essere umano, perché questo mi fa sentire bene. Sono libero.

0: Wo ist in dieser Welt die Sicherheit?
1: Dove si trova la sicurezza in questo mondo? Si può trovare la sicurezza presso persone? Si trova la sicurezza nei beni e negli averi? Sempre più persone riconoscono che l'esteriore, il mondo, non offre più alcuna sicurezza. Tuttavia, c'è uno che ci offre sicurezza. È il Cristo Dio, che ci è più vicino delle nostre braccia e delle nostre gambe. Egli è il grande Spirito misericordioso che ci ama e dimora in ognuno di noi. Il suo amore e il suo aiuto sono sempre presenti. Egli ci chiama e chi si rivolge a Lui di cuore sperimenta e percepisce la Sua presenza ed il Suo aiuto.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Wenn Sie wollen,
1: se lo volete, prendete con voi questa frase durante la giornata. Nel mondo si paga qualsiasi ricompensa. Il regno di Dio è insito in voi. Chi dischiude il regno di Dio in se stesso non riceverà alcuna ricompensa, ma sicurezza e aiuto. Premuratevi di non essere catturati dal mondo, poiché tutti ne pagano il prezzo. Posso augurarvi la via più sicura? Dio in noi. Un augurio di amore e bontà per la giornata. Gabriele.

0: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, einen guten Morgen.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, un buon giorno. Vi siete svegliati bene oppure non molto bene? Ciò che è bene porta sempre in sé la gioia. E sicuramente anche in questa giornata ci saranno molte cose buone per voi. Che cosa ne dite di riproporvi di trovare il bene in voi e in ciò che vi circonda? E scoprirete così tante cose che vi daranno gioia.

0: machen wir uns immer wieder bewusst.
1: Prendiamo continuamente coscienza che Dio è presente per aiutarci. Dio, lo Spirito della Verità, desidera aiutarci e servirci. Egli desidera che noi stiamo bene. Desidera che diveniamo sani e restiamo sani. Desidera che siamo felici, poiché Egli è la felicità. Egli desidera che siamo pacifici e gioiosi, poiché Egli è la pace e la gioia. Prendiamone coscienza sempre più nella vita quotidiana. Qualsiasi cosa facciamo, ovunque andiamo, ovunque c'è Dio presente. Dio è. Egli ci ama. Egli ci aiuta. Egli ci serve e desidera il meglio per noi, poiché Egli è nostro Padre.

0: wo die Wahrheit ist, ist alles offen und offenbar.
1: Dove c'è la verità, tutto è aperto e manifesto. La verità non ha segreti, perché tutto è vero. Soltanto chi deve nascondere ciò che non è la verità ha segreti. Se impariamo a divenire veritieri in tutto ciò che pensiamo, diciamo e facciamo, giungeremo alla verità. Giungeremo così anche a noi stessi e al nostro vero sé, in Dio. Se siamo pervasi dalla verità e siamo quindi totalmente veritieri, allora saremo anche altruistici, impersonali e sicuri. E quindi avremo anche la forza e da essa il coraggio di esprimere e richiamare ogni cosa in modo impersonale, a seconda della situazione e del livello di coscienza del prossimo. La verità è l'altruismo, è impersonale e formula tutto in modo impersonale. La verità è sempre il collegamento, non esclude alcuna persona, poiché la verità è allo stesso tempo un

0: alles ist in Gott geeint.
1: Tutto è unito in Dio. Se non siamo veritieri, allora ci troviamo al di fuori della legge, al di fuori della verità, e ci separiamo dal nostro prossimo. La verità è anche chiarezza, e la chiarezza, ossia la verità, è sempre la semplicità. La legge di Dio è la semplicità, e tutto ciò che è semplice è geniale, e per questo è anche la cosa più grande.

0: Gott ist die Freiheit und wir sind seine Kinder, nicht Vasallen oder Hörige.
1: Dio è la libertà e noi siamo i suoi figli, non siamo vassalli o succubi. La legge divina, il libero arbitrio, fa di noi figli di Dio ed eredi del regno eterno. L'uomo ha reso se stesso ciò che è oggi, con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e opere. Ogni uomo decide ogni attimo di se stesso. In ogni ora, ogni minuto, ogni attimo della giornata, ci decidiamo per i nostri aspetti umani, per ciò che è satanico, e in tal caso saremo soggetti alla legge della caduta, oppure ci decidiamo per Dio e cresceremo così sempre più nella legge dei cieli, nella nostra eredità spirituale.

0: Allerdings sollten wir uns bewusst machen.
1: Tuttavia, dovremmo prendere coscienza che se accettiamo la legge divina, allora ci impegniamo a sistemare gli aspetti umani che affiorano in noi per poter divenire ciò che ascoltiamo, ciò che leggiamo e approviamo. Dio ci indica i nostri errori. Lui stesso non risolve il nostro problema. Se Egli risolvesse il nostro problema, noi non riconosceremmo noi stessi e continueremmo a ripetere lo stesso errore. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, quindi noi tutti possiamo sperimentarci nelle situazioni della giornata. Tuttavia, prendiamo continuamente coscienza che Dio è, Egli è sempre presso di noi. E questa consapevolezza, Dio è, dovrebbe mettere radici in noi. E così avremo il miglior aiutante al nostro fianco.

0: blicken wir am Mittag auf den Vormittag zurück.
1: Se a mezzogiorno rivediamo la nostra mattinata e facciamo rivivere in noi le diverse situazioni, riconosceremo nel nostro animo come ci siamo comportati, se abbiamo agito in base alle leggi divine oppure in base alla nostra volontà. Se siamo ancora inquieti e agitati, dovremmo sistemare ciò che ci ha resi inquieti prima di andare a pranzo. Se abbiamo sistemato, nel nostro cuore ci sarà di nuovo gioia, la pace ci avvolge e così possiamo mangiare in modo consapevole e iniziare il pomeriggio in modo consapevole e pieni di forza. Alla sera, al termine della giornata di lavoro, dovremo rivedere ancora una volta la giornata e chiederci come ci siamo decisi nelle diverse situazioni. Per Dio oppure contro Dio? Possiamo sistemare con l'aiuto del Cristo gli aspetti poco buoni che riconosciamo. In noi entreranno così di nuovo forza e gioia e le potremo portare anche nella nostra famiglia oppure dai nostri amici, a seconda di ciò che abbiamo pianificato per la serata. La forza e la gioia ci doneranno anche un buon sonno e al mattino ci faranno iniziare ben riposati una nuova giornata. Vi auguro di tutto cuore una buona giornata che porta buoni frutti secondo le leggi divine. Se lo desiderate, potrete ascoltarci anche domani mattina. Un saluto in Dio.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi salutiamo cordialmente dalla tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, l'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero. In questa serie di trasmissioni dal titolo Il Regno Eterno, abbiamo la possibilità di riportare alcune delle rivelazioni che ci vengono date da più di 45 anni per mezzo della profetessa e messaggera del Regno Eterno, Gabriele. È la parola eterna dello Spirito Libero, del Dio che parla, che si è rivelato in tutti i tempi tramite i suoi messaggeri, per mezzo di profeti e profetesse, per spiegare in continuazione ai suoi figli e alle sue figlie in veste terrena la legge della vita, l'amore per Dio e per il prossimo nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali. Oggi leggiamo estratti da una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e coregnante del Regno Eterno, data il 9 aprile 1982, con il titolo Il significato profondo del sacrificio sul Golgota. Gesù, il Cristo, non ha mai fondato una religione. In questa rivelazione, in base al linguaggio di quel periodo, utilizza termini come cristianità per rivolgersi espressamente alle persone che si definiscono cristiane. Il Cristo Dio ha rivelato. La pace sia con voi. Io sono la luce del mondo. Io sono la via, la verità e la vita. Chi si rivolge a me e adempie le leggi dei cieli comprende il significato profondo delle mie sacre parole. Dio, vostro eterno Padre vi ama. La sua nostalgia è pari al suo amore, con il quale desidera stringervi tutti al suo cuore di Padre. Così, in quest'ora, desidero trasmettere la mia sacra forza di luce tramite le caratteristiche dell'amore e della misericordia, affinché possiate comprendere la grandezza dell'Onnipotente, il cui Spirito pulsa in ognuno di voi. Voi tutti siete figli e figlie di colui che è l'infinito. Le vostre anime sono immortali perché sono state create da colui che è immortale, dall'Eterno. La forza eterna è l'amore che abbraccia e pervade ogni cosa. Beato il cuore che percepisce in sé l'amore di Dio. Il suo unico desiderio sarà quello dell'amore del Padre. Un tale cuore sa che la sete di amore di Dio può essere appagata solo dall'amore, dall'amore del Padre. Tutti i veri profeti e profetesse, tutti i veri veggenti hanno provato questa sete dell'amore dell'Eterno. L'Eterno compenetrò la loro coscienza e non poterono fare altrimenti che andare nel mondo per portare la parola dell'Eterno, la parola della vita nell'Io sono. Io sono colui che sono, di eternità in eternità. Così dice anche il Cristo Dio, che è in unità con l'Eterno, con il Padre.
1: Il Cristo continua nella sua rivelazione. La vita è la vita in Dio. Chi vive nella veridicità percepisce la vera vita. Finché nel vostro cuore avete paura della morte, di tutto quello che vi capita, non vivrete, ma la vostra vita sarà un vegetare, un languire, perché l'uomo non osserva le leggi della vita. È così che sta vegetando la cristianità. Crede di vivere nella consapevolezza che io, il Cristo Dio, eleverò solo le persone che accettano me, il Cristo. O figli di Dio, quanto poco sapete dell'amore che abbraccia e pervade ogni cosa del vostro Padre Eterno. Anno dopo anno, commemorate la mia sofferenza e la mia morte. Commemorate la mia ascensione ai cieli. Solo pochi, tuttavia, si ricordano delle loro sofferenze e della loro morte, chiedendosi: perché devo soffrire se il Cristo ha sofferto per me e, come si afferma, si è caricato di tutti i peccati? O riconoscete in quest'ora il significato profondo del sacrificio sul Golgota? La vita eterna, il Padre Eterno, inviò suo Figlio affinché l'umanità riconoscesse le leggi dei cieli e le adempisse. Riconoscete il mio cammino, la mia vita in veste di Gesù di Nazareth. Voi commemorate la mia sofferenza. Riconoscete globalmente la mia via. Fu un sentiero semplice e modesto quello che percorsi in veste di Gesù di Nazareth. Amai il popolo come lo ama il Padre. Donai al popolo tutto il mio cuore. Insegnai le leggi dell'infinito e le realizzai. Fui al servizio dell'umanità. Guarì le persone e risvegliai i morti, secondo la sacra legge di Dio. Moltitudini di persone hanno ascoltato le mie indicazioni dei cieli, ma le masse hanno scrollato la testa, non hanno compreso i profondi aspetti di sapienza della vita. Gli scribi e i farisei, che oggi vengono chiamati teologi, istigarono il popolo che gridò: vogliamo un re di questo mondo, un re per l'esteriore, per il corpo fisico, ma non un re per l'anima. E così si compì e io mi caricai della croce di questo mondo e la portai sul colle del Golgota.
0: Il Cristo, il Figlio di Dio e coregnante del Regno di Dio, continua nella sua rivelazione. Non desidero descrivere nei dettagli questo mio cammino. Quello che desidero è che riconosciate ciò che è essenziale, vale a dire il significato profondo di questo sacrificio. Sulla croce io pronunciai le parole: è compiuto. La cristianità conosce solo le parole. I teologi e gli esperti della Bibbia girano intorno a queste parole, creandosi le proprie rime e i propri versi. Cosa significa in realtà è compiuto? O permettetemi di cominciare con le spiegazioni da un po' più indietro, affinché possiate riconoscere il profondo significato nel suo complesso e possiate comprendere e sperimentare nel vostro interiore quello che è importante per l'Eterno, il Padre in me, che sono suo Figlio. Io sono il co-regnante dei cieli. Questa verità eterna è fondamentale per riconoscere quello che il compiuto ha apportato nelle anime e negli uomini. La mia eredità dei cieli è una parte della forza primordiale. La forza primordiale è il campo energetico eterno che pervade e mantiene tutto in vita.
1: Una parte di questa forza primordiale è la mia eredità dei cieli. Questa eredità la chiamo la forza parziale nella forza primordiale. Quando l'umanità cadde sempre più in basso e si stava profilando la deformazione delle anime, io scesi sulla terra. Mi incarnai e venni chiamato Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth, la vita in Dio, l'Onnipotente, è il Cristo Dio. Quando pronunciai le parole «è compiuto» sulla croce, la forza parziale fluì dalla forza primordiale nelle anime degli uomini e anche negli esseri che non avevano un corpo. La mia eredità, questa forza energetica, si suddivise in scintille. Pertanto, ogni anima, ognuno di voi, porta in sé una scintilla, che voi chiamate la scintilla redentrice, la forza delle vostre anime, il sostegno degli elementi del vostro corpo interiore di sostanza sottile. Portai all'umanità e a tutte le anime questa eredità dei cieli, la mia eredità. Questa forza vitale sostiene il vostro essere interiore eterno. Questa forza avvolge l'anima e la protegge affinché non si deformi. L'anima non può dissolversi. Non è nemmeno possibile che si incarni in animali, piante o pietre. Questo è un insegnamento errato che proviene dalle antiche gerarchie sataniche. L'anima non può nemmeno recedere nella sua evoluzione o dissolversi nell'etere fluente eterno. Il compiuto portò il sostegno all'anima.
0: Il Cristo Dio continuò. O riconoscete il significato profondo della vita. Ognuno di voi sa, quando l'energia aumenta, avviene un'interazione più intensa. Maggiore energia porta anche più luce. Questa luce interiore, la forza del Cristo o la scintilla redentrice, è la mia eredità. Le parole «è compiuto» sono prive di significato se voi non riconoscete la profondità dell'evento che divenne attivo in queste parole. L'umanità dovrebbe quindi chiedersi, sarebbe stato indispensabile che il Cristo prelevasse questa forza parziale dalla forza primordiale e la trasmettesse come scintille all'anima? Miei figli amati, fu indispensabile, perché il popolo eletto non accettò il coregnante dei cieli. Rifiutarono i miei insegnamenti perché credevano che il Messia dovesse nascere in un tempio ed essere avvolto di vesti sfarzose. O riconoscete, la vera ricchezza è la forza interiore, la luce dell'anima. È la vera vita dell'uomo, la pienezza di coloro che amano Dio più di ogni cosa in questo mondo. Se il popolo mi avesse accettato, se la massa fosse cambiata e avesse seguito le leggi della vita, sarei rimasto ancora a lungo tra loro. Avrei insegnato loro quello che si trovava nel mio petto, che non potei spiegare loro, perché solo alcune singole persone mi compresero, mentre la massa voleva un re di questo mondo. Se il popolo avesse accettato la legge dei cieli dell'amore e dell'amore per il prossimo e l'avesse realizzata, la mia via non sarebbe passata per il Golgota, ma sarei vissuto in mezzo a loro, avrei operato e li avrei istruiti in merito alle profonde verità della vita. Io, il coregnante dei cieli, mi sarei sfilato del mio corpo nella luce e avrei fatto ritorno al Padre, senza passare per il Golgota, ma in mezzo al cuore del popolo, in mezzo alle persone illuminate e ai saggi. Nonostante l'Onnisciente Eterno sapesse del sacrificio sulla croce, porse ancora una volta la mano al popolo, a questo popolo che tanto ama, tra il quale così tante anime scesero dai cieli per realizzare e insegnare la vita interiore, le leggi. Ma il popolo non mi comprese. Gli scribi e i farisei vivevano nella cecità, nell'ignoranza e orientati solo sul materialismo, convinti di aver ragione. In verità, io vi dico, Dio, vostro eterno Padre, voleva un popolo che si porgesse le mani nell'amore e nella fratellanza e portasse con sé questo pianeta terrestre nell'evoluzione. Così avvenne che io potei trasmettere i miei insegnamenti solo ad alcuni. Quando poi mi staccai a poco dai miei per operare il compiuto, dissi a Senso, nel mio petto è manifesta la verità tutta intera. L'Eterno vi invierà il Consolatore, lo Spirito Santo, ed Egli vi condurrà nella verità tutta intera. Ora non è ancora avvenuto, non si è ancora compiuto. Ora non sareste nemmeno in grado di comprenderlo. Me ne andai dai miei e il Consolatore, lo Spirito Santo, iniziò ad agire. Si sviluppò il cristianesimo delle origini e lo Spirito profetico parlò. O riconoscete, non desidero rivelare qui in modo dettagliato quello che avvenne. Il popolo eletto non accettò nemmeno il Consolatore, lo Spirito Santo.
2: Il Cristo, il Figlio di Dio, continua nella sua rivelazione. Miei figli amati, cosa avvenne? Guardate indietro nel passato. Fate scorrere davanti a voi i 2000 anni trascorsi. È sorto un cristianesimo che in realtà non è in unità, ma esistono confessioni, sette e comunità. Ognuno crede di avere la verità assoluta. Una comunità lotta in modo diretto o indiretto contro l'altra. O riconoscete, lo Spirito profetico agì in continuazione, rivelò in tutti i tempi il suo cuore, ma il popolo non aveva un cuore per Dio, il Padre Eterno. Il significato del sacrificio sul Golgota si trovava e si trova nelle parole «è compiuto». L'uomo crede che essere cristiani solo alla lettera costituisca già l'adempimento della vita o la via di ritorno nell'essere del paradiso. O guardate nel mondo, dove si muovono le masse, per strada, nei luoghi di vacanza o dove festeggiano esteriormente, nelle chiese, quello che non comprendono nell'interiore. Festeggiano e commemorano senza sapere di cosa si tratta. La cristianità crede che se mi ha accettato secondo la parola, potrà essere certa di ascendere al cielo. Così viene insegnato e predicato. Se sei cristiano, l'Eterno in Cristo si carica di tutti i tuoi peccati. E poi viene insegnato, tutti coloro che non sono cristiani, che hanno ancora un'altra fede, non verranno accettati da colui che è la vita. A coloro che non mi accettano e non mi riconoscono, spettano eventualmente la morte e la rovina. All'inizio della mia rivelazione ho detto che Dio, vostro eterno Padre, è l'amore che pervade ogni cosa. Dio, la vita eterna, è la misericordia che vige in eterno. O voi uomini, o voi anime, comprendete il significato profondo di queste parole. Dio mi ha inviato non solo per redimere una parte. Dio, vostro Padre, desidera stringere di nuovo al suo cuore di Padre ogni essere purificato, indipendentemente dal fatto che oggi si definisca cristiano, ebreo o musulmano. Dio è l'amore. E in ogni anima agisce la mia scintilla redentrice, una piccola parte proveniente dalla mia eredità dei cieli. Pertanto ho accettato ogni anima, ma non ogni anima verrà accolta. Questo significa che chi non si pente dei propri peccati e continua a ripeterli, non può entrare nei regni della vita. Potete pentirvi dei vostri peccati solo se riconoscete voi stessi. Per questo è necessaria l'autoconoscenza. Chi è che si impegna ogni giorno a riconoscere se stesso, a lottare contro le proprie basse tendenze e inclinazioni? Come prende alla lettera le cose il popolo cristiano affermando «Il Cristo ha preso su di sé tutti i peccati»? In verità io vi dico, se non riconoscete voi stessi e non vi pentite di cuore di ogni cosa, non potrete nemmeno essere liberati dalla vostra colpa. Continuereste a peccare. Per questo sono necessari l'autoconoscenza e il pentimento. Per poter riconoscere se stessi esiste la legge di causa ed effetto. Quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Se invece ti sei infiammato nell'amore per Dio, tuo Padre, ti nobiliterai. E io, il Cristo, potrò toglierti molto, anzi tutto. Questa è la via della vostra vita, in me, il Cristo Dio.
0: Il Cristo Dio ha continuato con la sua rivelazione. La forza dell'amore è una forza infinita. Beato chi percepisce questa salvezza in sé. Costui vive veramente. Chi è un vero cristiano? O voi teologi ed esperti della Bibbia, chi è un vero cristiano? Colui che mi ha accettato a parole? Oppure chi realizza il discorso della montagna? Chi percorre il sentiero interiore, adempiendo le leggi che sono spiegate in modo così meraviglioso nel discorso della montagna? Il discorso della montagna fu la mia via. Il discorso della montagna è la vita di tutti gli uomini e le anime. Solo nobilitandosi e donandosi alla sacra legge sublime di Dio,
3: L'uomo diviene umile e mite di tutto cuore. Una tale persona adempie le leggi dei cieli ed è anche un vero cristiano. Miei figli amati, quindi io vi chiedo, chi vi ha insegnato la via verso l'interiore? Chi ha vissuto come esempio per voi il discorso della montagna, a parte me? I vostri teologi sono forse i più piccoli tra voi? Adempiono le leggi celesti dell'amore? Se è così, allora percorrono il sentiero della misericordia, il sentiero dell'amore samaritano. O vedete, chi è il vero cristiano tra voi? Nel cristianesimo ognuno dice, io sono cristiano. È cristiano chi realizza il discorso della montagna. Costui mi ha accettato consapevolmente. Voi figli e figlie dei cieli, o riconoscete la vostra via, per quanto tempo volete ancora languire sotto il giogo del dogma, con la paura della cosiddetta dannazione eterna? O riconoscete, non esiste alcun luogo in cui le anime vivano dannate in eterno. Il cielo e l'inferno sono un livello di coscienza. Sappi, o uomo, che questo luogo è in te, nella tua anima. Se vivi secondo le leggi dei cieli, la tua anima in te si dischiuderà e si compirà la forza celeste pura dell'amore. Se invece vivi nelle illusioni di questo mondo, se sei attaccato a denaro o beni, se ti senti a tuo agio nelle ricchezze di questo mondo, se agisci contro le leggi della vita, facendo soffrire gli animali, oltraggiandoli e distruggendo intenzionalmente il mondo delle piante, riconosci che così facendo chiudi in te le porte verso il regno eterno e in te prendono forma le immagini dei tuoi peccati. E così sperimenti anche l'inferno dentro di te. Ma l'Eterno, la vita, l'amore, non conosce né tempo né spazio. Nell'anima più oscura, anche nel demone, rimane latente il nucleo centrale positivo, che si dischiude e si fa percepire come forza divina, se il figlio in veste umana, l'anima, il demone, si rivolge verso la vita interiore. Questo nucleo centrale dell'anima è incorruttibile. Ognuno un giorno percepirà questa forza incorruttibile e si rivolgerà verso la vita, Dio, l'amore. O riconoscete, nessun'anima viene distrutta. Ogni essere è amato. Anche se oggi l'Oriente diventa più che mai attivo, sappiate che la colpa è di coloro che mi hanno rifiutato quale Gesù e mi accettano quale Spirito del Cristo solo a parole, ma non nell'azione. A coloro che mi accettarono affidai l'incarico di portare in tutti i paesi la pienezza di vita dello Spirito Santo, l'amore che io vissi come esempio, quale Gesù di Nazareth. O voi teologi ed esperti della Bibbia, o voi cristiani della Chiesa, dov'è l'insegnamento del Cristo? Solo in pochi cuori si compie il bene dei cieli, perché solo pochi si attengono alla via della vita del Nazareno e hanno la volontà di seguire le mie orme.
4: zu treten. Hören wir weiter, was Christus.
0: Ascoltiamo quello che il Cristo, il Figlio di Dio, ha rivelato ancora nella parola profetica tramite Gabriele. Egli disse: Dio è l'amore, l'amore che non si può esprimere a parole. In verità, io vi dico, chi non comprende il significato profondo della parola amore è veramente ancora spiritualmente morto. Dio voleva in me, il Cristo, un gregge, una comunità, un popolo che tramite la forza del Cristo, per mezzo del profondo sacrificio sul Golgota, si elevasse a colui che è il cuore della totalità. La cristianità è forse andata nel mondo con il cuore ricolmo di amore, ricolmo di sapienza e di forza per portare il Vangelo dell'amore al prossimo, nella misura in cui veniva vissuto come esempio e quindi praticato? O riconoscete a che punto vi trovate? O voi uomini, comprendetemi in voi. Come potete dire che coloro che non mi hanno accettato verranno rifiutati? A voi ho dato più forza per portare a tutti loro l'amore che io vissi come esempio in Gesù di Nazaret. Seguitemi significa seguite le mie orme e farete di tutti i popoli un unico popolo, il popolo del Cristo in Dio, vostro e mio Padre. In verità, io vi dico, se considerate le cose in modo giusto, chi dovrebbe subire la cosiddetta punizione se nel divino, nel Dio dell'amore, fosse prevista una punizione? Chi dovrebbe essere rifiutato se nel Dio dell'amore esistesse questa parola, questo significato? La cristianità, che non ha adempiuto il desiderio e la volontà del Cristo? Oppure coloro che portano in sé la mia scintilla redentrice, ma che non mi possono accettare, perché la potenza del Cristo è troppo debole in coloro che aspirano solo alle cose esteriori, che hanno edificato un potere esteriore, avvolgendosi soltanto nel mantello definito cristiano, mentre nell'interiore sono lupi feroci? Voi chiederete, perché le parole dello Spirito del Cristo vengono date per bocca umana? Perché ci dà spiegazioni solo dopo 2000 anni? O voi uomini che siete figli di Dio, prima di ricusare ancora una volta la mia parola, leggete nei vostri libri di storia. La forza onnipotente ha inviato in tutti i tempi messaggeri di luce, profeti in veste semplice, senza sfarzo, senza ornamenti esteriori, ma ricolmi del cuore di Dio. Chi ha perseguitato queste persone fedeli? Chiedetevi, chi non ha lasciato parlare Dio, l'Onnipotente? Sì, il Consolatore, lo Spirito Santo, l'Io Sono che vige eternamente, voleva condurvi nella verità tutta intera voleva insegnarvi il sentiero interiore, sul quale io vi ho preceduti in veste di Gesù di Nazareth e che ho spiegato nel discorso della montagna. La parola dinamica dello Spirito fu perseguitata in tutti i tempi. I potenti di questo mondo hanno cercato di mettere a tacere Dio. Se Dio, vostro Padre, in me, il Cristo, non fosse l'amore che compenetra ogni cosa, figli miei, allora Dio avrebbe taciuto. Ma Dio, vostro Padre, in me, il Cristo, non tace. Il cuore del vostro Dio è ricolmo di nostalgia e amore per ognuno di voi.
1: Il Cristo Dio continuò nella sua rivelazione. Così vi chiederete, dove si trova il cuore del Padre quando sono ammalato, quando soffro? O voi uomini, cosa dissi in veste di Gesù di Nazareth? La vostra semina sarà il vostro raccolto. Se i potenti, che si sono appropriati dell'essere cristiani, avessero ripreso gli insegnamenti del cristianesimo originario, nel quale lo Spirito che parla ha spiegato l'incarnazione dell'anima, oggi conoscereste la ruota della rinascita, poiché là dov'è il tuo cuore, si trova anche il tuo tesoro, e lì sarà anche la tua anima. O voi uomini, chiedetevi dove si trova il vostro tesoro. È Dio vostro Padre? È Dio il Signore? La massa considera il proprio tesoro nell'aldiquà. Si abbandona ai piaceri, alla sensualità. È lì che si trova il suo cuore. Dove si troverà un giorno l'anima gravata dal materialismo? Nel regno di vostro Padre? O nelle sfere di purificazione? O sulla via verso un'ulteriore incarnazione? Perché il tesoro dell'anima è la materia e l'anima conosce solo il paese della materia? In verità io vi dico, molte anime sono spirate e spirano in me, il Cristo. Giungono poi nei regni dell'aldilà. Per loro il paese dell'aldilà è estraneo, perché non hanno ricevuto le spiegazioni riguardo alla vita, alla patria, alla forza dell'Onnipotente. O voi figli e figlie di Dio, da cosa dipende che ci siano così tanti esseri umani? Da cosa dipende, voi teologi ed esperti della Bibbia? Da cosa dipende che uno sia contro l'altro, i figli contro i genitori contro i figli? Da cosa dipende? Dipende forse dal vero annuncio e dalla realizzazione delle sacre ed eterne leggi? Chi riconosce il significato profondo delle parole semplici, quello che l'uomo semina lo raccoglierà, arriverà automaticamente alla riflessione. Quello che subisco non è forse la colpa dell'anima? Da dove proviene questa colpa dell'anima se vengo soltanto una volta su questo pianeta terrestre? O uomini, riflettete e comprendete il senso delle mie indicazioni dei cieli, affinché possiate riconoscere la vita e la potenza del Cristo. Ogni anima è accettata dall'amore del Padre infinito. Accolto viene solo colui che mi ha veramente accettato. Accettare significa adempiere le leggi della vita, quindi vivere il discorso della montagna. O riconoscete, tutti devono prima o poi riconoscere la forza del Cristo, questa forza parziale proveniente dalla forza primordiale deve essere riportata nell'assoluto. Anche se oggi vi legate a cosiddetti maestri terreni che rifiutano il mio operato quale Cristo Dio e non riconoscono la forza parziale della forza primordiale, anch'essi hanno la possibilità di passare attraverso me, il Cristo Dio, il loro Redentore, il loro Salvatore. Anche in loro c'è la mia eredità dei cieli, questa scintilla redentrice. Solo quando essa sarà diventata una fiamma grazie a una vita conseguente, perché l'anima o l'uomo mi riconoscono quale corregnante dei cieli, l'essere dei cieli potrà fare ritorno nell'assoluto.
3: Il corregnante dei cieli ha continuato nella sua rivelazione. O riconoscete quale grande compito ha ognuno di voi, che è quello di percorrere la via del Nazareno, affinché la forza interiore, la forza del Cristo, si rinforzi e voi diventiate veri saggi e persone illuminate che danno l'esempio della vita, l'esempio dell'amore. A ognuno sono date la potenza interiore e la forza interiore. Chi percorre la vera via della purificazione mi ha al proprio fianco e lotterà insieme a me. La mia potenza, la mia forza è l'amore e la misericordia e non la spada. Chi desidera invece convertire gli altri al cristianesimo con la spada perirà di spada. Causa ed effetto non conoscono né tempo né spazio. Dopo secoli o dopo millenni possono divenire attivi gli effetti di cose che l'umanità attuale ha dimenticato già da molto tempo, poiché la tua anima, o uomo, è il libro della vita. Lì è registrato tutto in modo saggio. Mi rivelo affinché la cristianità riconosca a che punto si trova. Mi rivelo affinché coloro che sono alla ricerca e di buona volontà diventino veri cristiani. Mi rivelo affinché tutti coloro che sono di buona volontà, che sono rivolti verso di me, vengano a conoscenza del significato profondo della vita, affinché conoscano il vero significato del sacrificio del Golgota. Mi rivelo affinché la cristianità riconosca quello che non ha compiuto. Mi rivelo affinché ancora molti riconoscano la vera via cristiana e la percorrano in umiltà e modestia. Mi rivelo e porgo di nuovo la mano ai teologi affinché anch'essi riconoscano il sentiero del Nazareno, rinuncino alle loro opinioni, ai loro dogmi, ai loro riti, e percorrano il sentiero della realizzazione insieme al popolo e con le vesti semplici del popolo. Io non sono contro i teologi, non sono contro il vostro clero, ma ho offerto loro in tutti i tempi la mano benevola della vita. Era ed è la forza del Padre Eterno. Per mezzo di voi porgo di nuovo la mano ai vostri teologi e al vostro clero. Andate e date testimonianza delle parole che avete sentito in quest'ora. Un cristiano è un vero cristiano solo se adempie le leggi, Quindi si realizza il discorso della montagna. Andate, chiedete ai vostri ecclesiastici se percorrono questo sentiero semplice del Nazareno. Se dicono sì, allora chiedete, dove sono i frutti?
0: Il Cristo Dio ci esorta con le parole sentite. O voi uomini, non restate aggrappati alla lettera, ma percepite nelle mie parole la nostalgia del vostro Padre dei Cieli, che desidera condurvi per mezzo di me nel paradiso della pace. Ma chi non raggiunge la pace in sé non potrà nemmeno entrare nella pace del paradiso. O voi ecclesiastici, cosa avete fatto con il mio popolo? È legato a dogmi e forme esteriori, a opinioni e statuti, a usanze ecclesiastiche. Io cerco ancora una volta di condurvi al di fuori di tutto questo, non in un'altra istituzione, ma nel vostro interiore, dove arde la sacra fiamma che consuma, la fiamma del Cristo Dio. Vi voglio indicare la via che passa attraverso l'autoconoscenza e il pentimento, affinché io, il vostro Redentore, possa cancellare i vostri peccati, le vostre inadempienze. È per questo che sono venuto, per questo ho portato e porto la croce. O se poteste percepire la nostalgia di vostro Padre, cambiereste già in questo momento e rendereste onore alla vita interiore, alla vita dell'amore e della misericordia. O voi figli di Dio, figli dei cieli, è ora che dischiudiate il cielo interiore e percepiate nei vostri cuori le indicazioni di vostro Padre. Poiché il cuore del vostro Dio arde di amore per ognuno di voi. O voi scribi e farisei di oggi, quando accetterete finalmente il messaggio di salvezza e lo realizzerete, affinché nei cuori dei miei si faccia luce? O voi fedeli che mi riconoscete, continuate a operare senza tregua a diffondere la parola di salvezza, non con fanatismo, ma ricolmi dell'amore di Dio. Ogni forma di fanatismo è peccato, perciò aspirate ad accettare l'amore di Dio e la sapienza di Dio. Temprate il vostro interiore con la forza del Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Se desideri raggiungere la verità assoluta, se desideri guardare nel profondo delle cose più profonde, percorri la via che io ho vissuto come esempio per te in veste di Gesù di Nazareth.
1: Il Cristo ha rivelato ancora. O riconoscete, in tutta la mia rivelazione, non avete mai sentito, andate in questa comunità, seguite quella persona. Non andate in alcuna comunità esteriore, non seguite nessuna persona,

0: voi, che io, il maestro di tutti i maestri, il vostro Redentore, voglio far sbocciare. È la mia eredità che ricondurrà l'anima nella forza primordiale, poiché essa è immortale. Non desidero portarvi un insegnamento nuovo. Il mio anelito è di introdurvi nelle verità profonde, di indicarvi la via che conduce alla vita del paradiso, che passa comunque attraverso l'uomo, attraverso l'ego umano. Prima o poi ognuno dovrà riconoscere se stesso, o qui o nelle sfere di purificazione. Lì tutto è manifesto. Lì affiorerà sotto forma di immagini quello che avete dimenticato e che si trova ancora nell'anima. E vi troverete in mezzo alle vostre azioni, in mezzo a quello che è stato dimenticato, ma non era ancora espiato. La parola rimpatrio non è altro che la via che vi riconduce nel vostro interiore. Comprendete quindi il profondo significato nella parola. Vi voglio condurre nelle sfere interiori affinché riconosciate la vera vita in Dio, vostro Padre, affinché diveniate consapevoli di essere figli e figlie di Dio. Desidero insegnarvi e indicarvi nel vostro interiore i livelli che ogni anima deve percorrere. Sono i 7 livelli basilari dei cieli, i 7 raggi basilari della legge dei cieli. Devono essere adempiuti per poter riposare in Dio, nel grembo del Padre. Percorrete quindi la via che passa attraverso queste 7 forze, che devono essere dischiuse per poter raggiungere di nuovo la perfezione.
1: Per mezzo della parola profetica data tramite Gabriele, il Cristo dice ancora a noi uomini: o voi figli di Dio, tramite me il Padre desidera darvi amore, tramite il Figlio desidera donare misericordia ai cuori feriti. Benedizioni su benedizioni vengono donate a coloro che percorrono veramente la via del Cristo. O voi uomini, ascoltate la voce di colui che chiama in questo deserto che è il mondo. Io voglio precedervi. Io sono la potenza delle vostre anime. Io desidero salvarvi affinché non precipitiate nell'abisso. Io, il Cristo, in voi. Io non vi conduco ad alcuna confessione. Non vi conduco in alcuna comunità esteriore. Io vi conduco nel vostro interiore, al santuario interiore, alla forza che è l'amore. Io voglio salvarvi. Il mio desiderio è di creare un cristianesimo originario dinamico, nel quale non agisca lo spirito del tempo, ma lo spirito di Dio. Io vi voglio ammonire e aprire i vostri occhi affinché riconosciate dove vi trovate, quale sentiero state percorrendo. Io desidero donarvi l'amore del Padre che si compie solo nei cuori di coloro che tengono il cuore aperto per Dio. Desidero donare sollievo e guarigione alla vostra anima e anche al vostro corpo. Desidero abbracciarvi e stringervi tra le mie braccia. Desidero aprirvi gli occhi spirituali affinché riconosciate che non esiste la morte, ma solo la vita. La morte terrena è un passaggio ai mondi più puri del livello successivo,

0: se l'anima ha riconosciuto la purezza dei cieli e ha realizzato le leggi pure. Desidero confortarvi, edificare e temprare il vostro animo affinché si risveglino la gioia interiore e la beatitudine del vero Figlio. Dio, vostro Padre, apre gli occhi spirituali a coloro che percorrono la via verso l'interiore, che elevano la loro anima, nobilitano i loro sensi, affinché la nobiltà interiore, la nobiltà dell'anima, compenetri l'essere umano. Desidero donarvi il pane interiore, il pane della salvezza. O apritevi e riconoscete la sete di amore di vostro Padre. Come sulla croce io gridai, «O sete!» Così anche vostro Padre chiama per mezzo di me il Cristo dicendo, «O sete di ognuno di voi! O sete!» Questo è il richiamo dello Spirito tramite il Cristo, dell'amore del Figlio. «O sete! O sete! O sete! Chi appagherà questa sete?» Questo è il richiamo dell'amore tramite il Cristo. O riconoscete il Dio libero in me, vostro Redentore, senza legami, ma solo la realizzazione delle leggi nella comunità interiore, dove si consacra il cuore all'Eterno. O sete! Questa sete dell'amore è la sete del Padre, che tramite me, il Cristo, guarisce l'anima e nutre e ristora l'essere umano.
1: Concludendo la sua rivelazione, il Cristo Dio ci annuncia: se avete sete dell'amore e della sapienza di Dio, venite, o venite tutti a me, voi che siete affaticati e oppressi. Gettate il vostro peso sulla croce e non peccate più, e dopo la mia sacra parola percepirete la forza interiore. Come nel cristianesimo delle origini, lo spirito dinamico, tramite i suoi, ricolmava di forza e vita coloro che desideravano la guarigione, così io voglio ricolmare tutti coloro che hanno sete di Dio, loro Padre, in me, il Cristo. Io voglio toccarvi e benedirvi, desidero consacrarvi tutto il mio cuore. Per questo vengono date le rivelazioni e ulteriori verità profonde, affinché chi è di buona volontà ed è alla ricerca riconosca la vita e abbia sete di Dio. Desidero donarvi la mia forza di guarigione e di vita, come un tempo nel cristianesimo originario. Non sta forse scritto, secondo la vostra fede vi verrà dato? Non si dice forse, va, ed ora in poi non peccare più? Se l'umanità fosse diventata forte nella fede e nell'amore, questa terra sarebbe un paradiso. Vi regnerebbero pace e unità. I popoli sarebbero un unico popolo. Le anime sarebbero salve. Gli esseri umani non patirebbero sofferenze e malattie. Secondo la vostra fede, vi verrà dato. Miei amati, restate senza pregiudizi, poiché chi è in grado di comprendere e cogliere da un momento all'altro le profondità del tutto? Tuttavia, a voi è stato dato tutto per mezzo di me, il vostro Redentore. O voi diletti del Padre, io vi voglio benedire e donarvi la potenza del Cristo che si sta rivelando in parola. Voglio toccarvi e donarvi le mie forze, affinché abbiate sete. Io ho sete del vostro amore. Io desidero ardentemente le vostre opere vere. Perciò andate e riconoscete. La forza del Cristo è con voi. La mia pienezza che benedice vi accompagna. Il cuore di vostro Padre pulsa nella vostra anima. O ascoltate la sua chiamata tramite il Cristo. Venite tutti a me, voi che siete affaticati e oppressi. Io vi voglio ristorare. La chiamata, miei figli amati, risuona dalle sfere interiori del vostro essere eterno. Andate nell'interiore. Risuona la chiamata del Cristo. Lasciatevi confortare e guidare. Riconoscete la vostra vita attuale. Staccatevi da ogni basso pensiero, da ogni opinione ignobile, da ogni debolezza di carattere. Riconoscete. Chi abbandona le opinioni ignobili si risveglia nella conoscenza di Dio. Anche se ora la parola del Cristo tace, sappiate che la forza parziale, proveniente dalla forza primordiale, la mia eredità, la scintilla redentrice, è in voi. Fatela divenire una fiamma e contemplerete in voi le verità eterne, dall'ordine fino alla misericordia. La mia parola di luce si ritira. Il mio amore rimane in voi. La sete non è appagata. Io vi benedico con l'onnipotenza dell'Onnipotente. O divenite una benedizione per molti. Pace a tutti coloro che sono veramente nati in me. Cari amici, dopo aver ascoltato le parole di questa rivelazione data dal Cristo Dio tramite la profetessa e messaggera del Regno Eterno, Gabriele, nel 1982, non desideriamo aggiungere altro. Auguriamo a tutti voi ogni bene e ci congediamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima con la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Il vero amore è l'amore per Dio e per il prossimo. Esso continua a donare, è sempre presente in ogni uomo, in ogni anima, in tutti gli animali, nelle piante e anche in ogni pietra. L'amore per tutte le creature di Dio è come un fiore che si apre ai raggi del sole e diffonde il suo profumo grazie alla forza del sole. Il fiore non chiede chi desidera accogliere il suo profumo e chi invece no. Esso lo effonde e dona in base alle possibilità della sua specie. La vera luce interiore è come un fiore, è l'amore di Dio. L'amore dona senza chiedere chi lo desidera accettare. Lo stesso principio di vita si compie in modo ancor più diretto tramite il medico e guaritore interiore. Lo spirito del Cristo Dio è la luce interiore che splende in ogni uomo, in ogni anima, in ogni creatura, nella natura, in tutto l'essere. L'uomo riceve instancabilmente la luce interiore, la forza vitale per guarire nell'anima e nel corpo. Se vogliamo rivolgerci alla forza del Cristo Dio, dovremmo aspirare, come fa il fiore, a orientare la nostra vita terrena sulla luce in noi. Come il fiore si dona al sole, anche noi dovremmo donarci allo Spirito del Cristo Dio nella nostra anima, chiedendoci spesso: sono in grado di elargire i raggi del sole, ossia l'amore di Dio, allo stesso modo a ogni uomo, a ogni forma di vita, senza eccezione? Il sole splende anche quando è nuvoloso ed esso è velato dalle nuvole. Lo Spirito del Cristo Dio, la luce interiore, la forza che dona aiuto e guarigione, si irradia instancabilmente e incessantemente in ogni anima. Noi uomini, ognuno di noi, ci troviamo quindi a confrontarci con la domanda: siamo in grado, come fa il fiore che fonde il suo profumo, di donare a ogni uomo, a ogni animale, con i nostri pensieri, le nostre parole e il nostro comportamento, ciò che corrisponde alla vita, ossia all'amore e alla libertà? Se non è così, per ognuno di noi potrebbe essere un grande aiuto esaminarsi, chiedendosi che cosa in noi non corrisponde al principio universale della vita divina. Il perché è così ci dà una risposta sulle contrarietà che si trovano nella nostra anima e nel nostro corpo. Si tratta sempre di pensieri impuri e di un modo di comportarsi errato. Se desideriamo rivolgerci alla forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio per ricevere la forza che aiuta e guarisce per la nostra anima e per il nostro corpo fisico, dovremmo fare un esame di coscienza per analizzare da che cosa sono costituiti i veli, ossia le nuvole, che si sono accumulati in noi, ricoprendo così la luce che aiuta e che guarisce, e che ci impediscono di ricevere ciò che la forza del Cristo Dio desidera irradiare verso la nostra anima e verso il nostro corpo, in modo che possiamo ricevere sia nell'anima che nel corpo fisico ciò che chiediamo, come per esempio forza e aiuto nella vita quotidiana ed eventualmente la salute del corpo. Se noi uomini chiediamo qualcosa, vuol dire che non lo possediamo, che non lo abbiamo. Ciò significa che i veli, ossia le nuvole, impediscono che possiamo ricevere ciò che abbiamo chiesto in preghiera. Nessun altro ha accumulato questi ostacoli se non noi stessi. Sono i nostri comportamenti. Noi uomini abbiamo ammassato le nuvole davanti alla forza che aiuta e che guarisce, e nessun altro. Da ciò deriva che noi uomini non ne fondiamo la legge universale dell'amore, che è in fondo il nostro vero essere, come fa il fiore che dona a tutti il suo profumo. Non aspettiamo fino a domani o dopodomani. È la giornata di oggi che conta, il presente, poiché ogni giorno porta il suo fardello. Domani sarà appunto domani, oggi e ora è il presente. Facciamo ora un esame di coscienza. Entriamo in una preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito che aiuta di starci vicino e di aiutarci. Preghiamo in silenzio, ognuno per sé.

0: Manch einer von uns erkennt und weiß nun,
1: qualcuno di noi ora riconosce e sa che cosa dovrebbe sistemare. Ora possiamo sistemare molte cose in pensieri. In genere ci sono aspetti con i quali non siamo in unità con il nostro prossimo. Se lo desiderate, sistemate in pensieri. Se non siete ancora disposti a perdonare o se vi manca la calma per chiedere perdono, se lo volete, accogliete in voi le seguenti parole di Gesù. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per strada con lui. Cari amici, chissà che cosa avverrà domani. Forse dovremmo poi dire: abbiamo sprecato la possibilità che avevamo oggi. Per questo motivo dovremmo affrontare oggi e ora ciò che abbiamo riconosciuto, ciò che non è positivo, in modo che la forza del Cristo che aiuta e che guarisce, il suo amore incessante e radioso ci possa raggiungere e compenetrare. Facciamo ancora una breve pausa per esaminarci di nuovo e per sistemare ciò che possiamo sistemare ora in pensieri. Beheben können.

0: ci riproponiamo di chiarire al più presto ciò che possiamo sistemare solo con un colloquio o ponendo rimedio a ciò che abbiamo fatto.
1: Nehmen wir uns fest vor. Nun gehen wir
0: ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando in modo consapevole per staccarci e liberarci dai pensieri che ancora ci disturbano. Ci sediamo innanzitutto con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ora ci concentriamo sul nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che si susseguono nel nostro cervello e nel nostro animo. Di conseguenza, anche il nostro sistema nervoso è contratto. Siamo inquieti e nervosi, e ciò significa che non riusciamo a trovare calma. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora ci sforziamo di respirare in modo più profondo. In questo modo ci stacchiamo sempre più dai nostri pensieri o dai nostri sentimenti che ci assillano. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Sentiamo come fluisce nel corpo e come esce di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Respiriamo in modo sempre più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo in modo ancora più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora respirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente.

ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirate portando il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente con il vostro respiro ed espirate di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente ed espirate di nuovo lentamente. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano da voi. Respiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Il nostro respiro fluisce ora automaticamente in modo più profondo perché noi siamo divenuti più tranquilli. La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso. Senza soffermarci con il respiro, inspiriamo ancora alcune volte in modo profondo, portando il respiro fino nel ventre ed espirando poi di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente. I nostri pensieri si sono allontanati. Il sistema nervoso è rilassato. Ora respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Ora lasciate fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati. Per questo inspirate in modo molto più profondo ed espirate con calma e in modo rilassato. Siete aperti a ricevere la forza di guarigione.

parole ricolme della forza di vita e di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo. Con l'aiuto della forza del Cristo Dio, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguire le parole con i vostri pensieri, ma lasciate fluire consapevolmente e in silenzio le energie delle parole nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri oppure addirittura con pensieri che si trovano al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. Cristo si irradia nella vostra anima. Cristo splende nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Si irradia nell'anima e nel corpo. Il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, agisce nel vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Fluisce. Inspirate profondamente. Ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Fluisce. Voi inspirate profondamente.
ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Fluisce. Voi respirate. Fluisce. Voi respirate. L'irradiazione che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Lasciate che ciò avvenga. Fluisce. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza e aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Fluisce. Voi respirate. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Inspirate ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate. Il medico e guaritore interiore scioglie ciò che non è bene nell'anima e nel corpo. Espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che vi opprime. Inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Espirate ciò che vi opprime. Nel vostro respiro c'è il soffio, la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio. Fluisce. Fluisce. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Fluisce. Inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Ed espirate profondamente. Fate fuoriuscire tutto ciò che vi opprime e tutti i pesi. Armonia e una calma profonda vi pervadono.
forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate le sostanze nocive dal corpo fisico. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Una musica dolce e tranquilla vi accompagna ora mentre respirate.

0: die zarte, harmonische Musik.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo. La forza della vita, l'essere che pervade ogni cosa, fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo, fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare, nella misura del possibile, ogni dissonanza nella nostra vita quotidiana che è presente nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarla. Se vi siete riproposti di sistemare qualcosa con un colloquio o riparando a ciò che avete fatto, fatelo. Perché, come abbiamo detto, ogni giorno porta il suo fardello. In questo modo create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. Concludiamo ascoltando un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza, vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Dio è la legge dell'amore, che è la libertà. Se volete, prendete con voi i seguenti pensieri per la vostra giornata. La felicità e la libertà si sviluppano attraverso pensieri costantemente rivolti a Dio, a ciò che è la sua volontà. Chi si comporta così guadagna terreno, perché diviene cosciente degli aspetti della legge dell'universo, che poi mette in pratica passo per passo. Posso augurarvi una giornata felice e di cuore.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Cari amici, il Dio eterno, il creatore onnipotente dell'essere puro ed eterno, ha annunciato l'era messianica e sofianica tramite la sua profetessa, Gabriele. L'era messianica si trova sotto il segno del Messia spirituale, che in veste di Gesù di Nazareth disse: «Io vengo presto». È lo Spirito Redentore nel Dio eterno, colui che prepara le vie che conducono nell'eterna casa del Padre per tutte le anime e per tutti gli uomini che hanno un'anima. Gesù di Nazareth ci ha insegnato la via che conduce nei cieli, nel regno eterno di Dio, nella nostra vera patria eterna. Ci ha insegnato il discorso della montagna, l'essenza del regno di Dio e quindi l'amore per l'eterno essere. Ci ha insegnato i 10 comandamenti di Dio tramite Mosè, che sono anch'essi estratti dall'eterna legge del regno di Dio, che è amore. Sulla croce, Gesù di Nazareth disse: «È compiuto». Queste sue parole sono parole di redenzione che rendono liberi. Il Cristo Dio in Gesù di Nazareth prelevò una parte della sua eredità divina per proteggere il nucleo centrale dell'anima, che è l'essenza dell'eterno essere. Sofia è la sapienza di Dio. In collegamento con il Cristo Dio, Sofia esorta gli uomini a incamminarsi sulla via che conduce alla vita eterna, poiché il Cristo Dio invia la sua luce che lo precede. Gesù di Nazareth disse ai suoi apostoli e discepoli: «Io vengo presto». Nella nuova epoca che sta nascendo si compie la sua parola. Il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini che hanno un'anima, invia la sua voce che lo precede e desidera accendere in noi, nei nostri cuori e nelle nostre anime, questa luce, che è come una luce che ci risveglia. L'era messianica e sofianica ne dà testimonianza. La sapienza eterna, Sofia, in unione con il Cristo Dio, prepara le vie per le anime e per gli uomini che hanno un'anima, per condurli all'eterna casa del Padre. A questo scopo sono aperte le chiuse che preparano le vie, poiché la via è libera. Dal momento che il demone, che aveva il suo domicilio nelle sfere di purificazione, è stato gettato sulla terra, il mondo lo ha accolto e segue le indicazioni assassine che egli ha immesso. Seguendo questo corso, il mondo sta per precipitare nell'abisso. Cari amici, agli uomini è stato e viene ancora oggi insegnato che Dio sarebbe un Dio che punisce e che castiga, un Dio che condanna e invia le anime in una dannazione eterna dove dovrebbero soffrire in modo atroce.
1: Nachfolger des Jesus von Nazareth rufen.
2: Seguaci di Gesù di Nazareth annunciano: non abbiate timore. Noi non abbiamo timore a dichiarare apertamente che Dio è amore. Dio non punisce e non castiga. Dio non conosce alcuna dannazione eterna. Egli non condanna i suoi figli. Li ama tutti allo stesso modo e tramite Sofia, la sapienza divina, invia agli uomini la chiamata di Gesù, il Cristo. venite a casa. Le chiuse sono aperte. Il demone è stato rovesciato. Cari amici, accendiamo la fiamma dell'amore interiore, Dio in noi. Possiamo entrare in comunicazione con Lui, il Cristo Dio, poiché vicino al nostro cuore splende la sottile fiamma redentrice, Dio in noi. Dio non ha templi di pietra. Dio ama i suoi figli. È il Padre colmo di amore, il Dio Padre-Madre della bontà, dell'amore e dell'amitezza in noi. Dio in noi. Cari fratelli, care sorelle, nello spirito del Cristo Dio, non abbiate timore. Percorriamo insieme l'unica via, Dio in noi. Dio è amore. Dio è pace. Dio è unità. Non abbiate timore. Ognuno di noi è il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio, l'amore, dimora in noi. Dio in noi. Dio è amore. Percorriamo la via dell'amore. Dio in noi.
1: Alle unordentlichen Gedanken.
2: Analizziamo tutti i pensieri che non sono in ordine. Ci pentiamo degli aspetti negativi. Chiediamo perdono e perdoniamo. E poi non ci comportiamo più in questo modo o in modo simile. Questo significa che adempiamo passo per passo la legge del discorso della montagna, che è contenuta anche nei 10 comandamenti di Dio, affinché la fiamma redentrice che rende liberi possa splendere sempre più dentro di noi.
1: Liebe Mitmenschen, wir fürchten uns nicht.
2: Cari amici, noi non abbiamo timore di liberarci da tutto quello che abbiamo pensato su Dio fino ad ora. Per esempio, della paura di un Dio che punisce, della paura di un Dio che condanna e castiga, della paura di una dannazione eterna. Egli, Dio, l'Eterno, invia la sua chiamata tramite suo Figlio e tramite Sofia. Fate ritorno nell'eterna casa del Padre. Le chiuse sono aperte. Il demone è stato rovesciato. Nessuno vi influenzerà. Percorrete la via dell'amore. Percorrete la via che conduce alla fiamma interiore, Dio in noi. Mettiamo ordine nella nostra vita e non ci soffermiamo nelle negatività. Sistemiamo quello che non è bene e lo poniamo nella fiamma interiore affinché venga trasformato, poiché Dio è amore. Dio perdona, ci rimette le nostre colpe. Nel Padre nostro preghiamo. Tu rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: Denn Gott ist Liebe.
2: Poiché Dio è amore.
1: Liebe Mitmenschen,
2: cari amici, non abbiate timore.
1: Liebe Brüder,
2: cari fratelli e sorelle, noi percorriamo la via messianica e sofianica della libertà. Dio in noi. Dio in noi è la gioia. Dio è l'amore. Dio è la bontà. Dio è la mitezza. Cari amici, noi non abbiamo timore. Abbiamo davanti a noi la via, che è la via nell'era messianica e sofianica dell'amore per Dio e per il prossimo. Dio è amore. La fiamma dell'amore arde in noi. Ogni giorno, ogni ora, anzi ogni minuto, nutriremo questa fiamma. Infatti, ogni ora, ogni minuto, affiorano pensieri, parole e azioni che esamineremo in base agli insegnamenti dell'ordine. Affideremo alla fiamma quello che non è bene per nutrire il bene in noi e nel nostro prossimo e percepire così che cos'è l'unità. È l'unità universale cosmica. È il raccogliere i figli di Dio che riconoscono tutto è essere. L'essere è negli animali. L'essere è in tutta la natura. L'essere è nell'intero infinito. È sempre l'amore.
1: Lasst uns gemeinsam diesen wunderbaren Weg gehen.
2: Percorriamo insieme questa via meravigliosa, dall'ordine fino alla serietà e dalla serietà, passando dalle tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, poiché le chiuse sono aperte. Rivolgiamoci verso il nostro interiore, Dio in noi. Cari amici, noi non abbiamo timore a percorrere la via libera. Ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio, l'amore eterno, dimora in noi. Dove vogliamo rivolgerci? Da chi vogliamo andare? Chi può trasformare i nostri aspetti che non corrispondono al bene e donarci il bene? Dio, l'amore. In questa consapevolezza ha inizio la via interiore messianica e sofianica sotto il segno del giglio, della bontà, dell'amore e della mitezza, dell'amore per Dio e per il prossimo.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica. Oggi ascolteremo la 18ª puntata sul grado dell'ordine, il primo grado sulla via verso Dio in noi, la via nell'epoca messianica e sofianica sotto il segno del Giglio. La via interiore del Cristo Dio è un aiuto per tutti gli uomini in tutti i continenti, affinché diveniamo di nuovo consapevoli che non siamo di questo mondo. Siamo figli di Dio, esseri che provengono da una patria spirituale meravigliosa, nella quale il nostro Eterno Padre desidera riaverci tutti presso di Lui. Viviamo quindi qui sulla terra per imparare e per liberare la nostra anima dalle sue ombre e dai suoi pesi, divenendo così figli e figlie di Dio consapevoli, pacifici, nobili e buoni, persone che vivono consapevolmente nel suo amore e nella sua libertà. Gesù di Nazaret ci disse: «Tu sei il tempio dello Spirito e Dio dimora in te». Tuttavia, com'è il nostro tempio? Come sono le nostre sensazioni, i nostri sentimenti, pensieri, parole e tutto il nostro comportamento? Corrispondono ai 10 comandamenti di Dio e al discorso della montagna, agli insegnamenti di Gesù di Nazaret? Cosa dovremmo cambiare in noi per poter fare e mantenere ordine nel nostro tempio? Sul grado dell'ordine, sulla via interiore dell'amore per Dio e per il prossimo, riceviamo, per così dire, gli strumenti interiori di cui abbiamo bisogno per purificare il nostro tempio, il nostro interiore, e per mantenerlo puro, affinché la fiamma del Cristo Dio possa splendere sempre più luminosa in noi. Sono le spiegazioni, gli esercizi e i compiti sulla via interiore che ci sono stati dati dal Regno di Dio. Ci sono stati rivelati dal Cherubino della Sapienza Divina, il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, e Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, ci ha dato ulteriori aiuti. Lisa, Elisabetta ed io mi chiamo Elena, leggiamo dal testo di istruzione quali allieve tra allievi. Se lo desiderate, potete preparare carta e penna, perché anche oggi riceveremo compiti concreti e frasi da annotare.
1: Nella puntata precedente abbiamo ricevuto esercizi per nobilitare il senso del tatto. Nel testo di istruzione Gabriele ci spiega il senso e lo scopo di questi esercizi. Il compito dell'anima in veste terrena è quello di nobilitarsi per avvicinarsi alla sua meta, alla divinità. Se viviamo in un collegamento più stretto con Dio e comunichiamo con le forze positive in noi, nel nostro prossimo, nella natura e negli astri, assorbiremo anche solo forze positive, anche quelle che aderiscono agli oggetti materiali, quali ad esempio mobili, sedie, stoffe, vestiti, eccetera. Le forze positive sono al nostro servizio, favoriscono la spiritualità in noi e ci preparano a cose più elevate. Le forze positive contribuiscono a rafforzarci sia nell'anima che nel corpo e stimolano anche il nostro sistema nervoso. Spesso esse tengono lontani i virus e i batteri nocivi e stimolano le nostre sensazioni, i nostri pensieri e i nostri sentimenti positivi. Gabriele ci ha dato un ulteriore compito per affinare il senso del tatto. Quando tocchiamo qualche cosa, sia sul lavoro, in casa o in altre circostanze, dovremmo quindi farlo coscientemente, dall'interiore, collegati con l'Eterno. La nostra istruzione spirituale sulla via interiore ci porta quindi a lavorare maggiormente con la nostra coscienza stabilizzata e ampliata, per avvicinarci alla meta interiore, all'amore, alla pace e all'armonia. In questo modo verrà alla luce anche la nobiltà della nostra anima, dato che la nostra anima si purifica e riceve sempre più luce e forza, la bellezza che proviene dai regni dell'eterno amore. Cara sorella, caro fratello, noi tutti sappiamo che spesso noi uomini non possiamo o non vogliamo comprendere ciò che ci viene insegnato dal mondo spirituale. Perciò in molti casi dobbiamo sopportare e sperimentare sul nostro corpo le conseguenze del nostro comportamento errato. Tuttavia vogliamo sforzarci di crescere spiritualmente attraverso l'autoconoscenza e la realizzazione, per non dover sopportare con sofferenza tutte le cause da noi create. Sperimentando personalmente come agiscono in noi e su di noi le lezioni e i compiti rivelati da fratello Emanuele, saremo anche disposti a eseguire e a mettere in pratica con gioia i compiti assegnati. In tal modo potremo risparmiarci molte sofferenze, poiché se riconosciamo e sistemiamo per tempo le cause che abbiamo creato, troviamo la pace.
2: Come per la nobilitazione degli altri sensi, segue ora l'esercizio con le giornate esteriori e interiori, anche per affinare il senso del tatto. Gabriele ce lo spiega.
3: Con questi esercizi vogliamo pertanto educare il senso del tatto e sperimentare su noi stessi quanto sia necessario affinare i nostri sensi. Vivremo perciò nuovamente per 2 giorni dall'interiore verso l'esteriore e poi per altri 2 giorni orientati verso l'esteriore, ossia senza controllare i nostri sensi. Questo alternarsi, ossia vivere per 2 giorni dall'interiore verso l'esteriore e altri 2 giorni senza controllare i nostri lati umani, ci fa prendere coscienza di diversi aspetti che emergono dal subconscio. Possono essere cose che provengono dal passato e che potremmo poi trasformare con la forza del Cristo. Nel corso dei primi 2 giorni, ossia durante le giornate interiori, toccheremo ciò che è necessario, partendo dal nostro interiore, dalla nostra coscienza. Quindi toccheremo tutto in modo consapevole, poiché sulla via interiore vale il principio: ciò che fai, fallo in modo totale. Fallo quindi in modo consapevole, con concentrazione. Nel corso di queste 2 giornate tocchiamo solamente ciò che è necessario, mettendo da parte la curiosità. Ciò non significa comportarsi in modo innaturale, ma semplicemente educare il senso del tatto nella sua normale attività. Non dobbiamo quindi necessariamente appoggiarci qua e là, oppure a un tavolo o una sedia. Possiamo anche stare in piedi, ossia in posizione eretta. Se riusciamo a controllare il senso del tatto, toccheremo o prenderemo ogni cosa con armonia. Eviteremo di afferrare bruscamente gli oggetti e le cose e di esercitare eccessiva pressione su di essi. Non ci appoggeremo qua e là, né ci sosterremo ad una cosa o all'altra. Riconosceremo che ciò che facciamo partendo dall'interiore, dalla nostra coscienza spirituale dischiusa, diviene con il tempo armonioso. Eseguiremo quindi tutto ciò che dobbiamo fare con facilità, agilità e slancio. Nel corso delle 2 giornate esteriori lasceremo libero corso al senso del tatto, afferrando le cose con maggiore determinazione ed esercitando una maggiore pressione sugli oggetti. Toccheremo senza controllo tutto ciò che gli occhi vedono e che il senso del tatto desidera toccare. Tuttavia, non saremo fanatici neppure in questo caso, ma ci comporteremo con spontaneità, come abbiamo fatto prima di iniziare a percorrere coscientemente la via interiore. Annotiamo nuovamente nel nostro diario mistico ciò che sperimentiamo nelle giornate interiori e in quelle esteriori. Caro fratello, cara sorella, scrivi nel diario mistico solo ciò che è essenziale, gli aspetti importanti delle giornate interiori ed esteriori. Sulla pagina sinistra annota in sintesi ciò che sperimenti nelle giornate esteriori e sulla pagina destra ciò che sperimenti nelle giornate interiori. Sta a te scegliere con che intervalli desideri fare gli esercizi. Tuttavia, non dovresti farli troppo spesso. Un buon consiglio è di vivere circa ogni 3 settimane 2 giorni consecutivi nell'interiore, seguiti da 2 giorni esteriori, ossia come vivevi prima di iniziare la via interiore.
0: Nel testo di istruzione seguono ora alcune frasi di Gabriele su cui possiamo riflettere come sostegni di coscienza per la vita quotidiana. Gabriele ci disse: «Caro fratello, cara sorella, scrivi la seguente frase nel tuo diario mistico. Gli uomini dello spirito hanno un portamento eretto quando sono seduti o in piedi o mentre camminano, dato che anche il loro animo è retto». Anche le frasi che seguono sarebbero un arricchimento per noi. Chi lo desidera le può scrivere nel proprio diario mistico. Gli uomini dello spirito non camminano a testa bassa, con lo sguardo rivolto verso il basso, con l'aria pensierosa, rimuginando sul passato o sul futuro. Anche la frase seguente è una perla, un arricchimento per il nostro diario mistico. Quanto più luminosa è l'anima, tanto più eretto è il portamento dell'uomo, dato che il suo animo corrisponde alla sua anima luminosa, dalla quale fluiscono forze positive. Nel testo di istruzione, Gabriele proseguì dicendo: «Parliamo ora dell'eccessivo gesticolare, dato che anche questo ci esteriorizza, vale a dire altera il ritmo del nostro corpo, contraendo così il nostro sistema nervoso. Le persone dello spirito sono persone interiorizzate, che anche in occasione di colloqui di qualsiasi genere non gesticolano in modo eccessivo, restano in armonia. L'armonia universale è ritmo equilibrato e suono. Le persone spirituali e interiorizzate accompagneranno il loro linguaggio armonioso, che malgrado le parole è suono armonioso, con gesti aggraziati. Non si tratta di un gesticolare come viene normalmente inteso, bensì di una comunicazione armoniosa che sottolinea con grazia o evidenzia il linguaggio spirituale che ha un livello elevato. Le persone dello spirito stanno in piedi e camminano con un portamento eretto, come lo è il loro animo. Quando stanno in piedi non tengono le braccia incrociate e non muovono continuamente le mani, ma le braccia e le mani si adattano alla posizione eretta del corpo. Le braccia scendono armoniosamente lungo il corpo. Le mani sono rilassate o poste una nell'altra all'altezza del bacino, dove si trova il centro dell'ordine.
1: Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, cerca di farci divenire veri uomini e donne divini, che si nobilitano sempre più e sono l'espressione del divino, della purezza e della bellezza. Nel 1985 egli ci disse quanto segue, e le sue parole sono tuttora valide. Non si dovrebbero tenere le mani nelle tasche del cappotto o della giacca, a meno che non faccia molto freddo e siate sprovvisti di guanti. Gabriele spiegò: se le nostre braccia scendono rilassate e armoniosamente lungo il corpo e camminiamo in modo armonioso, esse iniziano a muoversi ritmicamente. Questo portamento comporta automaticamente una posizione eretta del corpo. Lo sguardo non è rivolto solo verso il suolo, ma spazia lontano per accogliere le forze dell'infinito. Inoltre, i movimenti rilassati e ritmici delle nostre braccia apportano maggiore energia all'organismo. Questo meccanismo ritmico del corpo fa effettivamente fluire più forza. Caro fratello, cara sorella, prova. Sperimenta su te stesso cosa significhi tenere le mani nelle tasche della giacca o del cappotto, o muovere le braccia ritmicamente. Se il nostro portamento è eretto, il nostro sguardo, come già detto, non si fissa solo sul suolo, assorbendone così le vibrazioni che vi serpeggiano, ossia i pensieri pesanti e cupi dei nostri simili, ma cogliamo soprattutto le forze provenienti dall'universo, dato che il nostro sguardo spazia lontano. Nelle sfere più elevate vibrano anche forze più elevate. Il nostro atteggiamento interiore si manifesta anche nel nostro modo di stare seduti e di camminare. Se siamo seduti con il busto ben diritto e camminiamo con un portamento eretto, proviamo una liberazione interiore e un sentimento di vastità che ci fanno prendere coscienza che siamo figli del cosmo. Fratello Emanuele si è rivolto a noi chiamandoci cari amici e ci ha ammoniti a nobilitare sia il senso del tatto sia tutti gli altri sensi, affinché la grazia dell'interiore, la grazia dell'essere spirituale, possa trasparire attraverso il corpo fisico. Inoltre ci ha esortati ad esercitarci a camminare con un portamento eretto e a muoverci in modo spirituale e ben educato. Non incrociate le braccia, non accavalate le gambe e non sostenete il capo con le mani. Gabriele proseguì. Una posizione di questo genere è indice di pessimismo, rifiuto e trascuratezza. Se teniamo le gambe accavallate o le braccia incrociate, anche questa posizione è indice di un modo di pensare confuso, simile ad un labirinto. Una simile posizione agisce anche in modo corrispondente sull'aura dell'uomo. Infatti, una posizione trasandata e indolente favorisce ed accentua l'eventuale pessimismo insito in noi, la presunzione e l'indolenza. Con il passare del tempo, un tale comportamento può creare altri campi di tensione che si scaricano nei modi più svariati, in base alle rispondenze che giacciono e che sono attive nell'anima e nell'uomo.
2: Cari amici all'ascolto, sentiamo continuamente che per affinarci e nobilitarci dovremmo lavorare dall'esteriore verso l'interiore, per poter così vivere sempre più consapevolmente orientati su Dio in noi. Oggi abbiamo ascoltato alcune indicazioni sul nostro portamento e sugli effetti che può avere sul nostro animo, poiché tutto è vibrazione e comunicazione. Fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, e Gabriele ci hanno dato ulteriori indicazioni anche sul nostro abbigliamento. Fratello Emanuele disse: anche i colori, le forme e i suoni influenzano l'anima e l'uomo. I colori tenui e i suoni armoniosi stimolano l'anima e lo stato d'animo dell'uomo. Le forme, i colori, i suoni e i profumi agiscono sull'interiore. L'esteriore dà l'impronta all'interiore e l'interiore all'esteriore. Se i cinque sensi sono rivolti verso l'interiore, verso il divino, se l'anima è luminosa e pura, anche l'uomo si vestirà in modo ordinato, leggero e vaporoso, naturalmente secondo la stagione. Cari allievi, continuò fratello Emanuele, un abbigliamento ordinato e pulito non accentua l'orgoglio e non stimola la vanità. Anzi, chi si veste in modo ordinato sulla via interiore sviluppa piuttosto l'umiltà nel proprio cuore. Riconosci, caro fratello, cara sorella, che la natura si adorna con le forme e con i colori più belli in onore dell'Altissimo.
3: La natura si dona nella sua pienezza, poiché Dio è la pienezza. Osserva spesso i colori e le forme dei fiori e delle foglie, la purezza e la delicatezza dei boccioli e la bella forma delle foglie che si muovono al vento con grazia ed armonia. Chi contempla la natura nell'unità con Dio riconoscerà che tutto si adorna in suo onore. Gabriele ci spiegò: dovremmo adornarci con pensieri puri e nobili, movimenti fini e armoniosi. Di conseguenza avremo un abbigliamento pulito, luminoso ed armonioso. Infatti, così com'è il nostro interiore è anche il nostro aspetto esteriore ed infine anche il nostro ambiente. Lo Spirito di Dio consiglia sempre di scegliere la preziosa via di mezzo. Ciò significa che ogni esagerazione è un male. La giusta misura in ogni cosa apporta soddisfazione interiore e libera molte persone da afflizioni, pensieri tristi e costrizioni umane. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci ha rivelato: un abito grazioso, un completo pulito, agiscono in modo positivo dall'esteriore verso l'interiore. Colori e forme possono attirare pensieri di basso livello, ma anche scacciare pensieri negativi e assillanti, a seconda della forma e del colore dell'abbigliamento e del modo in cui l'uomo reagisce ad essi. La reazione varia secondo lo stato d'animo e le inibizioni del singolo. Colori luminosi, stoffe vaporose ed abiti puliti scacciano spesso pensieri cupi e tristi. L'uomo compra i propri vestiti e si veste secondo il suo stato d'animo del momento. Per rischiarare un eventuale stato d'animo depresso, si dovrebbero indossare vestiti chiari e leggeri. Ciò che è luminoso, puro, pulito e chiaro agisce in modo positivo sul mondo dei pensieri dell'uomo. Colori scuri e vestiti sporchi possono provocare il contrario. Gabriele ci fece presente: ognuno di noi può servirsi di queste spiegazioni del nostro insegnante spirituale come specchio per se stesso.
0: Fratello Emanuele ci ha dato anche alcune impressioni della nostra eterna patria. O non dite che il mondo spirituale avrebbe poca comprensione, poco dinamismo. Tranquillizzatevi. Nella patria eterna non è tutto così serio come alcuni di voi credono. Anche noi ci orniamo in onore del Padre. Ogni essere puro creato da Dio è bello e risplende di luce propria dal proprio interiore. Ciò vale anche per ogni essere spirituale. Tutto ciò che è puro risplende di luce propria. Anche le belle vesti degli esseri spirituali e i gioielli delicati, nobili e fini sono un'espressione della vita spirituale, poiché nel regno di Dio vi è la pienezza, manifesta ed accessibile a tutti. Gli esseri spirituali, sia maschili che femminili, portano, come avete già sentito, lunghe vesti fluenti. Portano anche dei gioielli aggraziati. Le vesti dei principi maschili ricadono ampie. Quelle dei principi femminili vengono fermate da una preziosa cintura. Nell'eterno essere, nella vostra, nella nostra patria, vi sono anche feste dell'amore. Gli esseri spirituali si incontrano per fare giochi armoniosi e per stare insieme, danzando in cerchio e ascoltando dolci melodie che alcuni esseri spirituali suonano con diversi strumenti. Cari amici all'ascolto, quando fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, parla della nostra eterna patria, forse percepite anche voi nell'interiore una nostalgia, il profondo desiderio di ritornarvi, di essere di nuovo presso il nostro eterno Padre, quale figlia, quale figlio creati da Lui. Oggi Abbiamo ricevuto molti aiuti ed esercizi per lavorare su noi stessi, per purificare il nostro tempio interiore, avvicinandoci così a questa meta. Saremo lieti se sarete con noi anche la prossima puntata, per imparare insieme a noi e a molte altre persone in tutto il mondo sulla via interiore verso la coscienza cosmica, verso Dio in noi. Per oggi ci congediamo con un cordiale saluto in Dio.

La parola è risorta ed è diffusa in tutto il mondo. L'alleanza senza Dio tra Chiesa e Stato in Germania ha fallito con la sua strategia di diffamare e far passare sotto silenzio la parola vivente di Dio data per bocca profetica, che viene data a tutti gli uomini di ogni cultura da circa 50 anni. È la verità eterna, la legge eternamente valida dell'amore per Dio e per il prossimo nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali, la via verso la pace e l'unità. La parola eterna si edifica sempre più in tutto il mondo tramite persone dello spirito libero, Dio in noi e noi in Dio. Sempre più persone in tutto il mondo ascoltano e leggono la parola proveniente dal regno di Dio e si mettono in cammino verso la nuova epoca, l'epoca del Cristo. Leggiamo ora la parola eterna nella tenda di Dio tra gli uomini, tratta dagli archivi e raccolta nei grandi volumi blu, così come dalle grandi opere rivelate disponibili sotto forma di libro.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, un cordiale saluto in Dio dalla tenda di Dio tra gli uomini. In questa trasmissione leggiamo dal libro Il messaggio dall'universo, dal primo volume, una rivelazione data da Dio Padre nel 1988 tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. La rivelazione ha come titolo Il mondo parla di pace. Dov'è la pace? Dio, l'Eterno, disse: Io sono il vostro Signore e Dio. Non dovreste avere altri dei al di fuori di me. Dove si trova l'uomo nel segno della redenzione? Si trova al fianco di mio figlio, che io ho inviato agli uomini affinché divenissero come io li ho contemplati e creati, ossia divini. Cosa sono i vostri dei? Anche se con le labbra pregate un unico Dio, si tratta del Dio Mammona. Sono le cose esteriori di questo mondo. Ricchezza, stima, egoismo, nelle sue innumerevoli variazioni. La moltitudine dei miei figli prega. Tuttavia, dov'è la realizzazione della preghiera? Guardate il vostro mondo e guardate in fondo voi stessi. Molti dicono, Cristo, Cristo, tu, mio Redentore, cosa rimettete al vostro Redentore? Voi lo pregate, tuttavia dovreste mettere in pratica le preghiere che rivolgete al vostro Redentore per divenire come io vi ho contemplati e creati e contemplare di nuovo il mio volto come figli di vostro Padre che io sono. Per quanto tempo ancora parlate dello Spirito e non divenite Spirito del mio Spirito? Per quanto tempo ancora parlate dell'amore divino e non divenite amore del mio amore? Per quanto tempo ancora volete leggere nelle vostre Bibbie i Vangeli senza vivere in base ad essi? Voi ignorate ciò che vi è stato e vi viene mandato, i profeti, e con essi la mia parola e la parola di mio figlio. Molti di voi sono ipocriti, affermano l'amore di Dio, e questo è tutto. A quale livello si trovano? A quale livello si trovano tutti coloro che si definiscono rappresentanti della vita? Se fossero rappresentanti della vita, sarebbero figli di Dio, un'unità nello spirito del loro Redentore. In cosa consistono le vostre confessioni? Unicamente in pretese di potere terreno. Infatti, se avessero lo spirito della verità, molti sulla terra sarebbero vivificati dalla verità e non ci sarebbe più bisogno della profezia, poiché i miei sarebbero la mia parola. Invece sono persone ingannevoli che si mettono dalla parte di coloro che tendono solo al potere e alla stima su questa terra. Così il Cristo viene calunniato giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto. E in tal modo viene seminato il dubbio sull'eterno spirito che io sono, la vita di eternità in eternità. I miei figli dovrebbero liberarsi dalla miseria e dalle afflizioni. Per questo ho inviato mio figlio, che divenne vostro Redentore. Ma dove sono i primi passi dei miei figli verso il loro Redentore? Molti parlano di lui, tuttavia i loro passi vanno nella direzione del mondo. Potere, stima, beni e averi costituiscono la mammona, sono gli dei, cioè gli idoli. Dov'è l'amore? Il calore fra gli uomini irradiato da Gesù di Nazareth? Dov'è il collegamento dei popoli voluto da Gesù? Dov'è l'armonia nei cuori delle persone? È ricoperta da futili illusioni.
1: Nella sua rivelazione, Dio, l'Eterno, ha continuato dicendo: O riconoscete e comprendete nei vostri cuori, Io vi chiamo direttamente e vi esorto tramite il Cristo a cambiare. In quale direzione? Non verso qualcuno che promette la salvezza, bensì verso il vostro cuore, poiché è lì che io dimoro, dato che voi siete il Tempio del mio Spirito. E io vi ammonisco a non limitarvi a credere a ciò che sto dicendo. Io vi esorto a realizzare quello in cui credete, sia l'amore altruistico, sia la pace interiore, sia l'armonia interiore. Chi si limita soltanto a parlare non è vicino a Dio. Chi invece realizza si avvicina al cuore della vita e percepisce in sé la mia parola. Figli miei, voi siete ancora esseri umani, tuttavia in voi dimora la vita radiosa che proviene da me. Che cosa accadrà quando lascerete la dimensione temporale, il corpo materiale? Credete forse che si apriranno i cieli e vi troverete nel santuario di vostro Padre? Nell'attimo in cui gli occhi fisici si chiudono, cambiate solo palcoscenico, ma rimanete gli stessi. Il vostro bagaglio non è costituito da vestiario, scarpe, denaro e beni. Il vostro bagaglio nei regni di sostanza sottile dell'aldilà è quello che avete scritto nelle vostre anime. Odio, invidia, inimicizia, litigi, oppure amore altruistico, armonia e pace. Ciò che voi seminate ora, in questi attimi, nei vostri pensieri, entra nella vostra anima. È quello che siete voi stessi, quello che vi portate in viaggio. Con queste cose oltrepasserete i veli della coscienza e come anima vi risveglierete e riconoscerete ciò che si trova ancora in voi. Sentite ripetutamente le parole, utilizzate le ore, sfruttate i minuti. Le parole sono solo concetti. Eppure, se afferrate il contenuto delle parole, comprenderete quale grazia possiede la terra. Infatti l'amore infinito che io sono irradia la grazia su questa terra, in questo mondo. La grazia è protezione e guida per tutti coloro che si impegnano di fare il passo verso il Cristo nell'interiore. O vedete, i vostri pensieri umani sono visibili per una persona solo se questa è illuminata. Per la persona che percorre la via, i vostri pensieri non sono visibili. Tuttavia, il pensiero è forza ed energia. E se i vostri pensieri fluiscono verso coloro che si sforzano di percorrere il cammino verso l'interiore, si inserisce la grazia per proteggere questi viandanti diretti verso la coscienza dell'amore, affinché essi lascino entrare in sé solo quel tanto di forze negative che è bene per l'anima, in modo che essa possa maturare ulteriormente. Nei regni dell'aldilà, invece, dietro i veli della coscienza è tutto palese. Là non agisce la grazia, poiché vedete voi stessi e sperimentate tutto nei vostri corpi spirituali. Lì continua ad agire la redenzione come forza pulsante che vi indica la via per uscire da quello che voi stessi sperimentate nel corpo della vostra anima e da ciò che voi vedete in esso. Infatti lì è tutto manifesto. Ogni pensiero, ogni sensazione, sia la parola dell'essere umano, sia le sue azioni.
2: Continuiamo a leggere dalla rivelazione dell'Eterno Unico Universale. Dio, nostro Padre Eterno, disse: «O riconoscete in quale coscienza vivete. Vivete nella coscienza della grazia se fate i primi passi per liberarvi dall'ego umano, realizzando le leggi eterne. A ognuno è data la possibilità di liberarsi da pene e afflizioni. Per questo in ognuno c'è la redenzione. Ma tu, figlio mio, devi nutrire la fiamma della redenzione, donando ad essa il tuo ego umano, affinché possa essere trasformato e tu possa ricevere sempre più forza divina. Vi ho detto che molte preghiere non portano alcun frutto. Perché? Perché non sono animate dall'amore per me. O vedete, io sono spirito, spirito onnipresente, eternamente fluente. Il tuo libero arbitrio consiste nel fatto che io ti tocco con il mio spirito, senza però spingerti a pensare e vivere e agire in modo spirituale, così come il sole non ti spinge ad assorbire i suoi raggi. Esso irradia, non ti spinge a spostarti dall'ombra alla luce, non ti spinge a uscire dalla cantina per andare in un posto soleggiato, non ti spinge ad aprire finestre e porte. Esso irradia, e così irradio io. Solo chi sviluppa l'altruismo comunica con l'altruismo, con me, lo spirito. Ogni pensiero puro e altruistico equivale alla comunicazione con me, lo spirito. Ogni pensiero umano comunica a sua volta con ciò che è umano. Quello che l'uomo semina lo raccoglie. In questo è insita la comunicazione. Non puoi muovere un dito se lo spirito non ti dà la forza per farlo. La forza è comunicazione. Quando l'essere umano si muove, quando l'essere umano guarda, ascolta, odora, assaggia e tocca, l'essere puro è la comunicazione purissima con me, lo Spirito universale, il Dio Padre Madre. E se vivete nella legge causale, nella legge di semina e raccolta, comunicate incessantemente con i vostri pensieri, con le vostre parole e azioni, che voi stessi avete inviato nell'atmosfera, che vi circondano e che richiamate in base alle vostre sensazioni, ai vostri pensieri, alle vostre parole e azioni. Se ti limiti quindi soltanto a pregare e non vivifichi la tua preghiera con l'amore, con l'amore altruistico, non comunichi con le forze sublimi dell'amore. Per questo le tue preghiere non portano frutti. Figlio mio, cosa ti ha comandato Gesù di Nazareth? Di mettere in pratica il discorso della montagna. Cosa ti offre il Cristo, tuo Redentore? Di riconoscere e mettere in pratica il discorso della montagna nei singoli aspetti della vita, poiché questa è la via che conduce nel regno interiore. Dici che non puoi percorrere questa via. Non puoi? Non vuoi. Perché? Perché la mammona ti sostiene. Tuttavia, se riconosci chi sei, farai l'esperienza di quanto sia meschino l'ego umano, di come il tuo ego umano ti asserva. Hai paura del futuro? Perché? Perché vivi nella schiavitù dei tuoi stessi pensieri e dei tuoi sensi.
3: Dio, il nostro Eterno Padre, ha continuato dicendo: O vedete e comprendete, figli miei, che vi viene offerta di nuovo la via che vi libera dalla schiavitù dell'ego umano. Attenzione, figlio mio, solo offerta. E in questo riconosci che io non ti spingo, io non ti influenzo, io irradio.
0: E se fai il primo passo verso l'altruismo, troverai sempre più accesso alla grande comunicazione pura e universale con le forze positive della vita, con me, lo spirito di tuo padre. Anche se le mie parole sono serie, riconosci in esse la speranza per te, la pace per te, l'armonia per te e l'amore altruistico universale per te. Non dire per gli altri, per te, poiché quando sarai divenuto lo strumento del mio amore, irradierai il mio amore e potrai vivificare il tuo prossimo. O riconoscete, il mondo parla di pace. Dov'è la pace? Molti parlano di armonia. C'è armonia in loro? I cristiani parlano del Cristo. Egli è forse risorto consapevolmente in loro? Molti parlano di me, il Dio Padre Madre, e il loro cuore è ricolmo di paura e preoccupazioni. È questo il mondo che porta in sé il suo Redentore? Non dire che è l'altro che deve farlo. Tu sei chiamato a portare il Cristo, il tuo Redentore, consapevolmente in te. Questo significa, poni ogni pensiero sulla bilancia della legge e soppesalo per esaminare se è divino o egoistico. E se è egoistico, rimettilo al tuo Redentore, il Cristo, in te, poiché Egli dimora in te, per liberarti dagli aspetti umani, per farti ridivenire divino, così come io ti contemplo e ti ho creato. Se fai il primo passo verso il tuo Redentore in modo cosciente e con gioia, esaminando i tuoi pensieri, le tue parole, le tue inclinazioni e i tuoi moti d'animo, portandoli al tuo Redentore e non ripetendoli più, sentirai la mia sacra grazia che ti protegge e ti vivifica e farai in modo sicuro i primi passi sul sentiero che conduce alla vita interiore. Gioisci e percepisci, figlio mio, che lo spirito dell'amore dimora in te e che il tuo essere interiore è immortale. Sai forse quando lascerai il tuo involucro umano? Perciò sii desto ogni attimo, ogni ora, ogni giorno. Pensa alla bilancia interiore. Soppesa la tua vita e fai passi verso il Cristo che dimora in te.
1: E se sei in grado di comprendere il significato delle mie parole, così ha continuato l'Eterno nella sua rivelazione, riconosci che io non ti conduco verso nessuna confessione. Io non ti dirigo da nessuna religione esteriore. Io non ti guido da nessuna persona alla quale dovresti prestare ascolto. Io ti conduco nel regno interiore, dal tuo Redentore. E la guida è in ogni pensiero che soppesi. La guida è in ogni parola, in ogni azione, poiché io, la forza della vita, sono in ogni cosa. Soppesi i tuoi pensieri per esaminare se sono altruistici o umani e riconosci in questo la tua via e, in fondo, te stesso. Soppesa le tue parole. Corrispondono i tuoi pensieri? Oppure ti mostri per quello che non sei? Allora affrettati a trovare in esse gli aspetti altruistici e agisci di conseguenza. Riconoscerai così la tua via. Soppesa le tue azioni per esaminare se sono altruistici.

0: Cosa vuoi fare con i tuoi pensieri? Come sono le vostre sensazioni ora, in questo attimo? Così siete. Cosa volete fare con le vostre sensazioni? Vuoi portarle al Cristo? Oppure vuoi tradire il Cristo, pensando di nuovo in modo umano, dirigendo di nuovo i tuoi passi verso l'esteriore? Figlio mio, io sono la giustizia. Tutto viene soppesato, misurato. Come verrai valutato e quale sarà il tuo esito? Non dire che hai tempo. Ora ti viene data la possibilità di riconoscerti e di trovare te stesso. La vita dura in eterno, poiché io sono eterno. E poiché tu provieni da me, il tuo corpo spirituale sarà eterno. Ma quando entrerai nella gloria, nella tua patria? Quando sarai puro, senza macchia. Quindi sfrutta il tempo, sfrutta ogni attimo, chiedi perdono e perdona, e non peccare più. Questo è un grande aspetto sulla via verso l'interiore. Trova il bene nel tuo prossimo, affermalo, e crescerai tu stesso verso il bene. Infatti, appena entri in comunicazione con le forze positive, divieni chiaro ed esto, e riconosci subito quando le tenebre si insinuano per sedurti nelle sensazioni e nei pensieri, e anche con le parole e azioni. Figlio mio, io ti chiamo, il tuo Redentore, mio figlio, ha dischiuso i cieli per te. Le porte sono aperte. Entra nella tua patria eterna. Io, tuo padre, ti aspetto. Tuttavia, oltrepasserai la porta della patria eterna, delle tue dimore eterne, solo se nutri la fiamma redentrice, rimettendo alla fiamma i tuoi aspetti umani che hai riconosciuto e ricevendo così forza dalla forza del Cristo.
1: Dio, nostro Padre eterno, continua con la domanda. Cosa vuoi fare quindi? Tu non puoi distruggere te stesso. Anche se distruggi il tuo corpo, come anima rimani ancora com'era l'essere umano con tutto quello che non è stato sistemato. E riconosci che la grazia ti assiste per sistemare ogni cosa, prima che tu la debba sperimentare sul tuo corpo. Guarda nei tuoi pensieri, nelle tue sensazioni, nelle tue parole e azioni. Essi ti dicono cosa dovresti sistemare ora, affinché le ondate del tuo ego umano non colpiscano il tuo corpo, facendoti soffrire. Infatti la sofferenza, la miseria, la malattia, la povertà sei tu stesso, poiché hai agito contro la ricchezza interiore. Nonostante ciò, guarda il tuo Redentore in te. Tu non dovresti soffrire, non dovresti essere povero, non dovresti essere ammalato. Prima che questo avvenga, egli ti dona impulsi che dicono: cambia, figlio mio, cambia nelle tue sensazioni, nei tuoi pensieri, nelle tue parole e azioni, nei tuoi moti d'animo e tendenze, cambia. Incontri tuo fratello e tua sorella, cosa pensi? Chiedi perdono e perdona e fallo di cuore. Sì, figlio mio, fallo di cuore, poiché ciò che non avviene dal cuore, dall'interiore, rimane in te e tu lo sperimenterai e lo vedrai al più tardi quando avrai lasciato questo corpo. Perciò, utilizza il tempo e trasformalo in te in eternità, poiché sei un figlio, una figlia dell'eternità. Trasforma il tempo, figlio mio, pensando in modo cosmico.

pensare in modo cosmico significa avere un collegamento con l'essere puro. Vivere in modo cosmico significa vivere in pace e in sintonia con il prossimo. Amare in modo cosmico significa trattare il prossimo in modo altruistico, dare e non aspettarsi nulla. Vivi quindi in modo cosmico e vivrai in modo universale, poiché i confini cadranno e ci sarà un unico popolo, il popolo del Cristo. Là vi conduce mio Figlio, vostro Redentore. È là che conduce tutti gli uomini e tutte le anime. Non siete obbligati ad accettare nessuna parola proveniente dal mio Spirito. Io irradio verso di voi il mio amore. Se l'accetti, diverrai ricco nell'interiore. Se ne dubiti, non ha importanza. Se ridi di esso, va bene ugualmente. Se rigetti la mia parola, va bene lo stesso per te. Ma io continuo a irradiare per tutta l'eternità. In questo modo, figlio mio, potrai ritornare a me. Quando? Lo lascio decidere a te, poiché tu hai il libero arbitrio. La legge che tu ti sei creato tramite il tuo ego umano agisce su di te. Se te ne liberi, trovi la via che conduce nell'essere cosmico ed entri in comunicazione con me, lo Spirito del Padre tuo, e vivi nella beatitudine, nella pace e nell'amore altruistico con me, tuo Padre, di eternità in eternità. Così sono io, lo Spirito, di eternità in eternità, e che tu lo voglia accettare oppure no, tu sei mio figlio, mia figlia, di eternità in eternità. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sono parole del Dio unico universale, del nostro eterno Padre, date in quest'epoca, in cui il Regno eterno si china verso noi uomini dall'amore eterno e dalla libertà in modo così possente e completo come non è mai avvenuto prima. Ognuno è quindi libero di accettare la sua parola o di rifiutarla. Nella serie di libri Il messaggio dall'universo sono state pubblicate altre rivelazioni date tramite la profetessa di Dio, Gabriele. Molte rivelazioni si possono leggere e ascoltare anche nella tenda di Dio tra gli uomini con la Biblioteca Sofia. Se lo desiderate, mettetevi di nuovo in ascolto quando leggeremo da un libro. Vi auguriamo ogni bene e vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera Lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a Lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la Sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta, e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo, e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore. E lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo.
0: Denken wir in das Christus Gotteszentrum.
1: Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte, kann die
1: Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organo.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula.
0: Jedes Blutgefäß.
1: Ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Er durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra dolcemente. E questa è la risposta del Cristo Dio.

0: Christus strömt. Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo.
1: Ganz sanft vibriert unser Körper.
0: Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza.
1: Die auch in der inneren Heilung geht.
0: Che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce. La forza guarisce.
1: Die Kraft ist
0: la forza è presente, il Cristo in noi.
1: Lenken wir unsere Gefühle.
0: Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro.
1: Christus möchte sich uns
0: il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza,
1: im strömenden Licht,
0: nella luce fluente.
1: Christus möchte, dass wir ihn fühlen.
0: Il Cristo desidera che lo percepiamo,
1: auf das uns bewusst wird,
0: affinché prendiamo coscienza che egli è presente.
1: Fühlen wir die Pulsation.
0: Percepiamo il palpito nel quarto centro.
1: Es ist der Geist.
0: È lo spirito.
1: Christus.
0: Il Cristo.
1: In unserem Körper spüren wir
0: nel nostro corpo percepiamo come tutto è ampio, la coscienza si amplia.
1: Dadurch wird der Körper leichter.
0: In questo modo il corpo diviene più leggero, perché vibra a un livello più alto.
1: Christus offenbart sich uns.
0: Il Cristo si rivela a noi in un sentimento sottile. Ci mostra che egli è presente.
1: Seine Liebe strömt.
0: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
1: Abermals fühlen wir seine Kraft.
0: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: Il suo spirito fluisce verso le cellule, verso gli organi, verso tutte le parti del corpo. Il Cristo dona.
1: Christus heil.
0: Il Cristo guarisce.

0: über unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto. Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce. Percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita. La vita è unità.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum.
1: Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: tiefere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive, lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità, che è il Cristo, fluiscono energie. Esse ci compenetrano e noi percepiamo una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali.
0: Eine feine Beziehung baut sich auf.
1: Si sviluppa un rapporto fine.
0: Es ist nicht mehr der Gedanke.
1: Non è più il pensiero.
0: Es ist das feine Gefühl.
1: Ma è il sottile sentimento dell'anima.
0: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
1: Dal sole dell'unità la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi, su tutta la terra, verso tutti gli uomini, verso i regni della natura, verso i regni dei minerali.
0: Haben einen feinen Kontakt.
1: Abbiamo un contatto fine con la madre terra.
0: Spürt in diese Verbindung.
1: Percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto. Sperimenterete la vicinanza del grande spirito.
0: Jetzt ist unser Körper.
1: Ora il nostro corpo è una forza che vibra,
0: ein energetisches Feld,
1: un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
0: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
1: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente.
0: Beten wir ihn an, spüren wir hinein.
1: Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda: chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herzen.
1: Prega

0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo e rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi, la luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la sua presenza.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, un cordiale benvenuto alla seconda trasmissione della serie Siete veramente la persona che credete di essere? Molti dicono, noi uomini in genere sappiamo esattamente chi pensiamo di essere. Tuttavia, chi siamo in verità, dietro la facciata quotidiana, che cerchiamo generalmente di presentare in modo positivo, a questo quasi non facciamo caso. E perché dovremmo? L'uno o l'altro diranno, io vivo tanto bene così come sono. Tuttavia, la nostra vera identità è costituita dal contenuto del nostro modo di sentire, percepire, pensare, parlare ed agire. E questi sono i potenziali di energia che caratterizzano in modo decisivo la nostra vita terrena e la nostra vita nell'aldilà. Gesù di Nazareth, in cui si incarnò il Figlio di Dio eterno, vivente, il coregnante dei cieli, ci portò il sentiero della purificazione, il discorso della montagna. E anche oggi, da più di 35 anni, lo Spirito del Cristo Dio parla in questo mondo attraverso il messaggero di luce del cielo, attraverso Gabriele, e ci ammonisce a cambiare, a entrare nell'interiore, per riconoscere noi stessi, per deporre le nostre immagini false e corrispondere così all'essere che siamo fin dall'inizio, così come ci ha creato Dio nel profondo dell'anima. Vi rivolgiamo la domanda e la rivolgiamo a tutti noi. Sapete, sappiamo chi siamo veramente? Per poter rispondere a questa domanda abbiamo bisogno tutti un po' di ripetizioni. A questo scopo abbiamo ricevuto un manoscritto da Gabriele, la messaggera e profetessa di Dio per la nostra epoca, che ora abbiamo il permesso di presentare. Il messaggio di questo manoscritto dice: solo chi riconosce se stesso può cambiare. Infatti ogni uomo costruisce lui stesso il proprio destino. Prima di entrare nella tavola rotonda vorrei ricordare ancora il libro che accompagna la trasmissione, ordinabile e acquistabile in ogni libreria.
2: Leggiamo ancora dal libro. Rendiamoci coscienti più spesso che la vita terrena potrebbe divenire molto interessante per molti di noi se esaminassimo i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni e se ci chiedessimo, per esempio, se le nostre parole corrispondono ai nostri pensieri oppure se le nostre azioni corrispondono ai nostri pensieri, alle nostre parole e ai nostri sentimenti. Chi desidera quindi esaminarsi per riconoscere chi si trova veramente dietro alla propria denominazione, dovrebbe anzitutto chiedersi che cosa e chi si nasconde dietro ai suoi sentimenti, ai suoi pensieri, alle sue parole ed azioni, in ogni attimo della giornata, nelle singole situazioni. Il passo successivo sarebbe poi quello di analizzare ciò che ha riconosciuto per trovare la radice degli aspetti negativi, chiedendosi perché è ambiguo, che cosa si trova dietro a questa ambiguità e che cosa vuole ottenere in questo modo. Infatti, ognuno è ciò che si trova veramente dietro al suo modo di comportarsi e non ciò che mostra di essere.
3: Das ist der Mensch tatsächlich und nicht das, was er vorgibt.
4: In molti casi il nome non corrisponde a ciò che viene collegato ad esso. Con l'autoanalisi possiamo scoprire una persona completamente diversa che non corrisponde più, per esempio, alle proprie qualifiche, al proprio nome, alla propria posizione o alla propria professione. Quindi chi non esamina se stesso non si riconoscerà nemmeno per quello che è veramente. Prendiamo l'esempio della persona di nome Anna, un nome inventato, potrebbe infatti chiamarsi in qualsiasi altro modo. Anna viene considerata da tutti una persona gentile e benevole e lei stessa è convinta di esserlo. Tutti i suoi numerosi conoscenti hanno fiducia in lei e le chiedono volentieri dei consigli. Anna ama stare in compagnia, è disponibile e loquace. Anna si riconoscerebbe in questa descrizione e direbbe a senso: sì, sono così.
1: L'immagine che abbiamo appena descritto corrisponde quindi al nome di Anna. Ma lei è veramente così? Potrebbe conoscersi più a fondo se esaminasse non solo il proprio modo di parlare e di agire, ma anche ciò che sta alla base delle sue azioni, le sue motivazioni, le sue intenzioni recondite, i motivi che si tiene nascosti e che la spingono a comportarsi così. Dietro al volto apparentemente gentili sono forse celati pensieri e sentimenti di tutt'altro genere in merito ai propri simili. Anna potrebbe per esempio essere sempre allerta per trovare gli errori e le debolezze degli altri, per raccogliere informazioni ed usarle poi abilmente a proprio vantaggio al momento opportuno. Se Anna si chiedesse come mai offre aiuti a destra e a sinistra, potrebbe scoprire che in realtà è spinta dal desiderio di fare bella figura davanti al suo prossimo, di apparire per esempio intelligente, altruista, affidabile e come un'amica fidata. Se si chiedesse inoltre come mai vuole offrire una tale immagine di se stessa, potrebbe forse arrivare a scoprire che c'è qualcosa che la spinge a mettersi al di sopra dei suoi simili, a ritenersi migliore, più intelligente, più valida e così via. Dopo essere arrivata fino a questo punto nell'autoconoscenza, potrebbe chiedersi ancora perché ha bisogno di questa presunzione e quali debolezze desidera nascondere o compensare in questo modo. Tuttavia, la persona che nel nostro esempio chiamiamo Anna non si chiede, come del resto neanche la maggior parte degli uomini, perché si comporta così. Si accontenta di sapere che si chiama Anna o di dire io sono Anna e che non sa quanto potrebbe celarsi dietro alla facciata positiva definita Anna. E tutti coloro che, come lei, non hanno ancora riconosciuto i propri aspetti di malvagità, non se ne sono pentiti e non li hanno sistemati, si lasceranno trarre in inganno. Chi invece ha esaminato i propri aspetti negativi reconditi, chi ha sistemato le proprie negatività con lo spirito del Cristo Dio ed ha quindi ampliato la propria coscienza, è in grado di vedere più in profondità. I suoi simili sono un libro aperto per lui. Egli li conosce perché conosce se stesso.
2: Tutti noi siamo in cammino sulla via verso la vera vita. La vita, la vera vita che è Dio, è libertà. La libertà non conosce segreti, solo la persona che non è libera cela dei cosiddetti segreti. Quindi Dio non ha segreti, non ha misteri, altrimenti non sarebbe libero. Ma alcune religioni affermano che Dio, il nostro eterno Padre, abbia dei segreti. Dio non è insidioso, Dio non è ambiguo. Dio non è un uomo, ma luce è la luce. E la vera luce non ha ombre. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, rivolgiamoci un attimo nel nostro interiore e chiediamoci come si chiamano le nostre ombre. Riflettiamo un po' su noi stessi e lo facciamo ascoltando della musica.

0: Dopo questa breve autoanalisi, qualcuno potrebbe ora replicare e dire: può darsi che la mia vita, come quella della maggior parte degli uomini, presenti una certa ambiguità. Ma perché dovrei fare lo sforzo di riconoscermi? Perché dovrei sapere di più in merito a me stesso di quanto so già? Mi sento bene così come sto nella mia pelle e sono abbastanza soddisfatto della mia vita. Per me le cose possono andare avanti così fino al termine della mia vita. Molti pensano così perché non conoscono il senso e lo scopo della loro vita sulla Terra. Tuttavia, da un lato la situazione di ognuno può cambiare dall'oggi al domani, se in base alla legge di semine raccolta sopraggiungono i frutti che ognuno ha seminato negativamente e che non ha ancora sistemato. D'altro lato, la nostra vita non finisce con la morte del nostro corpo. La vita continua nel cosiddetto al di là, ma senza le maschere dietro le quali durante la nostra vita sulla Terra abbiamo nascosto la nostra vera faccia, gli aspetti negativi del nostro carattere. Come anima, lasciamo sulla Terra il nostro involucro materiale, il nostro corpo di sostanza grossolana ed anche tutto ciò a cui abbiamo dato tanta importanza in veste umana, come per esempio i nostri titoli, il nostro nome, i nostri beni ed averi. Portiamo invece con noi i nostri veri tratti caratteriali che risultano dai contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, delle nostre parole ed azioni, ossia la nostra vera identità che abbiamo tenuta nascosta in veste umana, vale a dire le nostre colpe. Esse sono incise nella nostra anima e sono soltanto loro che determineranno la nostra vita nell'aldilà.
1: Molte persone, la maggior parte delle persone, non conosce se stessa. La maggior parte degli uomini è per lo più dell'opinione che ciò che pretendono di essere e mostrano all'esterno, il loro essere, la loro persona, il loro carattere, costituisca il loro cosiddetto criterio positivo di valutazione. Ma non è sempre così. Infatti, come abbiamo già sentito, noi siamo ciò che è contenuto nei nostri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Noi siamo tutto questo. E soprattutto saremo questo nell'aldilà. Prima o poi viene alla luce la nostra ambiguità, al più tardi dopo la nostra morte fisica.
0: In fondo ogni corpo decede. L'aspetto esteriore, la nostra apparenza attuale, a quel punto non vale più come metro di misura. Ciò che spesso non conosciamo di noi stessi si manifesta quindi nell'aldilà e noi come anime diciamo poi: ma questo non può essere. Forse chiediamo addirittura all'essere spirituale che ci rispecchia ciò che siamo veramente, se non sia forse sbagliato. Tuttavia, prima o poi sentiremo dire e dovremo continuamente apprendere che siamo veramente così. Tu sei veramente così. Tu sei veramente così. Da persona umana non ti eri esaminato, non hai riconosciuto chi sei veramente. Non hai scoperto uno di questi involucri dell'anima che ora sono attivi, e questo sei tu. La delusione è grande. E come va avanti poi per quest'anima?
2: Nell'aldilà non potremo nascondere più nulla, tutto sarà manifesto. Come anima dovremo poi subire sotto forma di sofferenza ciò che abbiamo inflitto ad altri con la nostra malvagità, ovvero tutto ciò che abbiamo causato nei confronti dei nostri simili. La scusa è colpa dell'altro, non ci sarà più di alcuna utilità. Siamo responsabili noi stessi per ciò che trasmettiamo con le nostre cinque componenti, ossia con i nostri sentimenti, con le nostre sensazioni, con i nostri pensieri, con le nostre parole ed azioni. E saremo noi a raccogliere ciò che abbiamo trasmesso, cioè seminato.
1: Gli aspetti che abbiamo esaminato, ovvero il nostro comportamento negativo, vengono incisi nella nostra anima e vengono anche registrati negli astri di memorizzazione delle sfere di purificazione. Quando i pianeti formano determinate costellazioni, gli aspetti che abbiamo immesso si irradiano verso di noi. Se in quel momento ci troviamo sulla Terra in veste umana, su di noi ricadrà ciò che noi stessi abbiamo causato. Gli effetti si manifesteranno quindi sotto forma di afflizioni, preoccupazioni, sofferenze, malattie ed altri colpi del destino. Noi stessi forgiamo quindi il nostro destino. Durante le nostre giornate terrene riceviamo tuttavia continuamente impulsi dall'energia della nostra giornata. Sono indicazioni che ci danno la possibilità di riconoscere che nella nostra anima ci sono colpe, vale a dire aspetti del peccato, aspetti che sono stati memorizzati e che stanno per divenire attivi. Se non prestiamo attenzione a questi moniti e non sfruttiamo quindi l'opportunità di riconoscerci in tempo, prima o poi dovremo subire gli effetti del nostro comportamento. Ciò avverrà nel momento in cui gli astri di memorizzazione irradieranno verso di noi sulla Terra le energie negative che un tempo noi stessi abbiamo inviato. Per questo motivo è molto importante che sfruttiamo ogni pensiero per riconoscere noi stessi, per renderci conto di chi siamo veramente dietro la nostra maschera.
0: Di tanto in tanto ci capita di spaventarci nel vedere i nostri pensieri o desideri negativi. Invece di analizzarli, reprimiamo il messaggio che il subconscio cerca di comunicarci e ci esercitiamo nella tattica di nascondere le cose. Da ciò si sviluppano i diversi modi di comportarsi per celare le cose dai quali hanno origine la falsità e la menzogna. Chi è soggetto all'influsso di questo circolo vizioso si atteggia in modo diverso da come è veramente. Chi desidera riconoscere se stesso, vale a dire chi vuole trovare accesso al proprio subconscio, agli aspetti che ha memorizzato e inciso nella propria anima, in qualsiasi incarnazione ciò sia avvenuto, deve cominciare a porsi domande partendo dall'esteriore per arrivare all'interiore. È come quando sbucciamo una cipolla, dobbiamo togliere uno strato dopo l'altro per sperimentare ciò che si trova nel subconscio e nell'anima, ossia ciò che vi è celato.
1: Grazie all'aiuto dello Spirito Dio che dimora in ognuno di noi, vengono date a tutti molte possibilità, poiché lo Spirito Eterno ed Onnipresente dell'Amore non desidera che continuiamo a peregrinare come anima dall'aldiqua nell'aldilà e dall'aldilà nell'aldiqua. Dio, nostro Eterno Padre, non desidera nemmeno che veniamo continuamente colpiti da pene, umiliazioni, disgrazie e sofferenze, come conseguenze di ciò che abbiamo seminato. Non desidera che sprechiamo ciecamente l'energia della giornata che ci è stata donata, condizionati dallo sforzo di tenere in piedi la nostra facciata e di aggiustare le nostre maschere, assicurandoci che non lasciano trasparire nulla. Dio, che dona eternamente ciò che è bene, ci toglierebbe volentieri i nostri pesi se noi glieli affidassimo in tempo in base a ciò che abbiamo riconosciuto e sistemato. Il suo desiderio è che noi compiamo con gioia e facilmente i nostri passi sulla strada luminosa che conduce a casa nel Regno Eterno, dove Lui e i nostri fratelli e sorelle dei cieli ci stanno aspettando.
0: Poco fa abbiamo sentito l'esempio della cipolla che dobbiamo sbucciare strato dopo strato per arrivare al cuore. Questo è solo un esempio, tuttavia pensiamo all'aura di ogni persona. Molti sanno che ogni persona ha un'aura, è l'irradiazione che circonda il nostro corpo fisico. Ma da cosa sono costituiti tutti i colori dell'aura dal più scuro al più chiaro? Sono le vesti dell'anima, gli involucri che tengono celato l'essere di luce, l'essere spirituale. Ogni uomo ha scelto e creato lui stesso ogni involucro attraverso gli aspetti falsi, le cattiverie celate e dissimulate che ha posto nei suoi pensieri, nelle sue parole, nei suoi sentimenti e nelle sue azioni. Questi involucri circondano e costituiscono l'aura di ognuno. Quindi ad ognuno viene richiesto se vuole rendere più luminosi i suoi involucri o lasciarli così come sono al momento. Ognuno ha la libertà di fare come vuole.
1: E chi esamina se stesso seriamente e coscienziosamente ha molto da fare. Tuttavia ogni giornata è la giornata di ogni singola persona, il giorno è un buon aiutante. Ci vuole rispecchiare cosa abbiamo da sistemare oggi di ciò che è contenuto negli involucri aura. Se percepiamo gli impulsi della giornata e esaminiamo chi siamo veramente, sperimentiamo allora adesso, quindi oggi, cosa si nasconde dietro la nostra facciata. E da questo possono svilupparsi alcune domande, come ad esempio, sono veramente questo? E se sono veramente questo, voglio rimanere così come sono? Voglio un giorno andare nell'aldilà con questa prospettiva e dover percorrere nel regno delle anime un cammino che condurrà eventualmente ad una nuova incarnazione? Come abbiamo già sentito, Dio, nostro eterno Padre, non lo vuole, poiché Dio è amore. L'amore attira, l'amore collega, l'amore di Dio unisce. Si pone quindi la domanda, e la vogliamo porre a noi stessi, che cosa vogliamo? Lo dobbiamo decidere in modo del tutto personale. Cosa voglio io? Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ognuno di noi ha il libero arbitrio per una decisione libera. E ogni giorno ognuno decide per se stesso e caratterizza così la sua aura, ossia i suoi involucri. Poiché la giornata è l'aiuto per riconoscere la nostra perfidia, la nostra ambiguità e per eliminarle, con l'aiuto del Cristo Dio. Per oggi vi salutiamo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, e se volete mettetevi nuovamente all'ascolto per la prossima puntata di Siete la persona che credete di essere? Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Wir dürfen Sie, liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto e cari telespettatori, anche oggi vi salutiamo cordialmente per questa nona puntata della serie dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth insegnò alla cerchia più interna dei suoi discepoli molti dettagli pratici che ci indicano come possiamo utilizzare bene la nostra vita terrena per avvicinarci a Dio, lo Spirito libero. Diede ai suoi apostoli e discepoli anche la possibilità di gettare uno sguardo nelle grandi correlazioni cosmiche di cui facciamo parte anche noi uomini. E se ora parliamo di apostoli e discepoli, non significa che al seguito di Gesù ci fossero soltanto uomini. Un motivo potrebbe essere che alle sue discepole Gesù non dovette spiegare queste cose appositamente, perché le avevano già comprese spontaneamente. Gesù insegnò l'uguaglianza ed essa comporta anche la parità tra uomo e donna. Gli unici che non l'hanno ancora compreso sono i sacerdoti. I grandi insegnamenti cosmici che apprendiamo in questa serie di trasmissioni sono quindi indicazioni pratiche per uomini e donne, per giovani e per persone anziane e per ogni situazione della vita, sia in famiglia, al lavoro o a scuola o nel tempo libero. Sono aiuti geniali per la nostra vita e anche noi che siamo qui in studio stiamo imparando e ci stiamo esercitando con questi compiti e facciamo le nostre esperienze. I grandi insegnamenti cosmici sono stati dati all'umanità dal Cristo stesso all'inizio degli anni 90 tramite la parola profetica rivelata per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In una grande serie di istruzioni, Gabriele ci ha spiegato questi insegnamenti, dandoci tante spiegazioni e aiuti pratici. Le spiegazioni dettagliate date da Gabriele sono state pubblicate insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth in una serie di 5 volumi. Nel corso della trasmissione leggeremo da questo testo insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Continuiamo ora a leggere dal primo volume.
2: In seinen großen kosmischen Lehren spricht Christus.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: in tutto l'universo esiste un unico principio, trasmettere e ricevere. Ognuno trasmette se stesso, ciò che egli è, le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e le sue azioni. Leggiamo ora le spiegazioni date da Gabriele. Consideriamo il concetto: ognuno trasmette se stesso. Noi non possiamo emettere il potenziale di trasmissione del nostro prossimo. Noi emettiamo unicamente il nostro potenziale, i programmi che ci siamo creati nel corso di questa vita o di vite precedenti. Quindi ciò che non è ancora stato sistemato. Rendiamoci quindi continuamente conto che ognuno di noi emette solo il proprio potenziale di trasmissione. Con le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni, edifichiamo questo potenziale che forma i vari programmi nelle nostre cellule cerebrali. Questi programmi, a loro volta, agiscono sulla nostra anima e su ogni cellula del nostro corpo. Infatti, anche esse si trovano in comunicazione con i pianeti di memorizzazione. Quindi, noi ci troviamo in comunicazione con gli astri tramite il nostro potenziale di trasmissione, tuttavia, unicamente tramite il nostro potenziale. Ciò che noi trasmettiamo lo immettiamo nella nostra anima e nei corrispondenti pianeti di memorizzazione, ovvero nel computer causale. Dal computer causale tutto ciò ritorna di nuovo a noi, attraverso la nostra anima, le nostre sensazioni e i nostri pensieri. In tal modo possiamo essere ammoniti dalle nostre sensazioni, dai nostri sentimenti e pensieri, dalle nostre parole ed azioni. Per questo dovremmo essere desti per sperimentare e cogliere che cosa essi ci vogliono dire su noi stessi.
4: Gabriele spiega ancora. Noi siamo il nostro potenziale di trasmissione che determina il modo in cui vibriamo, in cui pensiamo, viviamo ed agiamo. Questo è anche il ritmo del nostro corpo e allo stesso modo vibra anche ogni cellula del nostro corpo. Il nostro corpo è pari ad un corpo sonoro e noi accordiamo questo corpo sonoro, l'essere umano, con le nostre sensazioni, sentimenti e pensieri, con le nostre parole ed azioni. Se vogliamo sapere com'è il suono che emettiamo, prestiamo ascolto a come pensiamo e parliamo. Sapremo così qual è il nostro suono. Dio è armonia. Dio è eterna sinfonia, eterno suono cosmico. Se il nostro corpo sonoro è tutt'uno con la sinfonia, con Dio, anche la nostra anima è nell'essere. Se il nostro corpo è disarmonico, se i nostri ritmi sono spigolosi, bruschi, se non siamo equilibrati e in sintonia, non siamo nemmeno in armonia con l'eterno essere e in tal modo suoniamo la nostra melodia individuale.
3: Nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: l'essere puro vive ed opera nella pura legge eterna, nella legge universale e attingendo ad essa. L'impuro vive nel suo piccolo mondo che egli si è creato, un mondo costituito dalle sue impurità, ossia dalle iniquità delle sue sensazioni, dei suoi pensieri, delle sue parole ed azioni. Egli vive e si muove in questo suo piccolo mondo bozzolo e percepisce, pensa, parla ed agisce così com'è e in base a ciò che costituisce il suo mondo bozzolo. Gabriele ci ha dato altri chiarimenti in merito e spiega: le iniquità delle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni formano un continuo ronzio, un mormorio nel nostro interiore che ci rende insoddisfatti, incostanti e infelici, poiché l'anima desta spinge per divenire libera e felice. Essa desidera collegarsi con la corrente eterna, Dio. Desidera immergersi di nuovo nell'eterno essere, nella luce eterna, quale vero sé, l'essere compresso. Ogni tanto dovremmo esercitarci nel cantico dell'anima. Infatti l'amore dell'anima per il Padre è pari ad un'adorazione, un canto celeste che si rivolge a Lui, poiché Dio è suono, è sinfonia, armonia e amore. Lasciamo che questo anelito dell'anima si sprigioni e si irradi più spesso dal nostro interiore. Esprimiamo ciò che si muove in noi ed immergiamoci in questa melodia con le nostre sensazioni. Sentiremo così il divario tra l'anima e l'uomo e allo stesso tempo prenderemo anche coscienza di che cosa dobbiamo ancora sistemare. L'anima non ha le nostre parole. Quello che ci comunica l'anelito per Dio, per la purezza, la bellezza, l'unità con la corrente eterna, si esprime in noi, gli uomini, sotto forma di pensieri e parole.
5: In Form von Gedanken und Worten an.
3: I nostri pensieri, le nostre parole sono però talmente limitate che spesso non riescono ad esprimere ciò che affiora ed erompe dalla nostra anima. E così anche l'uomo ha difficoltà a comprenderlo, poiché ha a sua disposizione solo gli strumenti dei pensieri e delle parole.
1: Cari amici, anche i sentimenti fanno parte della sfera umana e non sono ciò che percepisce l'anima stessa. Se le vibrazioni che salgono dall'anima, ossia le sensazioni di anelito dell'unità con Dio, raggiungono le nostre cellule del cervello, questo fine e delicato sentimento è di nuovo sintonizzato sulle tre dimensioni, perché l'uomo percepisce, pensa, parla e agisce appunto solo nelle tre dimensioni. Vediamo che c'è sempre una discrepanza tra l'anima e l'uomo. E questo spesso fa male. Faccio spesso l'esperienza. Nell'interiore afferro tutto in ogni aspetto, in modo universale. Tuttavia, con le nostre parole umane, posso trasmettere la totalità solo in modo limitato. Il linguaggio umano non dispone delle parole necessarie per trasmettere quello che è attivo in una frase, in una parola della legge assoluta. L'irradiazione, la legge assoluta, è infinita, imponente e potente. La parola umana, al contrario, è piccola e insignificante.
5: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Dobbiamo imparare a percepire nel profondo delle parole e dei concetti. Tuttavia, anche questa percezione che abbiamo dentro di noi è limitata, poiché la trasferiamo di nuovo nelle nostre tre dimensioni. Il divario rimane finché ridiverremo divini, coscienti figli e figlie di Dio, l'essere nell'essere. Allora non avremo più bisogno delle parole per descrivere l'essere. Rammentiamoci in continuazione che siamo su questa terra per ridivenire divini. Il nostro interiore è la purezza, la finezza, la nobiltà e la bellezza, la legge dell'amore infinito. Ricordiamoci sempre che Dio, nostro Padre, ci ama. Egli ci ha inviato suo Figlio, nostro Redentore. Il Cristo ci è così vicino, poiché Egli è la via, la verità e la vita. Ripensiamoci spesso. Immergiamoci con i nostri pensieri in questo messaggio d'amore. Dio, nostro Padre, ci ha inviato suo Figlio affinché possiamo fare ritorno a Lui, a Dio, nostro Padre. Questo messaggio è il messaggio dell'amore. Ricorre continuamente nei 2000 anni trascorsi e busserà in continuazione al nostro cuore finché saremo divenuti l'amore e saremo uniti con il grande spirito di nostro Padre, con Dio.
1: Cari amici, Dio è la corrente dell'universo. Nostro Padre è l'essere dell'universo. Pensiamo che nel divino siamo le sue immagini, le immagini del Padre eterno. Egli
6: è la vita nella corrente e noi siamo la vita nella corrente. Se ritorniamo a casa, nell'eterno essere, chi ci accoglie? L'infinito amore di nostro Padre. Possiamo contemplarlo, poiché Egli si è dato forma dalla corrente, così come ha dato forma a noi, quali Suoi figli, Sue immagini. Potremmo anche chiederci, dopo il nostro cammino sulla terra, ci presenteremo davanti a Dio, nostro Padre? Ci inchineremo davanti a Lui e lo ringrazieremo di cuore per la Sua guida attraverso il Cristo, nostro fratello e Redentore? Quali figli di Dio eleveremo il nostro sguardo a Lui? Guarderemo gli occhi miti, dolci e buoni dell'Eterno Padre? Ci prenderà sicuramente tra le braccia e ci dirà: Figlio, tutto è compiuto. Il dolore, la sofferenza è passata. Vedi, attraverso mio figlio, tuo fratello, ti ho riportato a me. Vieni, prendi possesso del tuo regno che ti appartiene fin dal principio. Figlio mio, tutto è passato. Tutto è a posto. Guarda e vedrai te stesso, poiché ciò che tu hai creato con la mia forza sei tu stesso, è il tuo essere. E nel nostro interiore e ovunque volgeremo i nostri occhi spirituali, vedremo ciò di cui siamo consapevoli dall'eternità, la luce, la patria. Saremo di nuovo cullati nel grembo di Dio, nella libertà, nella vita della comunicazione con tutto l'essere. Ripensiamoci spesso, prendiamo coscienza ed affermiamo di essere figli e figlie di Dio. Affermiamo di essere immortali. Affermiamo la nostra legge, sì, la nostra legge, che è la vita eterna, la nostra eredità spirituale, e ci sentiremo meglio di ora in ora.
3: Cari amici, ascoltiamo ora altre parole dello Spirito del Cristo Dio tratte dai Suoi grandi insegnamenti cosmici. Egli dice: l'uomo gravato di colpe può essere paragonato ad un bruco. L'uomo gravato di colpe, il bruco, continua ad intessersi nel suo piccolo mondo fino a che riconosce che deve subire una metamorfosi e trasformarsi per divenire una farfalla. Un essere di luce che vive nell'eterna legge universale di Dio, che si muove e che ha la propria esistenza nell'Eterno, nel principio universale, che è e che esprime se stesso quale sé. Ciò che è puro, fine, nobile, bello, l'amore altruistico, la legge universale, l'assoluto, l'eterno essere, l'eterna verità. Perciò ogni bruco deve svilupparsi. Quindi dipanare ciò con cui si è avvolto, per riconoscersi in questo, pentirsi di ciò che ha riconosciuto, chiedere perdono e perdonare, e non rifare più ciò che ha riconosciuto. In tal modo i fili del suo bozzolo si sciolgono. Crollano le mura che finora l'uomo ha guardato e che definiva come verità, cioè il suo piccolo mondo dell'ego, che era solo il riflesso della verità. L'anima luminosa e l'uomo rivolto verso l'interiore, verso il Santissimo, contemplano poi dentro di sé l'eterno essere, l'eterna verità.
4: Nelle spiegazioni date da Gabriele sentiamo che cosa significano per noi queste parole. Gabriele ci ha chiarito. Ognuno di noi deve quindi dipanare il bozzolo del suo ego, analogamente a come si riavvolge la pellicola di un film. Mentre lo riavvolgiamo, dobbiamo riconoscerci nelle immagini proiettate sullo schermo dalla nostra coscienza, i nostri giochi umani, gli intrighi, i desideri pressanti, le passioni, la cupidigia, l'odio, l'invidia, la sete di ricchezza, stima e possesso. In queste immagini ci ascoltiamo e sentiamo anche come denigriamo il nostro prossimo e sopravvalutiamo noi stessi. Ascoltiamo cosa diciamo degli altri, quello che pensiamo, se abbiamo fatto loro del male, con quali metodi e molte altre cose. Tutto questo deve essere sistemato con il prossimo attraverso il Cristo.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo continua dicendo: l'eterno sé è la verità. Chi è divenuto verità è egli stesso la verità, il sé, l'essere, l'io sono, l'eterna legge dell'amore. L'uomo vede in profondità, dentro di sé, con gli occhi della verità, anche ciò che è all'esterno. Compenetra il riflesso della verità e vede nel profondo la verità in tutti gli uomini, negli avvenimenti, nei colloqui e nei fatti. Egli vede con gli occhi della verità anche ciò che non è vero. Egli non può essere ingannato, perché è la verità e vede in profondità con gli occhi della verità e parla, considera e compie tutto nella verità. Egli è quindi la verità, che è l'eterna legge dell'universo, nella quale vive, nella quale si muove, alla quale attinge e con la quale opera. Egli è la verità, la legge, in ogni sensazione.

0: Spirito del Cristo Dio hanno un significato molto profondo e anche pratico per noi uomini. Anche noi stiamo imparando e ci stiamo esercitando per fare le nostre esperienze. Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni. Se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo cambiare noi stessi. Finché parliamo solo di voler cambiare, ma non lo facciamo, ci creiamo solo ulteriori colpe in questo mondo che gravano poi su di noi. Se parliamo solo della pace che deve venire nel mondo e non abbiamo noi stessi la pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di pace, perché la nostra irrequietudine contagia a sua volta gli altri. Se parliamo della luce del Cristo e noi stessi restiamo privi di luce, scherniamo il Cristo e contribuiamo al fatto che anche il nostro prossimo pensi, parli e viva in modo analogo a noi, ossia senza luce. Se parliamo della misericordia e del servizio samaritano verso il nostro prossimo e diciamo che nel mondo dovrebbero essere esercitati la misericordia e l'amore per il prossimo, e siamo però noi stessi privi di misericordia e di pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di misericordia e di pace nel mondo. Così facendo ci incolpiamo. Quindi, se vogliamo cambiare il mondo in meglio, dobbiamo divenire buoni. Fino a che non rispettiamo noi stessi, non rispettiamo nemmeno Dio in noi. Finché aspiriamo a templi esteriori, non abbiamo ritrovato noi stessi quale tempio di Dio.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dice: «Perciò riconosci, tu sei il Tempio dell'Unico, Santo, che dimora in te». Ricordati la seguente frase della verità e vivila. Dimora in te, poiché tu sei il Tempio dell'Unico, del Santo, che dimora in te. Gabriele spiega in merito. Possiamo prendere dimora nel nostro interiore solo se adorniamo il nostro tempio con la virtù dell'amore altruistico, della libertà e della fratellanza. Allora l'egoismo si staccherà da noi, i vizi si trasformeranno e diverremo cercatori che trovano. Troveremo Dio in noi.
2: Il Cristo dice: dimora in te significa non ammettere alcun pensiero umano, cioè egocentrico. Eleva a Dio tutte le tue sensazioni, i tuoi pensieri, le tue parole ed opere. Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni in merito a queste parole del Cristo. Per elevare le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed opere, dobbiamo divenire coscienti che Dio desidera il meglio per noi e che Egli è in ascolto dentro di noi. Gli aspetti umani sono i peccati contro la nostra anima. Se abbiamo percepito, pensato, parlato ed agito in modo umano, porteremo i nostri aspetti umani a Dio e chiederemo perdono allo Spirito di nostro Padre che dimora in noi. Dio, che ci ama, ci perdonerà, ci rammenterà e ci ammonirà in continuazione quando saremo sul punto di ricadere ancora nelle stesse o simili sensazioni, pensieri o parole. Divenendo sempre più desti, riusciremo sempre meglio ad elevare a Dio per tempo le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni.

0: Continuiamo a leggere gli insegnamenti del Cristo Dio. Egli ci dice: parla solo se ti viene richiesto, e anche in questo caso unicamente secondo l'eterna legge dell'ordine del Tempio, né troppo poco. La giusta misura si trova in te. Oppure parla se è importante per il tuo prossimo, se puoi dargli dei doni della vita. Nelle spiegazioni date da Gabriele apprendiamo altri aspetti in merito. Perché dovremmo parlare solo quando veniamo interpellati o dire solo cose essenziali e solo secondo la legge dell'ordine del Tempio, quindi secondo i 10 comandamenti e il discorso della montagna? Tutto è energia. La nostra anima è costituita da energia cosmica. Anche il nostro corpo fisico è compenetrato dall'energia cosmica. Dovremmo impiegare queste preziose forze vitali in modo oculato, ossia non dovremmo sprecarle. Dovremmo dare al nostro prossimo attingendo al tesoro del nostro interiore, alle leggi della vita interiore. Gli estratti di questa legge sono i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Se doniamo attingendo alla fonte suprema, alle leggi della vita, doneremo doni di vita interiore che hanno un valore inestimabile. Questi doni divini saranno quindi attivi nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Potremo quindi attingere e donare dal regno della vita interiore, solo se abbiamo riportato alla luce il tesoro interiore, realizzando ed adempiendo le leggi divine.
1: Il Cristo dice: non chiedere per curiosità, se possibile, non chiedere del tutto. Infatti, colui che dimora in te provvederà a farti comunicare ciò che devi sentire e sapere. Gabriele spiega in merito: chi chiede per curiosità sente solo se stesso e sente eventualmente cose che non è in grado di elaborare in quel giorno e che muove poi nei suoi pensieri. In tal modo si può incolpare ulteriormente, poiché ogni pensiero è energia che non si allontana da lui, ma rimane presso di lui ed incolpa la sua anima e il suo corpo fisico.
2: Cari amici, il Cristo ci insegna: e se il tuo prossimo accanto a te è immerso in meditazione o in pensieri, non rivolgerti a lui per esporgli la tua sapienza umana, poiché non sai dove si trova in quel momento, con chi o con che cosa sta comunicando. E neanche tu sarai mai disturbato, perché tu stesso sarai desto. E se il tuo prossimo pranza o lavora, non disturbarlo, a meno che tu non abbia da comunicargli cose importanti ed essenziali, poiché non sai con chi o con che cosa sta comunicando. Cari telespettatori, care telespettatrici, rispettiamo quindi la legge della vita interiore, che è ciò che è fine, nobile, bello e puro. In tal modo diverremo gradualmente la legge di Dio e nobiliteremo così la nostra anima e la rispetteremo quale essere in Dio, così come rispetteremo il nostro prossimo che nel profondo del nostro interiore è come noi, fine, nobile, bello e puro. Non entriamo quindi mai nel suo tempio, e neanche noi verremo disturbati e il nostro Tempio non verrà distrutto.
3: Cari amici all'ascolto, quando sentiamo che ogni uomo è il Tempio di Dio, ci rendiamo conto che questa affermazione racchiude in sé molti compiti per noi e anche per il rapporto con il nostro prossimo. Quale spiegazione è stata particolarmente importante per voi? Sicuramente ognuno di noi è stato colpito da una frase o da un aiuto nel corso della trasmissione. Portiamo con noi questi compiti per i prossimi giorni, proviamo a farli e potremo sicuramente raccogliere molte esperienze. Se desiderate rileggere il testo che abbiamo presentato in questa trasmissione, lo potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele, che potrete trovare in libreria o acquistare anche in internet. In questa trasmissione abbiamo già parlato dell'ordine del Tempio. Nel corso della prossima puntata, che sarà la decima, sentiremo come possiamo orientare sempre più la nostra vita in modo da rispettare sempre il nostro Tempio e non irrompere nel Tempio del nostro prossimo. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto per continuare a imparare insieme a noi. E nel frattempo vi auguriamo di fare molte buone esperienze. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana. Eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza, sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte, chiediamocelo tutti.
0: Bringen wir die Geduld auf.
1: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace, lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili e a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no, siamo disposti a mantenere la pace con loro.
0: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
1: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra? a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo, chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario. Siamo in armonia con le forze cosmiche. In armonia con i regni della natura. Allora c'è unità. Un mattone si aggiunge all'altro. E man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo. Ci sentiamo vivificati dalla grande forza. Respiriamo e percepiamo lo spirito in noi.
0: Im Atem ist der Odem.
1: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus die große Liebe.
1: Cristo, il grande amore per noi.
0: Liebe verbindet.
1: L'amore collega tutti i mattoni.
0: Liebe leitet die Brücke.
1: L'amore guida il ponte
0: und lenkt sich
1: e lo orienta verso il Cristo in noi.

0: diesen Minuten kurzer Besinnung.
1: In questi minuti di riflessione
0: Wurden
1: siamo divenuti più tranquilli.
0: Über den Atem gibt
1: Tramite
0: uns
1: il respiro,
0: Christus die
1: il Cristo ci
0: Kraft,
1: dà la forza
0: ihn zu
1: per
0: spüren.
1: percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein,
1: Percepiamo
0: so
1: nel profondo
0: spüren
1: del
0: wir
1: nostro
0: die
1: corpo
0: strömende Kraft
1: e
0: der
1: così
0: Liebe.
1: sentiremo la forza fluente dell'amore.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns
1: Il
0: die
1: Cristo
0: Brücke.
1: costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren,
1: Il
0: was es
1: Cristo ci aiuta a percepire che
0: heißt, zu
1: cosa
0: ihm zu
1: significa
0: beten,
1: rivolgersi a lui in preghiera.
0: sich ihm anzuvertrauen
1: Affidarsi a lui.
0: und in Geduld
1: E
0: seine
1: affermare
0: Kraft
1: con
0: zu
1: pazienza
0: bejahen.
1: la sua forza.
0: Wir bejahen seine Kraft
1: Affermiamo la
0: in
1: sua
0: uns.
1: forza in noi.

0: la forza dell'amore che aiuta in noi.
1: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
0: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
1: Es strömt die Liebe.
0: L'amore fluisce.
1: Die helfende und heilende Kraft.
0: È la forza che aiuta e guarisce.
1: Christus hilft.
0: Il Cristo aiuta.
1: Christus heilt.
0: Il Cristo guarisce.
1: Christus steht uns in jeder Situation bei.
0: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
1: Habe Geduld.
0: Abbi pazienza.
1: Und baue die
0: Brücke. E costruisci il ponte.
1: Christus hilft uns zu lernen.
0: Il Cristo ci aiuta a imparare.
1: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
0: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
1: Über die Brücke strömt
0: attraverso il ponte fluisce la luce
1: und wir begleiten
0: e noi accompagniamo la luce
1: zu den Menschen,
0: verso le persone
1: an die wir
0: alle quali ora pensiamo.
1: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
0: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
1: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir
0: e se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: heilendes, helfendes Licht strömt.
1: Luce che guarisce e aiuta fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

Licht strömt über Christus. Luce che aiuta, fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: das helfende Licht.
1: La luce che aiuta fluisce verso la madre terra.
0: E spendet den Tieren
1: dona
0: Trost.
1: Agli animali consolazione.
0: Hilft der Tieren.
1: E aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Über die Lichtbrücke,
1: attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e

0: percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
1: Wir fühlen uns
0: ci sentiamo protetti in Cristo.

0: Bewusstsein der Gegenwart,
1: nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi, preghiamo per richieste di preghiera attuali. Lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

Cari amici, benvenuti all'ultima trasmissione della serie tratta dal Giovane e il Profeta, una pubblicazione gratuita che contiene il testo di un'intervista che un giovane ha fatto qualche anno fa a Gabriele, la profetessa di Dio dei nostri tempi. Questo libretto contiene moltissimi aiuti pratici

0: postare la propria vita su valori etici e spirituali elevati di cui abbiamo bisogno nella nostra società. Attraverso una serie di domande che il giovane le pone, Gabriele affronta i temi più svariati. Come sviluppare i propri talenti nel lavoro, gli svaghi, l'amicizia, la sessualità, ma anche la reincarnazione, il riconoscimento di se stessi e dei propri difetti e dei propri lati positivi, per diventare persone buone, persone felici e soddisfatte della propria vita, e per costruire in fondo la società in cui desidereremmo vivere. Il metro di misura di tutto. Sentiremo spesso parlare di come possiamo prendere ad esempio il discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Ma giungiamo ora alla puntata odierna. Cari amici, l'argomento di oggi tocca un tema nuovo e purtroppo molto attuale. Come rispondere alla violenza? Come difendersi se qualcuno ci vuole fare del male? Il giovane chiede infatti a Gabriele: un'arte marziale nella quale si impara a difendersi e contro il discorso della montagna? Per aspirare a principi etici e morali superiori mi chiedo inoltre: ci si può difendere oppure si devono porgere entrambe le guance?
1: Gabriele risponde: l'arte marziale nella quale ognuno impara a difendersi è una cosa delicata. Credi che la forza si trovi solo nei muscoli e nella tattica di combattimento, ossia nel movimento? Chiede Gabriele al giovane e prosegue dicendo: chi si orienta sempre più sui comandamenti di Dio e sul discorso della montagna sa che nulla ci colpisce per caso. Porgere entrambe le guance non significa accettare semplicemente i colpi, poiché anche Gesù disse a senso al soldato che lo colpì: se ciò che ho detto non era giusto, dimostramelo. Ma se era giusto, perché mi colpisci?
0: Sì, cari amici, Gesù non si è difeso con le armi o con un determinato tipo di combattimento. Egli ha usato la parola. Forse alcuni potrebbero obiettare che non sia servita a niente, che è morto ugualmente in croce. Non sappiamo però, dice Gabriele al giovane, se questa parola non sia servita, se non abbia avuto un effetto su colui a cui era rivolta. E Gabriele prosegue dicendo: la sua morte in croce non fu voluta da un singolo, ma dalla massa in subbuglio del popolo. La Via Crucis e la crocifissione di Gesù sono stati e sono i peccati di coloro che a quel tempo non lo hanno compreso e non lo comprendono nemmeno oggi.
1: Gesù soffrì quale innocente per portare ai colpevoli la scintilla della libertà, ossia la scintilla redentrice. Noi tutti non siamo senza peccato. Per questo non dovremmo scagliare la pietra sul nostro prossimo, dice Gabriele, ma armarci della forza dell'Eterno Spirito ed affidarci con fiducia a colui che è l'unico in grado di proteggerci, il Cristo in noi, poiché Egli sa che cosa è bene per la nostra anima.
0: Ma quindi ci chiediamo, cosa dovremmo fare nel caso ci trovassimo di fronte a qualcuno che volesse farci del male? Sentiamo cosa dice Gabriele in proposito. Se voi giovani apprendete una tecnica di combattimento e siete in cammino verso valori etici e morali più elevati, cercate di non usarla per distruggere colui che chiamate il nemico, ma affrontatelo da un lato con la forza della parola e dall'altra con un corpo ben allenato, non per fargli del male, ma per fermarlo, anche se fosse solo con una mossa che non lo ferisce né gli causa sofferenza. Tenere ferme le mani o fermare il corpo non significa tagliare l'orecchio con la spada, come fece Pietro ad un soldato.
1: Quindi difendersi non significa necessariamente fare del male agli altri, ma come dice Gabriele, possiamo semplicemente tenere fermo l'altro senza colpirlo. Da ciò vediamo che in base alla legge di Dio non esiste alcun divieto, bensì l'aiuto per riconoscere ed esumere dove ci portano i nostri sforzi che vanno nella direzione del peccato e i salti mortali del nostro ego. Perciò non diciamo non farlo, bensì chiediti che cosa vuoi ottenere e che cosa ti porterebbe veramente per la tua futura vita terrena. Lo Spirito di Dio ci ha dato comandamenti e non divieti. Sì, cari amici, Dio, nostro Padre, ci lascia quindi la libertà di sperimentare e di vivere sulla nostra pelle le conseguenze dei nostri comportamenti, poiché questo ci aiuta a comprendere ciò che desideriamo veramente per la nostra vita e che cosa invece vogliamo lasciare.
0: Il giovane a questo punto dice a Gabriele che si rende conto che le giornate sarebbero bellissime se tutti noi le sfruttassimo per vivere secondo i comandamenti di Dio, mantenendo la pace tra di noi. Ma forse, cari amici, tutti noi ci siamo già resi conto che anche se anneliamo tutti alla pace e alla bontà, e nonostante ci siano anche giorni che scorrono in modo armonioso, succede invece che nei nostri pensieri stessi si presenti qualcosa di distruttivo e di poco buono. Anche il giovane se ne rende conto e prosegue dicendo: «Se il mio sguardo si rivolge verso le cose belle su questa terra, verso le piante, gli animali, gli alberi ed anche verso le cose piacevoli, come il sole, l'aria fresca, allora molte volte mi chiedo, da dove viene tutto ciò? Ci è stato donato per aiutarci a superare in una certa misura la scuola di vita terrena, che a volte può essere dolorosa? La natura è così bella e pacifica in se stessa. È grave che noi uomini la distruggiamo in grande misura. Ciò che mi spaventa ancora di più, prosegue il giovane, è quando riconosco dentro di me tendenze malvagie e distruttive. Da dove vengono?»
1: Gabriele risponde: «Hai sensazioni molto sottili se racconti che nella nostra vita ci sono giornate belle e poi, di tanto in tanto, giorni meno belli. Nella nostra vita ci sono alti e bassi che si susseguono come il movimento delle onde. L'ondata che ci porta in alto in una determinata giornata ci fa riconoscere che la nostra esistenza terrena è bella e costante se combattiamo le nostre tendenze negative quando ci troviamo nel punto più basso dell'onda o, come le hai chiamate tu, dice Gabriele al giovane, le nostre tendenze distruttive. E ciò senza combattere contro il nostro prossimo, ma chiedendoci da dove vengono questi livelli bassi delle onde.
0: Molti direbbero che dipendono dall'ambiente in cui siamo vissuti o dai geni che abbiamo. In una persona queste tendenze si trovano in modo più marcato, in un'altra meno. Analizzando più profondamente questa affermazione, ci si dovrebbe chiedere chi li ha immesse nei geni? Se ritornassimo indietro fino all'inizio della storia dell'umanità, spiega Gabriele, ci si presenterebbe sempre la domanda: chi ha immesso nei geni gli aspetti distruttivi, malvagi? In questa analisi, che non dovremmo terminare dicendo che si tratta dei misteri di Dio, poiché Dio non ha segreti, ma siamo noi che glieli abbiamo attribuiti, ritroveremmo la reincarnazione, ossia ciò che abbiamo causato nelle incarnazioni precedenti e che non abbiamo elaborato in veste umana, oppure come anime nelle sfere di purificazione.
1: Il credo della reincarnazione ci aiuta quindi a comprendere che determinati aspetti negativi che si manifestano improvvisamente in noi li abbiamo probabilmente immessi in una vita precedente. Gabriele continua a spiegarci: ciò che non è stato sistemato, ossia le tendenze distruttive, avide di potere, negative e malvagie, che abbiamo portato con noi e che caratterizzano anche i geni del nostro nuovo corpo, possono divenire attive in parte o totalmente in questa vita terrena. Pertanto, chi percepisce in modo sensibile scopre se stesso. E scoprire se stessi, cari amici, è il primo passo per poter cambiare quegli aspetti in noi che non ci piacciono e che in fondo ci rendono infelici.
0: Cari amici, pensiamo alla bellezza della natura in primavera, con le piante che germogliano, gli alberi che fioriscono e gli animali che sono più vivaci, con i raggi del sole che ci riscaldano il viso e l'aria fresca che ci fa sentire più da vicino la vita. Immaginiamo ora come sarebbe invece la terra se fosse spoglia e sassosa, come un deserto, senza i meravigliosi ruscelli e le cascate, senza i mari, i fiumi e i laghi, senza le piante, gli animali e gli alberi. Come sarebbe la vita? Chiede Gabriele a tutti noi.
1: E Gabriele risponde: anche gli uomini sarebbero spogli e duri come il pianeta. Tuttavia non è così, o non si dovrebbe forse dire che non è ancora così. Molte persone non hanno infatti una coscienza spoglia e dura, simile a un deserto desolato. Molti pensano solo a distruggere ciò che è bello, ciò che Dio ha donato ai suoi figli umani, la terra meravigliosa con tutte le sue forme di vita, che è veramente uno zaffiro nel cosmo materiale. La bellezza della terra fa parte della nostra vita, dice Gabriele. Tuttavia, se non siamo in grado di vivere, distruggiamo tutto ciò che si trova sulla terra e dentro di essa, e alla fine noi stessi. L'umanità si trova su questa strada. Essa sta sterminando se stessa, poiché inquina e distrugge tutto, incluso il mantello protettivo della terra, ossia l'atmosfera.
0: Se credessimo veramente in Dio e ci limitassimo a dire che crediamo in Lui, ci renderemmo conto che Dio ha donato a tutti noi, che siamo i Suoi figli umani, un meraviglioso zaffiro, ossia la terra, per farci riconoscere in ogni particolare il Suo amore e il Suo sacro operato, nella consapevolezza che noi non siamo solamente eredi di questa meravigliosa terra, con tutto ciò che vive su di essa e dentro di essa, ma che siamo gli eredi dell'eterna patria, che è infinitamente più bella dello zaffiro, ossia della terra, con le sue piante, gli animali, gli alberi, l'aria, le acque e gli astri. Senza tutto ciò, l'uomo non potrebbe vivere.
1: Gabriele continua: se noi riconoscessimo che una luce molto più grande, ossia il Cristo nella nostra anima, ci conduce al di là della nostra morte fisica, nella luce eterna, nella fonte assoluta dell'eterno essere, non ci limiteremmo a dire che crediamo in Dio, ma faremmo anche ciò che Dio vuole. Gabriele infatti ci ha spiegato più volte che non porta molto credere solo in Dio, ma ciò che conta è fare quello che Egli ci ha comandato, mettendo in pratica nella nostra vita i Suoi comandamenti e il discorso della montagna di Gesù.
0: Chi fa per una volta lo sforzo di analizzare qual è la volontà di Dio, impara a riconoscere la vera vita nel profondo delle parole del discorso della montagna. Riconosce anche che il discorso della montagna racchiude in sé il miracolo economico di una società, che non può essere fermato né distrutto, che non contempla la disoccupazione, ma è la base stessa della comunità, dell'unità e dell'evoluzione nelle famiglie, nella vita insieme, nella società e nell'economia.
1: Gabriele prosegue: ciò che ho appena definito miracolo economico è un sistema economico secondo il cristianesimo delle origini, che si basa in breve sulla realizzazione dei principi del discorso della montagna di Gesù. Ciò consiste nel non aspirare solamente ad ottenere i propri vantaggi lavorando con la forza dell'ego individuale.
0: Tu e voi giovani siete, come dice la parola stessa, giovani, dice Gabriele. Se volete, prendetevi il tempo per esaminare il discorso della montagna in profondità, senza leggere soltanto la lettera. Riconoscerete che proprio il discorso della montagna è un'istruzione pratica per una vita basata su valori più elevati.
1: Molte persone, e soprattutto le eminenze dell'istituzione ecclesiastica, definiscono il discorso della montagna come un'utopia, come un modo di vivere non adatto a questa terra. Se lo esaminiamo in profondità, ci accorgiamo che esso invece è per la terra, tuttavia non per la società odierna, ossia non per questo mondo assetato di potere, con il suo desiderio di combattere, con lo sfruttamento, con i ricchi insaziabili e più miseri tra i poveri. Il discorso della montagna ci indica in ogni dettaglio ciò che anche il nostro Stato postula nella Costituzione. Se lo Stato rispettasse di più e mettesse in pratica la Costituzione, il nostro Paese si sarebbe avvicinato di alcuni passi al discorso della montagna.
0: Sì, cari amici, il discorso della montagna di Gesù di Nazaret è realizzabile. È l'insieme dei valori etici e morali validi per tutti i popoli della Terra. È la carta costituzionale spirituale, realizzabile concretamente per costruire una società civile, pacifica, dove non esiste la disoccupazione, l'odio, la guerra, la violenza e la malattia. Una società dove gli esseri umani vivono in armonia tra loro e con gli animali e la natura. Qualunque sia la nostra cultura, la nostra lingua, il nostro credo, proviamo a mettere in pratica la legge universale dello spirito libero, legge valida per tutti i popoli della terra, e che potremmo riassumere in una frase: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, e fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, e il mondo intorno a noi cambierà. Cari amici, siamo giunti al termine di questa serie di trasmissioni tratte dal libretto gratuito Il giovane e il profeta. Speriamo che questi aiuti pratici possano essere d'aiuto a tutti voi, come lo sono stati e lo sono tuttora anche per noi, consapevoli che il nostro destino è nelle nostre giovani e meno giovani mani. Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto che ci seguite alla radio e alla televisione, vi salutiamo cordialmente per questa seconda puntata della serie di trasmissioni dal titolo Orrore astrale. Desideriamo informarvi che, su richiesta di molti ascoltatori, il testo di questa trasmissione sarà disponibile anche in un libro che porta lo stesso titolo, che potete richiedere nelle migliori librerie o anche in internet. Con questa serie di trasmissioni dal titolo Orrore astrale desideriamo chiarire molti aspetti e incoraggiare ognuno a prendere in mano la propria vita, non solo per quanto riguarda la nostra esistenza sulla Terra, ma anche ciò che troviamo al di là della morte del nostro corpo fisico, poiché la nostra anima vive in eterno. Sì, purtroppo l'ignoranza dell'uomo in merito alla vita dell'anima dopo il decesso del corpo è veramente molto grande e la sofferenza di molte anime è inimmaginabile. Purtroppo nel calderone definito come spiritualità, sia nelle chiese, ma anche nel campo dell'esoterismo, vengono proposte cose talmente astruse che per tante persone alla ricerca non è facile trovare un orientamento in questo miscuglio, molte volte astrale, di concetti e insegnamenti errati. Sono in particolare i sacerdoti delle chiese ad essere corresponsabili di questa mancanza di orientamento spirituale sul tema della vita dopo la morte, dato che pretendono di avere una competenza che in realtà non hanno mai avuto e non hanno nemmeno nel presente. Che cosa possono offrire in merito ad una vera conoscenza spirituale? Chi esamina a fondo le cose può dire poco o niente. Per quanto riguarda le domande esistenziali, se ne stanno come sempre seduti sui loro dogmi, che pretendono di essere infallibili, su riti e cerimonie, e da generazioni presentano sempre lo stesso lamento dei misteri di Dio, avvolto in una nebbia di incenso, dimostrando in tal modo di non sapere nulla in merito alla vita e all'anima, e nemmeno riguardo alla vita dopo la morte, e di non aver imparato nulla negli ultimi 2000 anni. La Madre Terra, tutti i cosmi e gli universi sono costantemente in evoluzione. Proprio perché la vita è evoluzione, sia nell'aldiqua come anche nell'aldilà. Solo l'universo delle chiese istituzionali si irrigidisce sempre più sotto il peso, che non è stato espiato, di innumerevoli crimini contro la vita, che è il Cristo. Irrigidito nelle cause create da loro stessi e in un'immagine antiquata di Dio, le cui radici provengono comprovatamente dal culto di Baal dell'antichità, ossia dal paganesimo. Ciò che ascolterete in questa serie di trasmissioni sulla vita dell'anima dopo la morte non ha quindi nulla a che fare con ciò che dicono le chiese e con l'esoterismo. Ciò che sentirete non ha niente in comune con supposizioni poco serie di qualsiasi tipo o concetti spirituali, e nemmeno con viaggi nelle vite precedenti o esperienze in punto di morte che fanno vedere luci e tunnel con ipnosi e altre cose del genere. O tutto ciò che presunti esperti in esoterismo o in materia astrale offrono in un caleidoscopio spirituale a tante persone ingenue. Cari amici, il motivo per cui parliamo in modo così chiaro è che si tratta veramente di un tema molto serio, ma anche triste, che riguarderà prima o poi ognuno di noi. Da millenni molte persone vanno a tastoni nella nebbia delle religioni esteriori e dei concetti di fede, cercando una descrizione credibile di ciò che riguarda la vita dell'anima dopo il decesso dell'uomo. La fonte della verità su questo tema può comunque essere solo Dio. E in tutti i tempi Dio ci ha inviato i suoi strumenti, profeti e profetesse. Egli non ha inviato sacerdoti ed esperti di esoterismo. Anche nell'epoca odierna, Dio parla da più di 36 anni per bocca profetica agli uomini di tutte le culture in tutto il mondo. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'unico Dio che Gesù di Nazaret ci ha descritto come padre colmo di amore. Lo Spirito libero in quest'epoca ci ha inviato una grande profetessa istruttrice che può essere inserita tra i grandi profeti di Dio, come Abramo, Mosè e Isaia. Si tratta di Gabriele, che egli chiama la sua profetessa e messaggera. In questa serie di trasmissioni dal titolo Orrore astrale, la profetessa di Dio, Gabriele, spiega agli uomini dalla sua coscienza dischiusa com'è la vita delle anime dopo il decesso del corpo umano, basandosi sulla legge: ciò che l'uomo semina, lo raccoglierà.
2: Prendiamo coscienza che qualsiasi forma di disprezzo, tutti i vizi e gli eccessi, la brutalità, ogni forma di violenza perpetrata nei confronti di uomini, animali e della natura, nei confronti di tutta la terra, vengono attribuiti in modo dettagliato e con giustizia a ogni singolo uomo e alla sua anima. Tante persone fanno soffrire senza scrupoli gli animali, li tengono rinchiusi come animali da macello nei ghetti per animali. Spesso gli animali vengono uccisi in modo bestiale nei macelli, si consuma la loro carne oppure vengono tenuti per scopi di ricerca nei laboratori scientifici. Ci si comporta come se gli animali fossero oggetti privi di vita. Il cacciatore, per esempio, si muove in silenzio nel bosco, si nasconde su una torretta per sparare in modo perfido all'animale ignaro che spesso viene soltanto ferito e si trascina per giorni in preda alla paura e alle sofferenze prima di morire in modo miserevole.
3: Oppure pensiamo agli agricoltori che riversano nei campi le loro armi chimiche contro la vita presente nel terreno, come per esempio pesticidi, fungicidi, erbicidi e tutti gli altri prodotti distruttivi esistenti. Distribuiscono nel terreno anche escrementi di animali e escrementi umani. A causa di tutti questi interventi sulla natura, la vita presente nel terreno si contorce dal dolore, per poi soffocare. Per gli allevatori poco importa che gli animali siano costretti a consumare la loro esistenza rinchiusi in stalle indegne fino a che verranno poi trasportati al macello, dove verranno uccisi in modo brutale. La loro religione ha infatti stabilito che gli animali non hanno un'anima e sono quindi soltanto un fattore economico. In molti luoghi si effettuano i crudeli esperimenti sugli animali senza alcun rimorso di coscienza, poiché i rappresentanti religiosi di determinati tipi di persone affermano che gli animali non avrebbero un'anima e non sarebbero quindi altro che oggetti da usare a propria discrezione.
1: Questa società così rozza crede forse che queste e molte altre cose non avranno alcun effetto? Sembra che gli eccessi, il disprezzo nei confronti degli animali non abbiano limiti. Invece gli animali hanno un'anima. Il loro creatore è Dio che ha alitato in loro la vita, come sentiremo più avanti. Ripetiamo, l'uomo e l'anima portano incise dentro di sé tutte le negatività che l'uomo infligge ai suoi simili, ma anche alla terra, agli animali e alle piante. Queste e altre ancora sono le opere del singolo che lo seguiranno. Dopo la morte del corpo fisico, le opere dell'uomo rimangono incise nella sua anima, a meno che l'uomo non abbia riconosciuto in tempo il suo comportamento negativo, che è spesso bestiale, e i suoi vizi, e li abbia superati, facendo i passi che ci sono stati indicati da Gesù di Nazareth. Queste sono le sue parole. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario, mentre sei ancora sulla via con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice, e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità, ti dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo.
4: Du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast.
1: Sarebbe buono e giusto che noi tutti, ogni singolo uomo, ci esaminassimo ogni giorno in modo serio e critico, chiedendoci per esempio, chi sono io? Oppure, dove sarò io dopo che la mia anima avrà lasciato il corpo terreno?
3: È giusto. Ma non lasciamoci ingannare da frasi bigotte e ipocrite come quelle che si leggono spesso sugli epitaffi che dicono a senso «Ora è vicino a Dio», oppure «Riposi in pace», o ancora «Ha trovato la sua pace», o anche «È stato liberato da una lunga sofferenza». E non credete nemmeno alle belle parole usate nei discorsi tenuti dai sacerdoti e parroci che davanti alla tomba del defunto recitano a voce alta sempre la stessa litania per arrivare al culmine teatrale con le parole a senso «Egli, Dio, l'Eterno, ha preso con sé il Signor o la Signora tal dei tali, terra a terra, polvere a polvere, lui o lei riposa in pace». Oppure si sente anche morto in Cristo, risorto in Cristo alla beatitudine eterna, e così via. Ci sono sicuramente molte altre parole altisonanti per consolare i parenti.
1: La maggior parte degli uomini crede a ciò che afferma la scienza. Molti sanno che nessuna energia va perduta. Se tutto è energia, dove dovrebbero finire tutte le inimicizie dopo che l'uomo è deceduto? Chi coltiva l'inimicizia? Il vicino? Oppure voi? Chi è responsabile per questo? Dove va questa energia? Chi ha creato questa energia negativa? Il signor Uber o voi? Molti credono che dopo la morte tutto diventi all'improvviso colmo di luce. A questo proposito si pone la domanda, dov'è rimasto l'uomo malvagio con tutti i suoi aspetti negativi? Se credete a ciò che il signor parroco descrive davanti alla tomba, la responsabilità è vostra e non del signor parroco. Se egli vi ha indotto a crederci, porta anche lui la sua parte di responsabilità. Tuttavia, voi avete un cervello per pensare e non potete nemmeno dare la responsabilità al cervello, poiché voi stessi siete il cervello. Che cosa direbbero i parenti del defunto se si dicesse di lui? Le sue opere non solo lo seguiranno, ma sono incise nella sua anima. Eppure è così. Ed esse manifesteranno i propri effetti in base alla legge di semina e raccolta, di causalità. Ciò ci è stato già tramandato e si può leggere nell'Apocalisse di Giovanni, che vorrei ora citare. Poi udii una voce dal cielo che diceva, scrivi, beati d'ora in poi i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. Fine della citazione. Osserviamo più attentamente. Quali sono le opere che seguono la maggior parte delle anime? In ultima analisi, sono le cattive azioni degli uomini che devono ancora essere sistemate. È proprio così. Dopo il decesso dell'uomo, l'anima è come l'uomo era in passato. Dopo l'orazione funebre si sente spesso dire come consolazione: conoscevo da tanto tempo questa persona, oppure conoscevo da anni la persona che ora è deceduta.
3: Dovremmo tener conto del fatto che nessuno è in grado di conoscere fino in fondo un'altra persona. Nemmeno un parroco o un sacerdote sono in grado di farlo. L'uomo è un essere a doppio fondo che in molte situazioni parla in modo falso, con una lingua biforcuta. La maggior parte delle persone non se ne rende nemmeno conto, poiché in genere non conosce se stessa. Non ci si chiede che cosa avviene dietro al proprio modo di comportarsi. Pochi fanno lo sforzo di osservare il loro modo di essere ambiguo, la loro doppiezza, analizzando se stessi e chiedendosi: chi sono io veramente? La maggior parte degli uomini vive nell'autoinganno, ossia in modo irrazionale. Essi vivono la giornata vegetando e credono in modo scontato di essere migliori del loro prossimo.
1: Se l'uomo non conosce se stesso, dopo la morte del suo corpo, anche la sua anima non saprà come orientarsi. Solo quando un essere più elevato che accompagna l'anima riuscirà a raggiungerla per darle delle indicazioni, essa riuscirà ad avere più chiarezza. L'anima prenderà così a poco coscienza degli aspetti positivi e negativi che sono attivi in lei e si renderà conto che deve sistemare ciò che è negativo, per così dire ciò che costituisce il suo debito. Tuttavia, non tutte le anime sono disposte ad accettare gli aiuti che vengono dati loro dall'alto, da esseri protettori e istruttori. Spesso ciò che l'uomo ha inciso nella sua anima ha conseguenze di vasta portata. Un'anima gravemente incolpata, che ha registrato in sé la tendenza dell'uomo a considerare soltanto la materia come l'unica cosa che conta, si opporrà ad ogni aiuto. Molte di queste anime sono state programmate dall'uomo in cui erano incarnate e non riescono a staccarsi dai loro desideri, dalle loro passioni, dal desiderio di vendetta, da inimicizia e da una crudele filosofia di vita.
3: Le anime che sono state sintonizzate dall'uomo sulla materia hanno difficoltà a compiere i passi evolutivi che vengono indicati loro da un pianeta di memorizzazione del cosmo o da un essere più elevato. E tuttavia sarebbe proprio questa la via sulla quale l'anima potrebbe sistemare le proprie negatività e quindi le proprie colpe, per proseguire nella loro evoluzione spirituale e quindi evolversi ulteriormente per raggiungere una vera qualità di vita più elevata. Un'anima che è stata programmata ad essere attaccata ai vizi è simile all'uomo in cui era incarnata, per quanto riguarda, per esempio, i desideri che non ha potuto esaudire. È come era l'uomo. È legata ad abitudini umane di diverso tipo, come stima, ricchezza, denaro, avidità, potere, ma anche a desideri passionali e a molte altre cose, e quindi avrà continuamente una tendenza verso queste cose.
1: Prendiamo coscienza che l'esistenza umana non è reale. Se fosse veramente la realtà, il corpo fisico non dovrebbe decedere. Per l'uomo ci sarebbe quindi l'eterna giovinezza. Hans-Peter Dürr, ex direttore dell'Istituto di Fisica Max Planck di Monaco, disse a ragione, e ora cito: ciò che noi definiamo l'aldiquà è in realtà la scoria, la materia, ossia ciò che possiamo toccare.
0: was greifbar ist.
1: Sotto questo punto di vista, l'uomo si accontenta quindi della scoria, che è tra l'altro l'ego. Ogni anima è di sostanza sottile e quindi è invisibile per l'uomo ed egli non la può toccare. Tuttavia è presente, poiché l'aldiquà confluisce a livello energetico nell'aldilà e viceversa. Se l'anima è legata al mondo dei desideri dell'uomo in cui si trovava, è aperta a incarnarsi di nuovo in veste umana sulla Terra. Ogni nascita sulla Terra racchiude in fondo già in sé la morte. Quando si incarna, ogni anima porta con sé ciò che non ha sistemato nell'aldilà quale anima. Ciò che non è stato sistemato nell'aldilà può manifestarsi di nuovo nell'aldiquà, ossia nell'uomo.
2: Per molte persone il contenuto della vita è dettato da realtà virtuali. L'uomo si comporta di conseguenza e così sarà poi anche per l'anima priva del corpo. Come abbiamo detto, l'aldiquà e l'aldilà non sono separati. Alcune anime che sono legate alle caratteristiche completamente umane del mondo del loro ego per raggiungere i loro scopi sottomettono le persone alle quali riescono ad accedere e che vivono in un mondo di pensieri e di desideri simili a loro, soddisfando i vizi che corrispondono ai loro desideri perversi. Le anime che non riescono a staccarsi da questo mondo a causa di ciò che hanno memorizzato dentro di sé vengono chiamate anche anime legate alla terra. Queste anime legate alla terra si soffermano in regni intermedi che si trovano nell'ambito del cosmo materiale vicino alla terra.
3: Le anime che noi stessi abbiamo programmato e che vengono eventualmente manovrate da demoni applicano semplicemente ciò che l'uomo nel quale erano incarnate era abituato a fare, per esempio riguardo alla tecnica usata per i computer. Lo stato dei demoni che combatte contro Dio non sviluppa nulla di nuovo, ma si limita ad invertire la legge spirituale divina per utilizzarla per i suoi scopi infimi e dannosi. La legge spirituale divina dice trasmettere e ricevere e comunicare con l'unico universale che è Dio. L'avversario ha invertito questo principio come segue, trasmettere e ricevere e comunicare con le forze negative. Per comprendere meglio in che modo avvengono determinati sviluppi fatali, facciamo un esempio che ci è stato spiegato in un colloquio con un esperto di informatica. Ogni computer lavora in base ai suoi programmi, a come è stato programmato dal rispettivo proprietario. Lavora con questi programmi e memorizza tutti i dati di cui vuole disporre. Il proprietario del computer può quindi decidere che cosa ne vuol fare con i programmi del proprio computer. Immette nel computer ciò che considera buono e utile. Fa anche alcune copie di sicurezza, in particolare dei dati di cui ha spesso bisogno, mentre cancella altre cose che non sono più importanti per lui. Chi utilizza il computer si muove quindi nel mondo del computer che lui stesso ha creato, con i programmi che lui stesso ha scelto e sviluppato, di cui si occupa e dai quali sviluppa altre cose. Questo suo mondo individuale del computer è in un certo senso una parte della sua identità. Che cosa succede poi con i cosiddetti virus informatici o Trojan che entrano nei computer? Quando un utente esterno desidera servirsi dei dati o dei sistemi del computer, li vuole danneggiare o vuole utilizzare le sue riserve per raggiungere determinati scopi, immette nel sistema dei cosiddetti virus. Questi virus contengono programmi estranei che modificano il computer in base ai programmi esistenti per utilizzarli per gli scopi che vuole raggiungere la persona che si è insinuata nel computer, mettendo

0: loro energie. Anche i virus, come le anime, si servono dei programmi già esistenti nel computer che li ospita, per insinuarsi nel sistema tramite dati che il computer non riconosce come dati estranei. Dato che contengono aspetti simili a quelli già memorizzati nel computer, nel sistema già esistente vengono inseriti ulteriori programmi. Questi programmi estranei sono simili a quelli del computer stesso e per questo esso non li riconosce e li accoglie come se fossero i suoi stessi programmi.
1: Und nimmt sie auf, in der Annahme, es sei sein eigenes Programm.
0: È per questo che questi programmi estranei vengono chiamati anche Trojan. Infatti, come avvenne con il cavallo di Troia, che venne fatto entrare nella città assediata, dove i guerrieri uscirono poi dal cavallo per conquistare la città dall'interno, così operano anche i programmi troiani nel computer.
1: Wirken die Trojaner-Programme in den Computern.
0: Essi svelano le loro vere intenzioni soltanto quando si trovano già nel sistema di cui si vogliono appropriare. Quando hanno raggiunto questa meta, è possibile che, a seconda delle intenzioni dell'attaccante, l'intera programmazione del computer venga utilizzata dall'esterno, occupando una parte della memoria. In questo modo, il computer vittima viene danneggiato. La sua prestazione diminuisce. Non funziona più senza errori, o viene addirittura danneggiato interamente, o verrà addirittura totalmente bloccato. È possibile che l'utente esterno, chiamato anche hacker, si servirà dei dati memorizzati dal computer vittima, per esempio per procurarsi dei vantaggi finanziari.
2: Ciò che avviene nel mondo dell'informatica con queste persone chiamate hacker non è in ultima analisi diverso dal modo in cui gli hacker astrali esercitano il loro influsso sugli uomini. Essi si servono in un certo senso dei programmi di vita simili ai loro e degli schemi negativi esistenti per insinuarsi nel sistema operativo uomo, ovvero per influenzarlo sempre di più ed appropriarsene, vale a dire per impossessarsi di lui con il fine di prendere a poco il sopravvento su di lui senza che questi se ne renda conto e far cambiare la persona di cui si sono impossessati in modo che essa realizzi il contenuto del mondo dei programmi di questi hacker astrali. In certi casi ciò può provocare un cambiamento fatale della persona di cui si servono e che permette che ciò avvenga. I suoi programmi abituali la appagano e la sostengono sempre meno. Diventa sempre più estranea a se stessa. Quando le cose si sviluppano in questo modo, è facile che finiscano con un crollo totale della persona soggetta all'influsso.
3: Ci si chiede giustamente, le anime astrali virtuali, ossia gli esseri che vivono come anime, come raggiungono la persona corrispondente per renderla succube e per vivere per mezzo dei programmi analoghi ciò che corrisponde ai loro desideri? La legge cosmica dell'uguaglianza dice, le onde energetiche dello stesso tipo cercano continuamente le stesse lunghezze d'onda, si dice anche il simile attira il simile. Il mondo materialistico di oggi e gli uomini con il loro modo di pensare virtuale e il loro comportamento, con le loro bramosie, i loro vizi, l'avidità e tutti gli eccessi e i desideri offrono alle anime legate alla terra un piacevole posto in cui annidarsi nella loro aura ed eventualmente in seguito nel loro corpo. L'anima legata alla terra è assillata dal desiderio a cui non vuole rinunciare di poter rivivere tutto come era in passato, quando si trovava in veste umana, in pensieri e di tanto in tanto anche in azioni. Ciò che la fa

0: fascina ciò che in passato ha potuto vivere in pensieri e in parte realizzare, la porta a sperare di trovare una vittima, una persona simile a lei, tramite la quale poter vivere senza alcun ostacolo come essere umano e senza perdere la propria reputazione, le proprie bramosie, i propri vizi, l'avidità e il proprio desiderio di potere, l'anima si mette a cercare. Quando trova una persona simile a lei, cerca, come abbiamo detto, di renderla succube. E in che modo avviene?
1: Quando l'anima legata alla terra ha trovato una persona con le stesse o simili tendenze, comincia ad inviare energia verso di lei. Il fine dell'anima è di fare in modo che la sua vittima, ossia l'uomo, desideri e faccia ciò che lei ha in mente, per poterla così influenzare e per impossessarsene il più presto possibile. In un primo tempo queste anime circondano la loro vittima in modo invisibile all'uomo. Poi cominciano a inviare nella sua aura sentimenti che già conosce, un modo di comportarsi dettato dai vizi e dalle passioni e tante altre cose. L'anima riesce a raggiungere più in fretta e più comodamente la sua vittima per influenzarla e per impossessarsene, soprattutto quando l'uomo vive senza avere una propria meta ed esegue quindi senza opporre alcuna resistenza e senza una propria volontà ciò che corrisponde al mondo dei desideri dell'anima.
2: Parlando con una persona che raccoglie informazioni su questo tema, abbiamo ricevuto altri aspetti interessanti sul tema orrore astrale. A causa del progresso della tecnologia e dell'industrializzazione, la Terra, con la natura, gli animali e gli uomini, è esposta a diversi influssi ambientali, come non lo è mai stata prima. Nessun campo della vita viene oggi risparmiato dai tentativi di vario genere di manipolare la natura e di influenzare le più diverse forme di vita anche per mezzo di radiazioni. Teniamo tuttavia presente che ogni volta che si interviene nell'ordine naturale stabilito da Dio, vale la legge di semina e raccolta, trasmettere e ricevere. E chiunque pone delle cause dovrà prima o poi subirne gli effetti.
1: Chi, quale e quanta parte ognuno ha in una determinata causa e gli effetti che ne dovrà di conseguenza subire, viene misurato e soppesato a livello energetico in modo preciso secondo la giustizia cosmica. Se gli uomini devono soffrire a causa di effetti globali, come per esempio a causa della contaminazione atomica, della distruzione dello strato ozonico, dell'inquinamento dovuto a sistemi di combattimento e di difesa altamente tecnologici, la colpa non ricade solo su coloro che a causa di questi influssi commettono eventualmente errori o si indeboliscono o riportano conseguenze di altro genere. La causa principale ricade su coloro che sviluppano questi sistemi e li utilizzano, ma anche su coloro che li approvano, inclusi coloro che promulgano leggi che creano le condizioni per queste cose, rendendo così possibili manipolazioni di questo tipo o analoghe. Quindi, se ci sono persone che soffrono a causa di questi sistemi, la colpa non ricade su di loro, bensì su coloro che hanno provocato queste cose o le hanno approvate. Ciò che compiono le persone che vengono influenzate con la manipolazione per mezzo di radiazioni e sono quindi indebolite, o il loro sistema nervoso ne viene influenzato. Nella legge di semina e raccolta non viene considerato come colpa di queste persone che hanno in ultima analisi già subito un danno. Di questi sviluppi negativi dovranno invece rispondere coloro che hanno sviluppato e approvato questi sistemi.
2: La stessa cosa vale per quanto riguarda lo spreco e l'immenso inquinamento delle risorse naturali della Terra. Le falde acquifere vengono inquinate e l'acqua potabile viene contaminata con pesticidi, fungicidi, insetticidi che vengono sparsi nei campi dagli agricoltori e che uccidono gli esseri microscopici ma anche dagli escrementi di animali, come il letame e il liquame. L'acqua inquinata deve essere poi depurata e in parte arricchita di sostanze chimiche per poter essere di nuovo immessa nel sistema di approvvigionamento di acqua potabile della popolazione. Quest'acqua, che non è più pura, ma che contiene sostanze aggiunte, con il tempo provocherà probabilmente altri danni. La legge causale non attribuisce tuttavia la colpa a coloro che bevono l'acqua, bensì a coloro che inquinano l'acqua con il loro comportamento negativo e che hanno quindi provocato queste situazioni difficili.
0: Lo stesso si può dire anche riguardo agli allevamenti intensivi. Chi incrocia nuove specie di animali con l'inseminazione artificiale, creando per esempio cosiddette turbomucche che producono molto più latte della quantità che sarebbe naturale per loro, oppure animali che producono una quantità estrema di carne o bovini di sesso maschile che vengono trasformati in macchine per l'inseminazione artificiale, dovrà subire gli effetti di tutta la sofferenza e di tutte le pene che vengono inflitte agli animali. Chi permette queste manipolazioni e fa lavorare gli animali per sé e anche chi approva queste cose porta le colpe che ne derivano. Sentendo tutte queste cose, alcuni ascoltatori capiranno ora sempre meglio che nel mondo il pensiero orrore astrale è reale e lo diviene sempre più. Ma continuiamo con il nostro elenco. Come sono le cose nei laboratori di sperimentazione sugli animali? Perché si fanno soffrire in questo modo gli animali? Chi ne dovrà rispondere? Soprattutto coloro che li torturano senza scrupoli saranno soggetti alla legge di semina e raccolta. Tuttavia, essa vale anche per coloro che si basano su ciò che viene sviluppato in questi laboratori e lo utilizzano per sé, ossia che ne traggono profitto. In base alla legge di causa ed effetto, ne dovranno subire le conseguenze che ne derivano, ossia la loro parte di corresponsabilità.
1: Tutto, ogni singola azione viene soppesata a livello energetico in modo minuzioso, preciso e giusto e attribuito alle persone che la eseguono. Prendiamo per esempio in esame un concatenamento di cause che si potrebbe verificare. Chi utilizza sostanze testate sugli animali per curare il proprio aspetto, oltre a ciò che sarebbe naturale fare, ottenere quindi qualcosa per il proprio ego, eventualmente anche per appropriarsi di un partner, dovrà subire gli effetti che corrispondono alla sua parte. E un male ne provoca a sua volta un altro. Infatti, colui che si è lasciato ammaliare dalla bellezza apparente, ossia il partner, viene a sua volta indotto a sviluppare aspetti di vanità con i quali mette in mostra il proprio ego, fino ad arrivare a vivere desideri e passioni eccessive. In questo modo è possibile che nel partner si manifestano debolezze che scarica poi su altre persone. Le tentazioni si possono così moltiplicare. La disponibilità a commettere azioni immorali arriva a un'escalazione. Da tutto ciò possono derivare sete di potere, scatti di ira e aggressività.
2: Chiunque è coinvolto in un concatenamento di colpe di questo genere deve rispondere del fatto che la sofferenza aumenta a livello globale ed ha la propria parte di corresponsabilità per le sofferenze provocate dagli esperimenti sugli animali, che sono all'origine delle cause, e per le scoperte alle quali essi hanno portato. È possibile che altre persone dovranno soffrire a causa degli aspetti più accentuati e presuntuosi dell'ego della persona che è caduta nelle grinfie della bellezza apparente. Ci sono quindi delle reazioni a catena nelle quali la legge di semina raccolta si propaga e ogni persona coinvolta verrà soppesata e misurata in base alla propria parte, quindi secondo i contenuti dei suoi sentimenti, dei suoi pensieri, parole e azioni. La sofferenza degli animali, la sofferenza delle piante, la sofferenza degli uomini vengono attribuiti in modo minuzioso al loro fautore, e ognuno dovrà subirne prima o poi gli effetti.
1: Chi può sapere cosa può effettivamente derivare dalle manipolazioni, sia per quanto riguarda la manipolazione dei semi che gli animali clonati, la manipolazione del patrimonio ereditario, le sostanze che vengono aggiunte agli alimenti per neonati e tante altre cose? Coloro che fanno ricerche in questo senso, coloro che le sperimentano e le applicano, portano la propria parte. Tutte le conseguenze che ne derivano ricadono da un lato sul loro fautore e dall'altro lato anche su coloro che sono a conoscenza di queste cose, che le approvano, per arrivare fino a chi promulga le leggi e al governo. Cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione, il linguaggio chiaro e inequivocabile di un grande profeta di Dio scuote sempre la nostra coscienza, rimuovendo i sentimenti superficiali che ci portano a dire «prima o poi si metterà tutto a posto», o anche «io non sono poi così negativo», oppure «anche se ho sbagliato tante cose nella mia vita, cosa ci posso fare?»
3: Auch wenn ich vieles falsch gemacht habe in meinem Leben, was soll's? Doch vielleicht.
1: Ma forse queste chiare parole profetiche provocano una ribellione in alcuni di noi, in alcuni di voi. Lasciamo che avvenga. Riflettiamo una volta in modo profondo su ciò che abbiamo ascoltato. E chi lo desidera per il futuro può iniziare a cambiare la propria vita, il proprio modo di pensare e di agire e orientarsi verso il discorso della montagna di Gesù di Nazareth e i 10 comandamenti di Dio dati per mezzo di Mosè. Infatti, ciò riguarda niente meno che la nostra vita, che dura in eterno. Dio, l'Eterno, nostro Padre dei Cieli, è un Dio dell'amore, che chiama ognuno di noi, che siamo i suoi figli, tramite Gesù il Cristo, dicendo: vieni a casa. Con queste parole, cari amici, ci congediamo da voi. Auguriamo a voi e a tutti noi la benedizione di Dio, la sua forza, e vi facciamo i migliori auguri per i prossimi tempi. Se lo desiderate, rimettetevi in ascolto per la prossima trasmissione. A risentirci e un saluto in Dio.

0: Sesto capitolo. Infanzia e giovinezza di Gesù. I suoi genitori, Giuseppe e Maria, si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Festeggiavano questo giorno secondo l'usanza dei loro fratelli, che evitavano di spargere sangue e di consumare carne e bevande forti. Quando Gesù ebbe 12 anni, andò con loro e salirono a Gerusalemme secondo l'usanza.
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Questo dimostra che Dio, il Signore, non interviene nelle leggi degli uomini, a meno che non si tratti di usanze in opposizione alla legge celeste. Anche l'essere umano Gesù si attenne all'usanza e il Signore lo accompagnò con il suo spirito.
0: Quando trascorsi i giorni della festa ripresero la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio. Poi si misero a cercarlo tra gli amici e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme per cercarlo. E accadde che dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, in mezzo ai dottori. Egli sedeva, ascoltandoli e interrogandoli, e tutti quelli che l'udivano erano stupiti per la sua comprensione e per le sue risposte. Al vederlo, i suoi genitori furono costernati, e sua madre gli disse: «Figlio mio, perché ci hai fatto questo? Vedi, tuo padre ed io siamo angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi avete cercato? Non sapete che io debbo essere nella casa del padre mio?»
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Con le parole «che io debbo essere nella casa del padre mio», il ragazzo non intendeva la casa, il tempio di pietra, ma la casa di carne ed ossa, l'uomo in cui dimora lo Spirito di Dio che parlava attraverso il ragazzo Gesù. Gesù intendeva: «Io devo riposare in me, nel tempio interiore, per donare agli uomini e per dare risposta a coloro che me la chiedono». Ogni essere umano è un tempio di Dio. Chi mantiene puro questo tempio percepisce, pensa, parla e agisce in modo puro e vive così nella coscienza di Dio. Da questo tempio interiore, Gesù insegnava nel Tempio di Gerusalemme a coloro che volevano ascoltarlo nel Tempio di pietra.
0: Ed essi non compresero le parole che egli rivolse loro, tuttavia sua madre serbò tutto ciò nel suo cuore. E un profeta che lo vide gli disse: «Vedi, l'amore e la sapienza di Dio sono uniti in te, perciò nell'epoca futura verrai chiamato Gesù, poiché tramite il Cristo Dio redimerà l'umanità, che oggi è, in verità, come il mare amaro. Ma questa amarezza dovrà essere trasformata in dolcezza. Tuttavia, a questa generazione non apparirà ancora la sposa e tantomeno nell'epoca che verrà».
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Il profeta ha espresso la profezia, ispirato dallo Spirito. Nel frattempo sono trascorse molte epoche. Tuttavia, lo Sposo, lo Spirito del Cristo che io sono, si è messo in cammino per chiamare gli uomini che credono in me e che compiono la volontà del Padre, e per condurli nel paese della pace. Molte anime e molti uomini accorrono a me come una sposa adornata con gli ornamenti e la virtù della vita interiore. E saranno sempre più numerosi coloro che si trasformeranno dall'amarezza alla dolcezza e che si troveranno alla mia destra.
0: Ed egli scese con loro e tornò a Nazareth e ubbidiva loro e costruiva ruote e gioghi e anche tavoli con grande abilità. E Gesù cresceva in grandezza e anche in grazia davanti a Dio e agli uomini. E un giorno il ragazzo Gesù giunse in un luogo dove era stata posta una trappola per gli uccelli e alcuni ragazzi vi stavano vicino. E Gesù disse loro: «Chi ha messo questo laccio per le creature innocenti di Dio? Ecco, costoro verranno imprigionati in un laccio nello stesso modo». E scorse 12 passeri che sembravano morti. Passò le sue mani su di essi, dicendo loro: «Volate via e pensate a me fino a che vivrete». E si levarono e volarono via con un gran cinguettio. I giudei che videro tutto questo furono molto stupiti e lo raccontarono ai sacerdoti. E il fanciullo fece altri miracoli e si vedeva come i fiori sbocciavano sotto i suoi piedi, dove il terreno era stato fino allora sterile. E i suoi compagni ebbero rispetto di lui. Quando Gesù compì i 18 anni, gli fu data in moglie Miriam, una vergine della stirpe di Giuda, e visse con lei per 7 anni. Ed essa morì, poiché Dio la prese con sé affinché egli potesse proseguire verso compiti più alti, che avrebbe dovuto adempiere e sopportare per tutti i figli e le figlie degli uomini.
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Io non fui mai sposato. In questa generazione la parola sposato ha un altro significato. Per l'uomo di quest'epoca significa concludere un matrimonio in municipio o eventualmente con una cerimonia in una chiesa terrena davanti a un sacerdote. Anche la parola congiungersi nello spirito ha un significato diverso da sposarsi. Il congiungimento nello spirito di Dio significa: due persone concludono il patto con Dio e si sforzano di divenire uno in Dio. Un matrimonio è un patto secondo le leggi di questo mondo. Il congiungimento, invece, è un patto di fedeltà con il prossimo davanti a Dio, nel quale due persone decidono di realizzare le leggi divine e di condurre insieme una vita pura e ricolma di Dio. In questo libro, la parola sposato significa collegato tramite l'amore di Dio. Gesù era collegato nello spirito con tutti gli esseri umani, con tutte le creature e con tutto l'essere, così come lo sono io quale Cristo. Quale Gesù, ossia quale figlio dell'uomo, dovetti fare anche l'esperienza di questa unione con il genere femminile, per essere in grado di comprenderlo e per poterlo aiutare. Quale Gesù di Nazareth, avevo un'unione profonda e pura con questa donna, che era molto vicina al mio essere. La legge dice: il simile attira il simile. Alcuni aspetti dell'essere di questa donna avevano una vibrazione analoga a quella della mia anima e grazie ad essi ci trovavamo in profonda comunicazione. Io mi immedesimavo in lei e lei in me. Sperimentai così il mondo delle sensazioni del principio femminile in veste terrena e compresi così anche le numerose donne che furono con me negli anni della mia attività di insegnamento. Il periodo previsto per questa donna sulla Terra si concluse poco prima che iniziassero i miei anni di insegnamento. Dio, nostro Eterno Padre, la chiamò a sé, come accadde più tardi per molti uomini e donne del mio seguito. Infatti, in questo mondo, l'andare e venire dell'anima è una legge che non è soggetta al caso, ma al decorso della legge di semina e raccolta, oppure della legge di luce di Dio. Il mio mandato, quale Gesù di Nazareth, come Cristo Dio, fu di ingenerare la scintilla redentrice nelle anime degli uomini. La mia sofferenza e la morte fisica furono il segno della caparbietà degli uomini. Se i figli e le figlie di Dio, provenienti dalla stirpe di Davide, avessero seguito la chiamata di Giovanni e anche la mia, e avessero seguito fedelmente il Cristo in Gesù, anche altri figli e figlie di Dio, provenienti da altre stirpi, si sarebbero uniti per seguirmi fedelmente. Si sarebbe così formato un unico popolo che avrebbe potuto essere consapevolmente il popolo di Davide per il regno della pace di Gesù Cristo. Dato che la stirpe di Davide, che ha ricevuto il mandato dell'opera di redenzione, restò nel peccato, mi avvolsi con una parte delle sue colpe e anche con parti delle colpe di alcuni uomini delle altre stirpi. Potei così essere catturato e così cominciarono le sofferenze. Se la stirpe di Davide non fosse rimasta nel peccato, avrei portato la scintilla redentrice a tutte le anime e a tutti gli uomini. Ma non avrei dovuto subire le sofferenze e la morte fisica sulla croce. Soffrii quindi per i figli e per le figlie degli uomini, perché non divennero consapevolmente figli e figlie di Dio, compiendo la sua volontà. Se la stirpe di Davide mi fosse stata fedele, gli avvenimenti avrebbero preso tutt'altro corso. E se tutto il popolo giudeo, inclusi i suoi scribi e farisei, avesse accettato e accolto il Figlio di Dio, adempiendo la legge di Dio, la forza parziale sarebbe rimasta nella forza primordiale. Infatti, chi adempie l'eterna legge non ha bisogno di sostegno.
0: E Gesù, avendo concluso lo studio della legge, scese nuovamente in Egitto per apprendere la sapienza degli egiziani, come aveva fatto Mosè. Wie es Moses getan hatte.

0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Dato che molti testi tratti da questo libro non vengono compresi secondo il loro senso, ma alla lettera, è necessario chiarire e rettificare continuamente determinate cose. Ho già rivelato che quando fu scritto il suddetto libro, alcune parole avevano un significato diverso da oggi. La persona che a suo tempo accolse e trascrisse la parola aveva anche un determinato patrimonio linguistico e poteva servirsi solo di esso. Anche i traduttori, a loro volta, avevano il loro vocabolario per la traduzione. Perciò, tutto quello che viene dato dal Divino in parola dovrebbe essere compreso a senso. Tramite il mio strumento dell'epoca odierna, opererò ripetutamente per chiarire, rettificare e approfondire quei punti che devono necessariamente essere chiariti, rettificati e approfonditi. Rettifico quindi anche le parole del testo sopracitato, scese nuovamente in Egitto per apprendere la sapienza degli egiziani, come aveva fatto Mosè. Ha senso, dovrebbe essere. Egli si incontrò spesso con gli egiziani per parlare con loro della sapienza di Dio. Tuttavia, non andai in Egitto per imparare dagli egiziani la sapienza di Dio. Quando ero bambino, rimasi in Egitto con i miei genitori terreni, ma anche allora non fu per imparare la sapienza divina. Inoltre, mi incontrai varie volte nel deserto con uomini e donne per pregare e per parlare con loro della verità eterna. Tra di loro c'erano spesso molti egiziani. Quando ero il ragazzo Gesù, la sapienza di Dio era già manifesta in me. Essa parlava anche attraverso di me. Perciò, già da ragazzo Gesù, parlai ai cosiddetti sapienti nel Tempio, attingendo alla sapienza di Dio. Essa era quindi attiva in me. Per quale motivo avrei dovuto apprenderla?
1: E andava nel deserto, meditava, digiunava e pregava. E ricevette i poteri del Sacro Nome, attraverso i quali compì molti miracoli. E per 7 anni parlò con Dio, volto a volto, e apprese il linguaggio degli uccelli e degli animali, e le forze guaritrici degli alberi, delle erbe e dei fiori, e le forze nascoste delle pietre preziose. E imparò anche i movimenti del sole e della luna e delle stelle, e il potere dei caratteri della Scrittura, i misteri della squadra e del cerchio e la trasformazione delle cose e delle forme, dei numeri e dei segni. Da lì ritornò a Nazareth per visitare i suoi genitori e insegnò in quel luogo e a Gerusalemme come un rabbi riconosciuto, persino nel Tempio, e nessuno glielo impediva.
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Tutto quello che Dio ha creato e mantiene in vita è insito nell'anima dell'uomo. Chi vive in Dio riceve e viene istruito da Dio, anche come essere umano. Quale Gesù di Nazareth, vivevo in Dio e ricevevo da Dio, mio Padre, con il quale ero in costante comunicazione. Dall'interiore di Gesù fluiva la sapienza divina ed egli parlava con gli animali dell'acqua e dell'aria e con quelli che vivevano dentro la terra e sopra la terra. E Gesù, in cui vivevo, sperimentò in se stesso la vita delle piante e delle pietre. Quale Gesù, sperimentai e vissi nel mio interiore il movimento degli astri, di cui parlai molto con gli egiziani, tra i quali c'erano veri saggi. Dato che io, Gesù, insegnavo nel Tempio, molti mi chiamavano Rabbì, ma io ero profeta e figlio di Dio. In veste terrena ero il figlio dell'uomo che insegnava e viveva le leggi di Dio e che si sacrificò affinché la redenzione potesse penetrare nelle anime degli uomini e nelle anime che vivevano nei regni della caduta.
1: Dopo un certo tempo, egli andò in Assiria e in India e in Persia e nel paese dei Caldei e visitò i loro templi e parlò con i loro sacerdoti e i loro saggi per molti anni. E mentre attraversava questi paesi, fece molte opere miracolose e guarì i malati. E gli animali dei campi lo rispettavano, e gli uccelli non avevano timore di lui, poiché non li spaventava. Anzi, perfino le bestie selvagge del deserto sentivano il potere di Dio in lui e lo servivano spontaneamente e lo portavano di luogo in luogo.
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Nelle vesti di Gesù incontrai molti uomini di vari ceti e di varie lingue e parlai con assiri, indù, persiani, caldei, israeliti e con altri uomini e donne di varie stirpi. Tuttavia, non andai nei loro paesi e nemmeno in altri per imparare la sapienza di Dio. Andai in alcuni paesi e al confine di altri. Spesso la lingua era un ostacolo. Tuttavia, quando parlavamo delle leggi dell'amore, ognuno sapeva cosa volesse dire il prossimo. Il linguaggio del cuore non conosce frontiere, neanche oggi, nell'epoca prossima all'anno 2000. Per amore per gli uomini si manifestò anche la forza di guarigione. Per aiutarli e dare testimonianza di quello che dimorava in me, in Gesù, l'onnipotenza di Dio. Grazie alla tecnica oggi ancora esistente, è possibile tradurre e trasmettere più rapidamente la mia parola, affinché i cuori degli uomini si risveglino e imparino il linguaggio dell'amore, che viene compreso da tutti coloro che pensano con il cuore. Molte persone credono che io abbia viaggiato per molti anni per raccogliere sapienza e compiere opere d'amore. Anche se nelle vesti di Gesù di Nazareth viaggiai molto per insegnare e per compiere opere d'amore e di misericordia, non trascurai di assolvere il comandamento prega e lavora. Come Giuseppe e i miei fratelli consanguinei, realizzai quale carpentiere quello che Dio ha comandato agli uomini, prega e lavora. Il senso della frase «e lo portarono di luogo in luogo» significa: molti animali mi accompagnarono per un lungo tratto del cammino, alcuni di luogo in luogo. Chi ama Dio ama anche i regni della natura. E i regni della natura servono chi ama Dio. Infatti, tutto ciò che esiste è vita che proviene da Dio, e tutto l'essere serve chi ama Dio.
1: Infatti, lo spirito del divino nell'umano lo ricolmava e ricolmava quindi tutte le cose che lo circondavano, rendendo sottomessa a lui ogni cosa. Si compirono così le parole dei profeti: il leone giacerà presso il vitello, e il leopardo presso la capretta, e il lupo presso l'agnello, e l'orso presso l'asino, e la civetta presso le colombe, e un bambino li guiderà. E nessuno dovrà ferire o uccidere sul mio sacro monte, poiché la terra dovrà essere piena della conoscenza del Santo, così come le acque ricoprono il letto del mare. E in questi giorni concluderò nuovamente un'alleanza con gli animali della terra e con gli uccelli dell'aria, con i pesci del mare e con tutte le creature della terra. E io spezzerò l'arco ed anche la spada, e bandirò dalla terra tutti gli strumenti di guerra che verranno resi inaccessibili affinché tutti vivano senza timore. E io mi prometterò per sempre a te nella rettitudine e nella pace e nella bontà del cuore, e tu dovrai riconoscere il tuo Dio, e la terra dovrà donare il frumento

Un cane vi guarda con i suoi occhi che si aspettano qualcosa? Un gatto si nasconde. Perché? Nel libro Tu l'animale, tu l'uomo, chi ha valori più elevati, trovate spiegazioni su come le nostre sensazioni e i nostri pensieri influenzano gli animali e su come possiamo comunicare con loro. Leggete per esempio come gli animali percepiscono con l'olfatto le immagini dei pensieri dell'uomo e come trasmettere loro in immagini ciò che intendete fare, per esempio quando dovete portare un animale dal veterinario. Tutti gli animali sono figli della creazione e vivono in Dio, lo spirito creatore che ama ogni creatura. Come ci comportiamo con loro? In questo libro, basato su una rivelazione data dal Regno Eterno tramite la profetessa di Dio Gabriele, leggiamo che gli uomini della nuova epoca vivranno con gli animali, le piante e i minerali. Si comprenderanno perché parlano un unico linguaggio, il linguaggio dell'amore altruistico. Un libro veramente unico che ci insegna a rispettare ogni forma di vita, ad affinarci e nobilitarci per scoprire un nuovo rapporto con gli animali. Tu l'animale, tu l'uomo, chi ha valori più elevati? Potete richiedere il libro a Edizioni Gabriele La Parola, 011-191-15677, oppure www.edizioni-gabriele.com.

0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
1: care ascoltatrici e cari ascoltatori, vi diamo il benvenuto a un'altra puntata della serie La vera scuola è la vita, oggi sul tema il subconscio che è causa di malattie e la vita. E vi salutiamo cordialmente. Da quasi 50 anni, Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio, ci insegna la via per fare ritorno nella nostra patria eterna, la via interiore che conduce alla coscienza cosmica. Questa coscienza cosmica si trova nel profondo della nostra anima. Come già Gesù di Nazaret spiegò ai suoi discepoli, il regno di Dio è in voi. Per poter raggiungere questo regno dei cieli in noi, ci troviamo nella scuola di vita sulla terra e, come lo esprime Gabriele, siamo sulla terra per ridivenire divini. Con il nostro comportamento umano abbiamo limitato la nostra coscienza con tutto quello che abbiamo interposto tra Dio e noi e continuiamo a porre tra Lui e noi. Tutte le negatività nelle nostre sensazioni e nei nostri pensieri, nelle nostre parole e azioni, sono colpe della nostra anima e bloccano l'ampliamento della nostra coscienza.

0: Le spiegazioni date da Gabriele sono una mano che ci porge dalla pienezza della sapienza divina e ci indicano come possiamo sciogliere queste colpe tramite l'autoconoscenza e sistemandole per avvicinarci sempre più a Dio e dischiudere il regno di Dio in noi. Un ruolo molto importante in tutto questo è quello del nostro subconscio, nel quale sono memorizzati molti aspetti di cui non siamo più consapevoli o soltanto vagamente, ma che ha un forte influsso sul nostro comportamento quotidiano e sul percorso della nostra vita fino ad arrivare alla malattia e a colpi del destino.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, forse oggi avete già pensato, per esempio, oggi è stata una buona giornata, oppure oggi mi sono arrabbiato. E allo stesso tempo avevate davanti agli occhi le belle esperienze che avete fatto o la persona a causa della quale vi siete arrabbiati e avete visto come stavate parlando di lei. Queste scene si susseguono in noi come una sequenza di immagini quando pensiamo o quando raccontiamo qualcosa ad un'altra persona. Molte volte non ce ne rendiamo nemmeno conto. Per questo Gabriele ha iniziato con le seguenti parole la sua istruzione. Dovremmo comprendere che pensiamo e parliamo in immagini che hanno dei contenuti. Tuttavia, poche volte vediamo in immagini il nostro modo di comportarci. Perché? Da un lato i processi dei nostri pensieri avvengono troppo in fretta e dall'altro in genere parliamo troppo in fretta e in modo incontrollato. Di conseguenza non riusciamo a esaminare i nostri pensieri e i nostri colloqui per renderci conto di quello che possono eventualmente provocare. Per questo motivo in genere non sappiamo cosa memorizziamo. Si parla di conscio, di subconscio e forse qualcuno ha sentito parlare anche di una coscienza superiore o coscienza spirituale. Ma molte volte queste parole ci dicono poco, proprio perché ci accontentiamo di frasi fatte, concetti e parole vuote, senza esaminare per noi il loro senso e il loro significato. Rendiamoci conto che i pensieri e le parole, quindi i concetti, sono forme, come delle capsule, degli involucri, in cui si trova ciò che è essenziale, il loro contenuto che si esprime in immagini. Dietro a tutti i nostri pensieri e alle nostre parole si susseguono quindi immagini, sequenze di immagini, che memorizziamo come tali nel conscio e nel subconscio, e anche nella nostra anima, e oltre ad essa, nelle costellazioni planetarie corrispondenti. La maggior parte delle persone non si rende conto di memorizzare di cosa sta memorizzando. Il nostro cervello, il conscio e il subconscio, è una memoria che memorizza sotto forma di immagini, in base ai contenuti dei nostri pensieri e delle nostre parole, dai quali deriva tutto il nostro comportamento.
2: Gabriele spiega come segue la differenza degli aspetti che memorizziamo. Dobbiamo fare una differenza tra quello che memorizziamo nel conscio e quello che registriamo nel subconscio. Le immagini nel conscio sono determinate dal nostro mondo apparente. Il mondo di immagini del nostro conscio comprende quello che crediamo di rappresentare e di essere, quindi ciò che fingiamo riguardo a noi stessi. Queste immagini ci ingannano. Il subconscio invece non registra le nostre idee con cui ci illudiamo. Per esempio, se crediamo di essere buoni e nobili, memorizza come immagini in modo preciso, senza alcun influsso, i veri contenuti dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni, quello che vogliamo nascondere davanti agli altri e a noi stessi, i nostri moti, i sentimenti, le nostre pretese e ambizioni che sono tutt'altro che nobili. Si tratta di tutto quello che sta sotto la superficie, che non vogliamo vedere, vale a dire riconoscere chiaramente perché ci smaschererebbe. Il subconscio è incorruttibile, non si sbaglia nemmeno quando ci rispecchia i nostri aspetti del tutto umani o i nostri ricordi provenienti dal passato. Per questo motivo, in genere, il conscio e il subconscio non sono in unità. Il conscio memorizza il mondo delle nostre idee, quindi il nostro mondo apparente, vale a dire quello che crediamo di essere. Il subconscio non presenta argomentazioni e non usa tattiche, non soppesa, ma reagisce. Nel ritmo delle giornate invia in immagini quello che ha memorizzato.
0: Gabriele continua. La nostra coscienza è la bilancia dei sentimenti tra il subconscio e l'anima e la coscienza superiore, la coscienza spirituale. La coscienza spirituale in noi è ciò che è eternamente puro. È il nucleo centrale, è lo Spirito di Dio in noi, che pone le leggi dell'universo nella bilancia, nella nostra bilancia dei sentimenti. Se non abbiamo imparato a esaminare e analizzare quello che il nostro conscio spesso ci vuole fare credere, reprimiamo la nostra coscienza, che diventa pigra e ottusa. Rendiamoci conto, non esiste alcuna persona con un'anima che non porti in sé Dio, quindi senza la coscienza divina. Se Dio, la coscienza spirituale nell'uomo, chiamata anche coscienza superiore, non può porre impulsi di monito e di aiuto sulla bilancia della coscienza, che è la bilancia dei sentimenti, perché non esaminiamo e non analizziamo i nostri pensieri, le nostre parole, il nostro comportamento, e quindi non esaminiamo nel profondo quello che abbiamo immesso nel subconscio per sistemarlo in tempo, blocchiamo la bilancia dei sentimenti, ossia della coscienza, e lavoriamo unicamente con il nostro conscio. Questo, tuttavia, ci trasmette continuamente informazioni errate, pensieri, parole e schemi di comportamento che siamo convinti siano giusti. Crediamo che siano veri mentre si tratta di una realtà apparente che ci siamo creati noi stessi, di cui fa parte anche tutto quello che abbiamo soltanto imparato e tutto il sapere che abbiamo letto.
1: Leggiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Già dalle nostre frasi vuote, come per esempio «suppongo che sia così», oppure «penso che», o anche «secondo me», possiamo riconoscere che ci mancano l'autoconoscenza e un modo di pensare analitico. Con queste frasi vuote, che sono frasi fatte con contenuti corrispondenti a quello che noi siamo, esprimiamo che noi stessi non ci siamo compresi, che affermiamo o pensiamo qualcosa di cui noi stessi non abbiamo la minima idea. Chi vive in questo autoinganno è spesso convinto di essere intelligente e saggio. Non ha educato la propria coscienza. Non vuole guardare se stesso, non vuole analizzarsi. Queste persone sprecano la loro esistenza. Si accontentano dell'autocompiacimento che hanno immesso nel loro conscio con il quale comunicano continuamente, finché il subconscio non sarà un giorno colmo e si manifesterà poi come colpo del destino. Tutte le cellule, ogni corpo di cellule, gli organi e tutte le altre parti del corpo hanno una cosiddetta coscienza d'insieme, che è a sua volta costituita dal conscio, dal subconscio e dalla coscienza superiore, quindi dalla coscienza spirituale. Il mondo delle nostre idee, tutto quello che esprimiamo in modo incontrollato, viene memorizzato dal conscio in quelle parti del corpo che a livello di vibrazione corrispondono al nostro modo di pensare, parlare e agire complesso e superficiale. Questa memorizzazione avviene secondo il principio «il simile attira il simile». Invece il subconscio memorizza i contenuti dei nostri schemi di pensiero e di comportamento nelle parti corrispondenti del nostro corpo. Riconosciamo quindi che il nostro organismo e tutte le funzioni del nostro corpo sono incessantemente in comunicazione con il nostro cervello, con il conscio e il subconscio, e che avvengono continuamente nelle memorizzazioni, come impronte lasciate nel corpo dai nostri sentimenti, dalle nostre sensazioni, dai nostri pensieri, dalle nostre parole e azioni.
2: Gabriele approfondisce ulteriormente questo tema. E cosa avviene con la coscienza spirituale in ogni cellula del nostro corpo? Si tratta di un'istanza assoluta che non può essere influenzata. La coscienza spirituale è la fonte originaria, l'essere, Dio, la legge assoluta. Per questo la coscienza spirituale non può essere ingannata né dal conscio né dal subconscio. È assoluta e perfetta. È l'aiutante, colui che ci ammonisce e ci guida in noi. Se non abbiamo imparato ad ascoltare la coscienza superiore, la coscienza spirituale, se non abbiamo permesso che la bilancia, la percezione, la coscienza soppesasse e parlasse, quindi se non ci siamo esaminati e non ci siamo pentiti di quello che in noi è contrario al divino, se non lo abbiamo sistemato e sciolto con l'aiuto della nostra guida e del nostro aiutante interiore, allora il subconscio si riempie poco alla volta e diventa autonomo. Un subconscio autonomo ha soppresso in gran parte la bilancia dei sentimenti e della coscienza. Agisce soltanto. Questo significa che il conscio non può quasi più dare alcun ordine al subconscio. Il subconscio è diventato autonomo e come tale non ha pensieri, non ha una coscienza che è stata preparata, ma esegue soltanto. Sulla base degli aspetti energetici negativi che abbiamo immesso, agisce sul nostro corpo, sugli organi e sulle parti del corpo con cui comunica nel modo più intenso. Le energie negative hanno un effetto negativo corrispondente. In questo modo, gli aspetti negativi immessi dall'uomo, come ad esempio invidia, presunzione, voler essere e avere, ma anche autocommiserazione, rassegnazione, fatalismo e paure, trasformano nel suo corpo la vibrazione di determinati organi a un livello inferiore e di conseguenza essi si indeboliscono e la loro funzione viene compromessa. Questi organi non riescono pertanto più a eseguire il loro compito come previsto e questo può provocare malattie. Gli effetti delle energie negative che abbiamo creato nelle incarnazioni precedenti e in questa incarnazione con il nostro comportamento negativo, a seconda degli aspetti memorizzati che diventano attivi, possono colpire anche altri campi della nostra vita terrena. Possono così subentrare preoccupazioni, colpi del destino, sofferenza, contrasti di ogni genere. Anche se nei singoli casi possono esserci motivi di diverso tipo, siamo sempre noi stessi ad averli causati.
0: Gabriele spiega l'effetto che i nostri pensieri possono avere sulla salute e sul nostro corpo. Invece di esaminare i primi segni, i primi disturbi che il nostro corpo, per esempio, ci trasmette, e di pentirci degli atteggiamenti errati che abbiamo riconosciuto, di sistemarli con l'aiuto dell'aiutante e consigliere interiore e di non ripeterli più, invece di affermare il positivo nei sintomi, mobilitando così le forze di autoguarigione, in genere noi uomini affermiamo i disturbi e la malattia che sta iniziando a manifestarsi nel nostro corpo. Spesso, con i nostri pensieri, rimuginiamo anche su preoccupazioni e problemi così a lungo che essi diventano focolai di malattie. Con i nostri pensieri con cui rimuginiamo, attiriamo gli agenti patogeni corrispondenti. Se l'uomo, continuando a occuparsi di se stesso, riduce al minimo la vibrazione del suo corpo, anche la prestazione del cervello diminuisce sempre di più. Subentrano stati di debolezza di diverso genere. In età avanzata il corpo diventa rigido, le gambe non obbediscono più. L'indolenza del cervello si manifesta in tutto il corpo. Continuiamo poi ad affermare questi sintomi, questi collegamenti errati del nostro modo di pensare e di agire che il subconscio autonomo trasmette al nostro corpo, lamentandoci dei nostri disturbi e del fatto che nessuno ci aiuta, nemmeno il medico. Ma come può aiutarci il medico? Può forse guarirci se noi continuiamo ad affermare e a rafforzare quello che fuoriesce dal nostro subconscio autonomo, lamentandoci e portando così tutto il nostro corpo in una vibrazione che provoca ulteriori disturbi, difficoltà e malattie?
1: Gabriele ci indica quanto sia importante utilizzare in modo giusto le energie divine in noi. La nostra vita terrena è preziosa. Dio, l'Eterno, dona ogni giorno a ognuno di noi la sua energia elevata affinché riconosciamo le colpe, le energie negative che abbiamo creato nelle incarnazioni precedenti e in questa vita terrena e possiamo superarle per crescere sempre di più nella vita, nel suo spirito. Tuttavia, se utilizziamo la forza spirituale che ci viene data per farla confluire in aspetti negativi, egocentrici, così facendo abusiamo di questo dono divino, che non ci aiuta quindi a raggiungere la salvezza. Allo stesso modo, spesso trascuriamo noi stessi e il dono della nostra vita terrena, affermando in continuazione malattie, sofferenza, problemi, colpi del destino e altre cose del genere. Giriamo intorno al nostro ego, sprecando così tanta energia divina e riducendo l'attività del nostro cervello. Non c'è quindi da meravigliarsi se poi ci lamentiamo di avere mal di testa, di essere smemorati oppure di essere nervosi e insicuri. A parte una perdita di memoria eventualmente causata da un danno cerebrale, ognuno di noi possiede un'attività cerebrale, una capacità di memorizzare con una prestazione inimmaginabile. Naturalmente il cervello deve essere allenato in modo positivo. Spesso sentiamo dire «sono smemorato» oppure «non riesco a tenere a mente i numeri» oppure «non riesco a ricordarmi quello che dici, me lo devo segnare» o anche «sono troppo stanco per riflettere su questa cosa». si diventa smemorati a causa dell'indifferenza. Accogliamo quello che gli altri ci dicono senza riflettere e senza interesse. Se esaminiamo a fondo l'indifferenza, troviamo inevitabilmente il nostro egocentrismo. Abbiamo in mente il nostro bene apparente, i nostri interessi, il nostro beneficio, e non ci importa come si sente il nostro prossimo. Questa è l'indolenza e la freddezza di cuore che affligge l'umanità.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Molte volte diciamo: affermo la salute in me. È giusto e bene affermarlo. Tuttavia dobbiamo chiederci cosa abbiamo immesso per anni e decenni nel nostro subconscio. Esso accoglie quello che affermiamo o trasmette in modo autonomo ciò che è negativo? Allenando il cervello si potrebbe stimolare un cambiamento del conscio e del subconscio, in modo che il subconscio, che è causa di malattie, possa ricevere dal conscio i segnali positivi corrispondenti e orientarsi poco alla volta su di essi. Con l'allenamento del cervello, Gabriele non intende una tecnica che porta poi automaticamente alla salute. Si tratta piuttosto di analizzare sinceramente il nostro subconscio e di cambiare noi stessi, quindi il nostro modo di pensare, la nostra volontà e le nostre azioni dall'interiore. Gabriele spiega in merito. Il presupposto affinché in noi possa cambiare qualcosa è di riconoscere quello che deve essere cambiato. Si tratta quindi di esaminare il nostro modo di pensare, di parlare e di agire, per scoprire poco alla volta chi siamo veramente e cosa è memorizzato nel nostro subconscio, che agisce eventualmente in modo molto forte sul nostro corpo. L'allenamento del cervello viene determinato in modo decisivo dalla direzione dei nostri pensieri. Finché i nostri pensieri sono negativi, dirigiamo gli impulsi del cervello su binari sbagliati. Non solo sprechiamo energia, ma ci rendiamo malati. Se vogliamo allenare il nostro cervello in modo positivo, dobbiamo prenderci tempo per farlo. Per esempio, se affermiamo la salute del nostro corpo, la salute di determinati organi, ogni volta che la affermiamo dovremmo soffermarci e attendere la reazione del nostro corpo. Se ci esercitiamo in questo primo passo, noteremo ben presto un movimento nel nostro plesso solare, una specie di brontolio. Il nostro sistema nervoso segnala, per esempio, che il subconscio sta inviando altri impulsi. Se ci prendiamo il tempo di percepire questi impulsi dei nervi nel conscio, potremo eventualmente sperimentare delle immagini. Immagini provenienti dal subconscio, contenuti del nostro comportamento di cui finora non eravamo consapevoli, ma che sono determinanti, ad esempio, per i disturbi del cuore, dello stomaco e altre cose simili. Dovremmo lasciare agire queste immagini su di noi per poterle osservare più da vicino. Le immagini hanno un effetto sul nostro animo. Poco alla volta si cristallizza quello che causa problemi al nostro corpo.
0: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Se ci pentiamo con l'aiuto dell'aiutante e consigliere interiore dei nostri atteggiamenti errati, che sono dei collegamenti errati nel corpo, li sistemiamo e non pensiamo e non facciamo più cose simili e analoghe, sviluppiamo una sottile percezione che si rivolge verso l'interiore. Di conseguenza, si sviluppa di nuovo la bilancia dei sentimenti e della coscienza. Lo Spirito di Dio in noi potrà così porre nel piatto di questa bilancia il suo aiuto, la sua guarigione, ma anche i suoi impulsi che ci ammoniscono, poiché glielo permettiamo e abbiamo la buona volontà di accettare e utilizzare la sua forza. Affermando in modo consapevole ciò che è positivo e sistemando allo stesso tempo gli aspetti umani che si presentano, sperimenteremo una dinamica più intensa dell'attività del nostro cervello, che porta a un aumento dell'energia nel corpo. Chi guarda più in profondità, chi si esamina, non si lascia ingannare dal suo subconscio. Si tratta quindi di allenare il cervello, di esaminare a fondo il subconscio, di lasciar affiorare le immagini, di osservarle, per sistemare poi con l'aiuto dello spirito quello che potrebbe arrecarci un danno. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, con questa istruzione, dalla quale oggi abbiamo letto alcuni estratti, Gabriele ci trasmette spiegazioni importanti sull'importanza di pensare, parlare e agire in modo consapevole. Ci si sorprende del fatto che noi esseri umani ci conosciamo così poco. Con questi insegnamenti abbiamo ricevuto uno strumento molto valido per esaminare noi stessi. In questo ci è di aiuto lo Spirito di Dio, non appena iniziamo a riconoscere la nostra programmazione umana e a porvi fine. Se orientiamo il nostro modo di pensare, parlare e agire sui 10 comandamenti di Dio e sul discorso della montagna di Gesù di Nazaret, ci rivolgiamo sempre più all'aiutante interiore, a Dio in noi. Per oggi ci congediamo e auguriamo a voi e a tutti noi di poter riconoscere molte cose e fare tante buone esperienze. Ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto anche per la prossima trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

0: Benvenuti cari ascoltatori e cari ascoltatrici a questa puntata della serie La vera scuola è la vita, con altri insegnamenti dati dalla sapienza divina. Da 5 decenni il regno di Dio si rivela tramite il serafino della sapienza divina, la profetessa di Dio, Gabriele, e ci spiega le leggi della vita del regno di Dio. L'amore per Dio e per il prossimo, la libertà, la vera pace interiore, l'unità con tutti i nostri simili e anche con gli animali e la natura. Riceviamo aiuti su aiuti per comprendere la vita e anche per riportare il nostro interiore, per così dire, di nuovo sulla rotta verso casa, orientandoci sugli insegnamenti dati dal regno di Dio, per avvicinarci a Dio in noi e alla nostra vera vita quali figli e figlie di Dio. Nessuno può percorrere questa via per un altro. Nessuno può indirizzare il cammino della nostra vita verso il bene, verso Dio. Possiamo farlo solo noi stessi. E come? Lo sentiremo nell'istruzione di oggi data dalla sapienza divina. Sicuramente ognuno di noi desidera che nel mondo non ci siano più guerre né ingiustizie, che non ci siano persone che si mettono in alto e altre poste in basso, che la madre terra sia sana e regni la pace. E qualcuno spera che vengano fatte delle riforme, che ci siano dei cambiamenti. Nelle spiegazioni date leggiamo quanto segue. L'epoca odierna, il mondo odierno, non possono essere riformati da nessun riformatore esteriore. Ognuno di noi deve imparare a lasciarsi riformare e questo avviene dall'interiore verso l'esteriore. Tuttavia dobbiamo essere disposti a creare i presupposti necessari nell'esteriore, nel nostro modo di pensare e nel nostro comportamento, affinché il riformatore interiore, il Cristo, possa apportare una trasformazione in noi, possa rinnovarci. Dobbiamo fare la nostra parte. Solo se facciamo un passo verso il Cristo, Egli potrà venirci incontro. Questo è previsto dalla legge del libero arbitrio, che il Cristo rispetta.
1: Leggiamo inoltre: che vogliamo crederlo o no, ormai abbiamo perso l'opportunità di riformare questo mondo, di rinnovarlo, di portare all'umanità benessere, un beneficio, gioia di vivere, sicurezza, lavoro e pane per tutti. È come un treno che è partito. I macchinisti non hanno più carbone. Di tanto in tanto il fanalino di coda del treno può ancora accendersi se segue i binari stabiliti dallo Spirito di Dio, la riforma interiore, veri valori cristiani e la vera giustizia nell'affermazione «Fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te». In ultima analisi, però, il treno ha già lasciato da tempo i binari stabiliti dal Cristo. Il responsabile che gestisce la circolazione sui binari, ebro del suo ego, ha impostato la rotta verso il basso. D'ora in poi, tutto si dirige solo verso il basso, ma l'aiutante, il Cristo, è sempre presente. Il suo appello, rivolto a noi esseri umani, dice: «Si salvi chi desidera salvare se stesso». Non si dice più «si salvi chi può», ma ora vale «si salvi chi desidera essere salvato, chi vuole farsi salvare dal Cristo». Infatti, chiunque può salvarsi se vuole, poiché in ogni persona si trova la forza per aspirare spiritualmente verso l'alto. Si salvi quindi chi desidera salvarsi. Non si tratta più di farsi sorreggere dagli altri. In quest'epoca e nei tempi futuri vale: abbi fede nella forza del Cristo e credi nella vera vita che è in te. Conquista in modo nuovo la tua vita, nella coscienza della forza cosmica, che è il Cristo. Se vogliamo conquistare la vita e imparare a restare nella vita che è Dio, dobbiamo prima di tutto osservare noi stessi e lavorare su tutto quello che ci rende invidiosi, gelosi e litigiosi nei confronti degli altri. Perché? Queste tendenze del tutto umane, con le quali spesso avveleniamo la nostra esistenza, indicano sempre che siamo insoddisfatti di noi stessi e pertanto spesso infelici. E come possiamo liberarci dall'insoddisfazione e dal malumore? Ascoltiamo le indicazioni preziose che seguono. Un aiuto potrebbe essere quello di rendersi conto fondamentalmente di quanto segue. L'ego che ci siamo creati non è la nostra vera natura, non è il nostro vero essere. I nostri aspetti del tutto umani, il nostro ego, si sono sviluppati perché abbiamo rivolto la nostra attenzione, il nostro orientamento, dall'interiore verso l'esteriore. Abbiamo cercato la felicità dove non si può trovare, nell'esteriore. Chi è continuamente alla ricerca e si rende conto di non poter trovare quello che desidera, diventa insoddisfatto. Sente il vuoto dentro di sé. Si guarda intorno cercando. Vede alcune persone che, considerate attraverso gli occhiali della sua situazione in cui gli manca qualcosa, sembrano essere felici rispetto a lui. Se una di queste persone, ad esempio, è ricca, l'ego di chi è insoddisfatto trae immediatamente l'ovvia conclusione: essere ricchi è uguale a essere felici. E il suo ego si ribella esclamando: «E io, anch'io voglio essere ricco!» Ci sono anche altre persone che sembrano avere quello che ci manca per essere felici e soddisfatti. Di conseguenza, l'ego è una spinta insaziabile che esige costantemente. Per esempio, vogliamo essere amati, vogliamo essere rispettati, vogliamo ricevere regali, vogliamo questo e quello, vogliamo essere carini, aggraziati e belli. Oppure gli altri, i nostri simili, dovrebbero soddisfare le nostre aspettative, le pretese del nostro ego. Dovrebbero compensare le nostre carenze. Se non lo fanno, diamo loro la colpa per la nostra infelicità. Crediamo poi di avere il diritto di essere disperati e bombardiamo coloro che ci stanno intorno con le nostre accuse, affermando che sarebbero privi di amore e che penserebbero solo a se stessi. Se ci rendiamo conto che in questo modo non facciamo altro che scavarci una fossa del nostro ego sempre più profonda, fino a non sapere più cosa fare a causa dell'amarezza, dell'aggressività, della depressione e disperazione, coglieremo allora l'opportunità che il Cristo, il riformatore interiore, ci offre. Finora abbiamo pensato: le cause del nostro male egoistico sono l'insoddisfazione con noi stessi e vogliamo che gli altri ci portino un beneficio per la nostra vita. Ora vale: divieni attivo in modo positivo. Conquista la tua vita. Il Cristo è la riforma interiore.
0: Forse vi chiederete: e come si può fare? Come posso diventare soddisfatto e riformare me stesso con il Cristo? Continuiamo a leggere. Il nostro motto quotidiano potrebbe essere: non pretendere niente dagli altri, aspettati il massimo da te stesso. Afferma in te stesso le forze e le qualità positive e donatrici. Ci sono. Trovale e applicale. Anche se devi superare delle resistenze interiori, farai l'esperienza che alcune nuvole che oscuravano il tuo animo si dissolvono e in te inizia a splendere sempre di più il sole interiore del Cristo Dio. Raggiungi una certa soddisfazione interiore e così preparerai al riformatore interiore la via per renderti felice nell'interiore. Deciditi di non essere più contro gli altri nemmeno in pensieri. Questo ti renderebbe infatti solo grigio, smorto e sgradevole. Il riformatore interiore in te è la bellezza. D'ora in poi, metti da parte il desiderio di trovare un cavaliere che ti renda felice o una donna ideale che soddisfi tutti i tuoi desideri e dia un senso e un contenuto alla tua esistenza vuota. Sappi e tieni presente quanto segue. La felicità proviene dall'interiore e rende ogni persona graziata e bella. Prepara le vie al riformatore interiore. Che una persona sia giovane, di mezza età o già in età avanzata, ognuno deve cominciare da se stesso. La prima domanda è: ho rispetto per me stesso?
1: La profetessa e messaggera di Dio ci incoraggia dicendo: lasciati riformare, poiché chi non ha rispetto per se stesso non può nemmeno liberarsi della propria bassa natura, che desidera soltanto appoggiarsi agli altri, che ha solo aspettative e pretese. La base per avere rispetto per se stessi è sapere chi siamo in realtà. Dovremmo immergerci spesso nella consapevolezza che nel profondo del nostro cuore siamo esseri divini, amati dall'Eterno Padre, dotati delle forze di luce dell'infinito. Se rafforziamo questa consapevolezza affermandolo, sforzandoci di interiorizzarci e aspirando a superare gli aspetti negativi e contrari al divino che abbiamo riconosciuto, tramite l'autocontrollo e l'autoconoscenza e con l'aiuto della forza del riformatore interiore, il Cristo, con il tempo riusciremo a raggiungere un certo distacco dai nostri aspetti umani. Ci identificheremo così sempre meno con le nostre debolezze umane ancora esistenti, con i nostri vizi e le abitudini negative. Di conseguenza riusciremo a superarle con sempre più gioia e facilità e ci rivolgeremo invece verso ciò che è nobile e fine e corrisponde all'essere luminoso nel nostro interiore. Prepara la strada al Signore. Lasciati riformare. Coltiva pensieri positivi e divini. Prenditi cura anche del tuo corpo, che dovrebbe essere l'immagine della vita. Come l'anima vuole essere purificata, anche il corpo vuole essere nobilitato. Tieni presente, la purificazione dell'anima e la cura del corpo fanno parte del rispetto di sé e della padronanza del basso ego. Acquisisci sicurezza interiore ed esteriore. Non appena fai ordine nei tuoi pensieri, si farà ordine anche nella tua vita esteriore. Come conseguenza della padronanza di noi stessi, con l'aiuto della luce interiore, ci prenderemo cura dell'anima e del corpo. Allora anche i tuoi vestiti saranno puliti. Fai attenzione che i colori e le forme del tuo abbigliamento corrispondano al tipo di persona che sei. Non vestirti in modo troppo variopinto. Questo ti renderebbe irrequieto e avrebbe un effetto disarmonico sul tuo animo e sui tuoi nervi. Impara a sentirti a tuo agio nei tuoi abiti. Assicurati di uscire di casa pulito e in ordine, di essere curato durante il giorno e di non lasciarti andare, nemmeno di sera. Comportandoci in questo modo nell'esteriore, riusciremo poco alla volta di smettere di paragonarci con gli altri, a staccarci da invidia e gelosia, dal voler essere e avere. Abbiamo trovato noi stessi nell'esteriore, diventiamo sempre più tutt'uno con noi stessi. Questo apporta altri aspetti positivi. Ci renderemo conto ogni giorno di più della vita interiore e potremo compiere sempre di più la trasformazione interiore ed esteriore con lo Spirito di Dio e raggiungere così la vera vita. Continuiamo a leggere. Impara a vedere nel profondo. Quello che una persona è segna il suo viso, il suo corpo, il suo abbigliamento. Il suo aspetto e il suo portamento corrispondono ai contenuti dei suoi pensieri e delle sue parole. Un ulteriore aiuto per dare una possibilità al riformatore interiore è un'alimentazione ben ponderata, che significa la giusta misura in ogni cosa. Chi aspira a questo non ha bisogno di diete particolari. Il nostro aspetto esteriore comprende anche l'ordine e la pulizia della casa e del guardaroba. Vale quanto segue. Prenditi cura di tutto ciò che ti circonda, perché in tutto c'è lo spirito dell'infinito, la vita. Così come tu ti prendi cura di te stesso, che sei la vita proveniente da Dio, così sarà anche l'ambiente che ti circonda, incluso il tuo posto di lavoro. Un altro aiuto per prendere coscienza e fare esperienza interiore. Chi non tiene in ordine la propria casa non si sente a casa da nessuna parte. Rimane un viandante inquieto che cerca di mettere gli altri al proprio servizio. Ripeto, dice Gabriele, chi controlla se stesso e si osserva in modo critico e si confronta con il criterio dei valori spirituali, si prende cura anche del proprio aspetto esteriore, perché l'essere umano è in fondo il tempio dello Spirito Santo e lo Spirito di Dio è amore, bellezza, equilibrio e sincerità. Per ogni età vale chi mantiene in ordine se stesso, i propri pensieri, l'intero comportamento, l'aspetto e l'ambiente circostante è più soddisfatto di sé, perché è in armonia con se stesso e con ciò che lo circonda. Rendiamoci conto che chi ha trovato se stesso si sforzerà di mantenere un equilibrio nel suo matrimonio e nella sua relazione. Sarà anche una madre o un padre premuroso per i suoi figli. Darà il meglio di sé sul lavoro. Grazie alla sua affidabilità, otterrà fiducia da chi lo circonda e sarà un arricchimento.
0: Vediamo che la riforma interiore non avviene limitandosi a sperare, a pregare o meditare, ma si tratta di un cambiamento molto concreto e pratico nelle nostre abitudini di vita. Leggiamo ulteriori indicazioni. Rendiamoci conto ancora una volta che il treno dell'esistenza esteriorizzata è partito. I fanalini di coda che si accendono di tanto in tanto non possono più darci alcun sostegno. Cristo, il riformatore, è colui che trasforma ogni persona, se essa lo desidera. Ma è anche colui che trasforma e rinnova il pianeta Terra. Chi si lascia riformare dal riformatore interiore, il Cristo, sarà un buon esempio in ogni situazione. Resterà tranquillo e raccolto nell'interiore e troverà anche le parole adeguate e la giusta misura in tutto. Chi sacrifica la propria volontà egoistica e le aspirazioni a colui che è l'Io sono in tutto, è felice. In questo modo la persona diventa sincera e trova la vita. La paura scompare. La verità la rende libera. Sappi che la verità ti rende una persona felice. La falsità rende timorosi e infelici. Chiunque giunge passo per passo al proprio vero sé, al riformatore interiore, il Cristo, si distacca dall'uccidere o dall'assassinare. Uccidere e assassinare toglie la vita alle persone e agli animali. L'essere umano non ha dato vita né al suo prossimo, né alle persone, né all'animale. Non può dare respiro a nessuna forma di vita. Pertanto, non dovrebbe nemmeno togliere intenzionalmente il respiro, la vita, alle persone, agli animali o alle piante. Chi mantiene intatta la propria coscienza non farà del male a persone o animali. Inoltre non deruberà i suoi simili, non ruberà i loro beni e non sottrarrà loro l'energia vitale. Non priverà gli animali del loro habitat, perché chi deruba gli altri, anche gli animali, mette in pericolo i propri beni.
1: Gabriele dà ulteriori spiegazioni dicendo: vivere significa tra l'altro anche dare in modo sincero, e questo richiede attenzione. Si tratta anche di essere desti riguardo a noi stessi e in riferimento agli altri, per riconoscere chiaramente di cosa hanno bisogno e cosa si può dire o confidare loro. Le persone che si trovano nella comunicazione universale, in collegamento con la vita che è onnipresente, sono sincere e laboriose. Portano una buona prestazione. Ogni falsità in qualsiasi campo provoca pigrizia e trascuratezza. Queste persone sono inaffidabili e non danno una buona prestazione. Per esempio, le persone che svolgono la propria professione personificano una competenza corrispondente. Lavorando con concentrazione, in modo effettivo e mirato, eseguono lavori di alta qualità, portano responsabilità e irradiano sicurezza. Le persone veramente competenti mantengono in ogni situazione un contegno e una padronanza e sono affidabili anche nei confronti dei colleghi e delle colleghe. Vivere significa rimanere nello spirito della verità durante la giornata, qualsiasi cosa accada. Da questo si sviluppano ulteriori capacità, sicurezza e bravura. Le persone veramente competenti sono sovrane, affermano la vita e agiscono in modo determinato. Chi non impara non sperimenta un beneficio. Imparare in modo giusto, esercitarsi sinceramente per raggiungere un beneficio per la vita nella nostra esistenza, porta sicurezza e stabilità. Spesso si chiede cosa si intenda per comportamento equilibrato, buono e positivo. E Gabriele spiega: Per me significa andare incontro ai miei simili e trattarli come vorrei che essi mi venissero incontro e come vorrei essere trattata io. Ognuno ha gli aiuti per lavorare su se stesso, per acquisire i valori spirituali che rendono la vita degna di essere vissuta e ci rendono felici. Dobbiamo imparare a pensare in modo consapevole, ad analizzare il nostro modo di pensare. Se i nostri pensieri sono consapevoli e orientati su Dio, raggiungeremo una vita consapevole. Dobbiamo dare alla nostra esistenza un contenuto conforme alla volontà di Dio e quindi dei valori. Solo così cominciamo a vivere. Chi aspira alla riforma interiore dovrebbe riflettere spesso sulla seguente affermazione. Una persona è quello che sono i contenuti dei suoi pensieri, vale a dire ciò che si trova dietro ai suoi pensieri. Quello che continuiamo ad affermare lo rendiamo realtà. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo appena sentito che sono i contenuti dei nostri pensieri che si manifestano nella nostra vita, che si ripercuotono su noi stessi e anche sul nostro ambiente. In un colloquio su questo tema, Gabriele ha spiegato ulteriori aspetti in merito e ora possiamo ascoltare la registrazione originale.
2: Jeder von uns

0: wir einen Menschen sehen,
1: quando vediamo una persona che non ci è gradita e che viene verso di noi, come reagiamo? Con rifiuto? O chissà cosa vorrà? Perché viene verso di me? Ah, se solo non lo vedessi. Nel momento in cui formuliamo questi nostri pensieri, la persona è già entrata in un aspetto della nostra aura, anche tramite il senso della vista. Il subconscio dà impulsi e immette nel nostro conscio esattamente quello che ha memorizzato. Non deve per forza riguardare la persona che entra nella nostra aura. Forse ha solo degli aspetti simili che fluiscono nella nostra aura e che abbiamo inviato ad altri in pensieri. Questo significa, quindi, che siamo in una comunicazione negativa con una persona. Le abbiamo inviato alcuni aspetti che ha accolto in sé e a causa dei quali forse soffre. Lo stesso vale in senso positivo. Se siamo gioiosi e non ci aspettiamo nulla, quando qualcuno entra nella nostra aura, il conscio segnala di nuovo quello che abbiamo memorizzato. Noi esseri umani siamo collegati con tante persone. Sono legami di sangue, sono legami di odio, di invidia, di inimicizia, di lotta, di litigi. Questi legami sono comunicazioni negative che inviamo e riceviamo di nuovo. L'inimicizia attira di nuovo l'inimicizia. La sensualità attira di nuovo la sensualità, non solo persone, ma anche anime. L'avidità, la paura, la speranza, tutto ciò che muoviamo nel conscio e che va nel subconscio, passa nel subconscio, che lo fa fuoriuscire in un determinato momento. Quando una persona o una situazione o un oggetto o un'anima entrano nella nostra aura. Il subconscio dà i comandi. Il subconscio dice ciò che abbiamo memorizzato. Di solito lo mascheriamo nel conscio con belle parole vuote. Ma chi desidera sinceramente fare dei passi in avanti, chi vuole svuotare il proprio recipiente da questi aspetti gravi che ci caratterizzano, che portano pericoli, che provocano malattie e molto altro, deve essere sincero con se stesso.
2: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, queste spiegazioni sono veramente uniche e molto esaurienti e sicuramente, mentre le abbiamo ascoltate, in ognuno di noi sono affiorate immagini di noi stessi riguardo al nostro modo di comportarci con gli altri, in merito a quello che pensiamo di loro, a come ci atteggiamo quando determinate persone entrano nella nostra aura. E forse ci siamo anche chiesti cosa memorizziamo giorno per giorno nella nostra anima e come vogliamo comportarci in futuro. Leggiamo in merito un'altra parte dell'istruzione.

0: Ora qualcuno potrebbe pensare che la nostra vita sulla Terra sarebbe molto piacevole se l'umanità prendesse a cuore le semplici regole di vita che abbiamo sentito. Ma perché dovrebbero farlo i nostri simili? Chiediamo a noi stessi, ognuno di noi, cosa ci impedisce di farlo? Chi rispetta le regole della vita matura al di là di se stesso e si mette a disposizione degli altri. Chi fa poco o nulla in modo altruistico per gli altri pensa solo a se stesso. Chi pensa solo a se stesso si chiude in una piccola parcella e crea separazione. Chi impara a fare del bene agli altri in modo altruistico, senza aspettarsi nulla per sé, si incammina verso l'interiore, verso il regno del cuore, verso la vita che dura per sempre. Non separa, perché non lega a sé niente o nessuno. Le persone che pensano in modo cosmico, che aiutano e donano altruisticamente, diventano felici e libere. Il beneficio per la vita si trova quindi nel proprio cuore. Il mondo di oggi porta in sé paura e infelicità. In qualsiasi modo vediamo le cose, da qualsiasi prospettiva cerchiamo di considerarle, una persona non è felice, forte e al di sopra delle negatività finché non ha imparato a sentirsi a casa in se stessa, nel profondo della sua anima. Solo allora sarà raccolta in se stessa, nel suo vero sé. Sarà giunta a casa nel regno di Dio che è insito in lei.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, con queste parole incoraggianti provenienti dalla Sapienza Divina, siamo giunti al termine della puntata di oggi, basata su un'istruzione sul tema Cristo il Riformatore interiore. Il Cristo è sempre presente, in noi e con noi, sulla nostra via. Ci aiuta, come abbiamo appena sentito. Ognuno di noi ha ricevuto tutti gli aiuti per lavorare su se stesso e raggiungere valori spirituali che rendono la vita degna di essere vissuta e ci portano alla felicità. Se lo desiderate, vi invitiamo a seguire anche la prossima puntata della serie La vera scuola è la vita. Ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana. Eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo, è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze, dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima, è il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza, sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte, chiediamocelo tutti.
0: Bringen wir die Geduld auf.
1: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace, lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili e a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no. Siamo disposti a mantenere la pace con loro.
0: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
1: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra? a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo, chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario. Siamo in armonia con le forze cosmiche. In armonia con i regni della natura. Allora c'è unità. Un mattone si aggiunge all'altro. E man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo. Ci sentiamo vivificati dalla grande forza. Respiriamo e percepiamo lo spirito in noi.
0: Im Atem ist der Odem.
1: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus die große Liebe.
1: Cristo, il grande amore per noi.
0: Liebe verbindet.
1: L'amore collega tutti i mattoni.
0: Liebe leitet die Brücke.
1: L'amore guida il ponte
0: und lenkt sich
1: e lo orienta verso il Cristo in noi.

0: diesen Minuten kurzer Besinnung,
1: in questi minuti di riflessione, siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro, il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns.
1: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren.
1: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
0: Sich ihm anzuvertrauen.
1: Affidarsi a Lui.
0: Und in Geduld
1: e affermare con pazienza la sua forza.
0: Wir bejahen seine
1: Affermiamo la sua forza in noi.

0: Affermiamo la guarigione tramite lo Spirito in noi.
1: Wir bejahen,
0: affermiamo
1: die helfende Kraft
0: la forza dell'amore che aiuta in noi.
1: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
0: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
1: Strömt die Liebe.
0: L'amore fluisce.
1: Die helfende und heilende Kraft.
0: È la forza che aiuta e guarisce.
1: Christus hilft.
0: Il Cristo aiuta.
1: Christus heil.
0: Il Cristo guarisce.
1: Christus steht uns in jeder Situation bei.
0: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
1: Habe Geduld.
0: Abbi pazienza.
1: Und baue die
0: Brücke. E costruisci il ponte.
1: Christus hilft uns zu lernen.
0: Il Cristo ci aiuta a imparare.
1: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
0: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
1: Über die Brücke strömt
0: attraverso il ponte fluisce la luce.
1: Und wir begleiten
0: e noi accompagniamo la luce.
1: Zu den Menschen,
0: verso le persone alle quali ora pensiamo.
1: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
0: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
1: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir.
0: E se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: Wenn das Licht strömt,
1: luce che guarisce e aiuta, fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

Licht strömt über Christus. Luce che aiuta, fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: dona agli animali consolazione.
1: Hilft der Tierwelt.
0: E aiuta il mondo degli animali.

0: Licht strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Über die Lichtbrücke,
1: attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano alla Madre Terra.

0: Wir in das Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns
1: ci sentiamo protetti in Cristo.

nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi, preghiamo per richieste di preghiera attuali. Lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Die Mutter Erde ruft ihre Menschenkinder.
1: La Madre Terra chiama i suoi figli umani. Sono gli esseri umani. E dice: smettetela di tormentarmi. Smettetela di rendere la vostra esistenza terrena così oscura. Aprite i vostri occhi e guardate come gli animali, le piante, i minerali soffrono, sì, come tutta la Madre Terra soffre. Entrate con le vostre sensazioni nella vita che vi appartiene e che è l'unità. E iniziate ogni singolo. Inizia a risvegliarsi per sentire ciò che può fare. E così potremmo entrare nel silenzio e fare una preghiera un po' più lunga, in modo che ognuno di noi preghi per le cose che gli stanno particolarmente a cuore. Là dove i pensieri sono intensi, dove i sentimenti si ammorbidiscono, c'è la risposta che proviene dal nostro cuore. E per queste cose dovremmo anche pregare. Preghiamo di tutto il cuore. Concentriamoci sulla nostra preghiera e poi riflettiamo. Come può ognuno di noi contribuire affinché sulla Terra si crei un pochino di luce in più? Pregare, sì, pregare va bene, ma mettere in pratica le nostre preghiere significa essere compartecipi alla grande sofferenza.

pazienza. Andiamo insieme in preghiera e ognuno di noi prega per ciò che bussa al suo cuore.

Egli chiama noi tutti a prepararci affinché Lui possa agire attraverso di noi, affinché la sofferenza sulla terra abbia fine. Questo potente spirito dell'amore conosce ogni cosa e ci parla anche nella preghiera affinché facciamo ciò che corrisponde al suo insegnamento. Uniamoci ancora una volta in preghiera per pregare per tutti i nostri fratelli e sorelle, affinché sempre più persone si risveglino e si rendano conto che l'unico modo per portare la luce sulla terra e nel mondo è seguire Gesù, il Cristo, fare ciò che Lui ci ha comandato di fare, adempiere i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Grande Spirito, ti preghiamo, ricolma i nostri pensieri di preghiera con la tua santa forza, che ora inviamo insieme a tutti i fratelli e le sorelle, ma anche nei nostri cuori, affinché ci svegliamo e percepiamo cos'è la vita, cosa significa vivere e cosa significa vivere in te. Pensieri d'amore scorrono su tutta la terra, verso tutte le persone. I pensieri d'amore raggiungono sempre più cuori. Pensieri d'amore entrano anche nei nostri cuori, ci toccano e ci pongono la domanda: cosa vuoi fare per la vera vita? La preghiera scorre e noi la lasciamo fluire dai nostri cuori. La nostra anima prega.

0: Abermals bündeln wir unsere Gebetsgedanken.
1: Ancora una volta, facciamo un fascio dei nostri pensieri di preghiera che vogliamo inviare ai nostri fratelli e sorelle malati. Cristo, tu grande Spirito, ricolma i nostri pensieri di preghiera con la tua forza di guarigione e di aiuto. I nostri pensieri, concentrati come in un fascio, vanno ai nostri fratelli e sorelle malati.
0: Und unseren Brüdern und Schwestern ist unendlich viel Leid.
1: Tra i nostri fratelli e sorelle ci sono infinite sofferenze, dolori e problemi.
0: Viele Menschen hungern.
1: Molte persone sono affamate e sono senza casa. Cristo, tu li conosci tutti. Siamo qui per pregare per tutti loro e per includere noi stessi. Cristo, te lo chiediamo di nuovo. Ricolma i nostri pensieri con la tua forza, con la tua misericordia e bontà. E fa anche che i nostri cuori si ammorbidiscano per il nostro prossimo. Così i nostri pensieri di preghiera vanno nel mondo, vanno da tutte le persone e toccheranno coloro che sono aperti alle nostre preghiere. O grande Spirito, tu guidi i nostri pensieri di preghiera. I fratelli animali, i fratelli alberi, portiamo simbolicamente l'intero pianeta nel nostro interiore e lo mettiamo nella fiamma interiore, nella luce del Cristo Dio. In questo modo sentiamo cosa significhi unità. La nostra coscienza si espande. Il nostro cuore batte tranquillo. Il nostro respiro è profondo e percepiamo in modo molto, molto fine ciò che significa unità. Il nostro corpo è appena percettibile. In noi pulsa il possente universo, la possente unità dell'amore, che scorre anche attraverso la Madre Terra. Scorre attraverso di noi e sentiamo il battito dell'universo e il battito della Madre Terra. Restiamo tranquilli e permettiamo che in noi si espanda questa sensazione. Che il pianeta, la madre terra, respiri in noi. Permettiamo all'universo di fluire in noi e improvvisamente ci rendiamo conto che ciò che noi come esseri umani consideravamo così importante è insignificante. Oh, lasciate che fluisca.

0: großer, gütiger, ewiger Gott.
1: Grande, buono ed eterno Dio. Ci rimettiamo completamente a te e sentiamo che siamo tuoi figli e tue figlie.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti. Ci fa piacere che vi siate rimessi in ascolto per questa trasmissione della serie La vera scuola e la vita, oggi sul tema La psicologia divina. Chiariamo subito. La psicologia divina non ha niente a che fare con la psicologia che viene insegnata nelle università di questo mondo, con cui si cerca di analizzare il comportamento e il modo di pensare delle persone sulla base di indagini scientifiche, cercando di solito la colpa di un determinato comportamento negli altri, nell'ambiente o nell'educazione. La psicologia divina insegna invece: riconosci te stesso. Forse vi chiederete come si può fare. Oggi leggiamo in merito da una delle tante istruzioni che la sapienza divina, la profetessa di Dio Gabriele, ci ha dato nella nostra epoca. Si potrebbe anche dire che impariamo nell'università dello spirito. Dalla sapienza divina apprendiamo prima di tutto. Dio ci conosce, Dio sa chi siamo e Dio sa anche come possiamo osservare noi stessi. La psicologia ci pone domande. Con la psicologia spirituale ci poniamo noi stessi delle domande. Dio è il punto centrale nella nostra anima e si irradia instancabilmente tramite l'anima nell'essere umano, quindi attraverso il circuito delle sette forze basilari in noi, che chiamiamo i sette centri di coscienza. Parliamo dei nostri cinque sensi e anche del nostro sentimento. Con i nostri cinque sensi percepiamo e quello che percepiamo è poi il nostro sentimento. Il nostro sentimento trasmette quello che percepisce alle sensazioni, dalle quali scaturiscono poi i pensieri e in seguito le parole e le azioni. E spiega inoltre: il nostro sentimento è quindi il più vicino all'anima. Tramite il sentimento lo Spirito di Dio dà gli impulsi. Non penseremo subito, ma prima percepiamo. Percepiamo con i nostri occhi, con le nostre orecchie. Percepiamo con il tatto, con il gusto e l'olfatto.
1: E cosa avviene poi con quello che accogliamo in noi tramite i nostri occhi, le orecchie, il senso del tatto, del gusto e dell'olfatto? A questo proposito leggiamo dall'istruzione. Andiamo indietro nel tempo per comprenderlo meglio. Un bambino appena nato si muove grazie alla forza di Dio. È la vita, il movimento. Ma il cervello di un neonato non è ancora programmato. Deve quindi imparare a percepire e nel contempo a sentire. Guarda e sente. Guarda una persona e il bambino non sa chi sta guardando, cosa sta guardando. E la madre gli dice: io sono la mamma, sono la tua mamma. Il bambino lo sente: sono la tua mamma. E così, a un tratto, guarda la persona che è la mamma. Un po' alla volta questo entra nelle cellule cerebrali. Inizia ad assumere il cibo. I nervi del gusto programmano il cervello. Il bambino, il neonato, rifiuta quello che non fa ancora parte dei suoi programmi. Deve quindi, come diciamo, essere svezzato a poco dal latte materno al cibo. E un po' alla volta il bambino accoglie i diversi sapori tramite i nervi del gusto, sempre tramite il sentimento. E poi la madre o il padre dicono: questa è verdura, è verdura. E un po' alla volta il bambino memorizza: questa è verdura. E quello che percepisce passa anche nell'anima. Sono i normali programmi di vita di cui abbiamo bisogno per poter vivere come esseri umani. Poi il bambino inizia un po' alla volta a toccare le cose e sappiamo bene quanto sia difficile per un neonato prima di riuscire a toccare qualcosa. E quando tocca qualcosa, la madre o il padre dicono: questo è morbido, questo è duro, stai attento, questo è appuntito. E un po' alla volta, invece di dire che è appuntito, il bambino dice: punta, punta, e così lo programma. Anche se non sono ancora veri e propri programmi, il neonato memorizza tramite il percepire, con quello che ascolta dalla madre. E la madre fa sedere il bambino nell'erba e lui tocca l'erba. Cosa dice la madre? Erba, verde, erba, verde, fiore, bianco, blu. E un po' alla volta, tramite la vista, tramite il percepire, ascoltando, tramite l'olfatto e il gusto, il bambino accoglie i programmi corrispondenti e tutto quello che percepisce entra anche nell'anima.
2: Questi sono i nostri normali programmi di vita di cui abbiamo bisogno come esseri umani. E inoltre apprendiamo. Nel successivo corso della nostra vita, quello che conta è cosa facciamo con quello che abbiamo immesso. In seguito anche i nostri peccati iniziano ad agire poco alla volta sul mondo dei nostri sentimenti. E anche lo Spirito di Dio agisce tramite il mondo dei nostri sentimenti. Perché attraverso il mondo dei nostri sentimenti? Perché tramite i sentimenti affiorano sensazioni e immagini e poi i pensieri e le parole. Cari amici, se chiudiamo gli occhi, chiudiamo le orecchie e non vediamo né sentiamo per un certo tempo, cosa si muove poi in noi? Solo quello che abbiamo memorizzato. Non può muoversi altro. Riapriamo gli occhi, sentiamo di nuovo, mangiamo, tocchiamo e ricominciamo a memorizzare. Vediamo. E cosa pensiamo? Forse a ciò che abbiamo già memorizzato, oppure affiorano nuove sensazioni che penetrano di nuovo nell'anima. Leggiamo dall'istruzione ulteriori spiegazioni su quello che memorizziamo ininterrottamente. La psicologia ci pone domande. E come possiamo porci noi stessi delle domande? Solo tramite quello che noi stessi abbiamo memorizzato, che può essere peccaminoso oppure essere divino. Dio in noi, che conosce tutto, dona instancabilmente. Egli trasmette quindi instancabilmente e tocca il mondo dei nostri sentimenti. Affiorano dei sottili sentimenti e noi pensiamo. Oppure i sottili sentimenti manovrano le nostre antenne, gli occhi, le orecchie, l'olfatto, il gusto e il tatto. Così possiamo percepire noi stessi. Vediamo qualcosa e affiorano dei pensieri. Che pensieri sono? Sulla base dei 10 comandamenti del discorso della montagna, possiamo dire: questi pensieri sono divini oppure contrari al divino. Possiamo osservare noi stessi tramite i nostri sentimenti. Quando parliamo, cosa diciamo? Cosa pensiamo? Dio in noi ci è vicino ogni momento, affinché riconosciamo noi stessi. E questo avviene tramite i nostri sentimenti, che sono molto vicini all'anima, che praticamente accolgono gli impulsi del divino e dell'anima. E tramite il circuito delle 7 forze basilari, dei 7 centri di coscienza, sperimentiamo quello che pensiamo, ciò che diciamo, come sono i nostri sentimenti e le nostre sensazioni. Le sensazioni sono già un po' più grossolane, affiorano già le immagini. I pensieri ci fanno prendere coscienza delle immagini. E il passo successivo è: cosa diciamo? Lo esprimiamo? Cosa facciamo? Cari ascoltatrici e ascoltatori, ascoltiamo ora una parte di questa istruzione così interessante di Gabriele con la registrazione originale.
1: Possiamo quindi porci continuamente delle domande. Spesso è così che nel mondo dei nostri pensieri ci siamo ingannati. Per esempio, ci siamo immessi: sì, in fondo siamo buoni, in noi va tutto bene. Vediamo qualcosa e improvvisamente ci rendiamo conto di diventare inquieti. Il mondo dei nostri sentimenti ci sta già dando degli impulsi. I nostri nervi entrano in azione. E poi reprimiamo tutto e diciamo: non mi interessa, io sono buono, ho fatto molti progressi sulla via spirituale. Tutto va nel migliore dei modi. È così che i nostri pensieri ci ingannano. Ma tramite l'autocontrollo che sperimentiamo in noi stessi con il Cristo, possiamo analizzare il nostro sentimento, chiedendoci se ci ha veramente segnalato quello che pensiamo nel nostro conscio. Possiamo porre delle domande al nostro corpo quando improvvisamente diventa irrequieto. Perché? Cosa c'è alla base dei sentimenti? Ecco cosa stavo pensando. Stavo pensando: io sono buono, questo non mi appartiene più, sono affari suoi. Eppure sono in agitazione. Il sentimento ha fatto vibrare il mio corpo. Vuole dirmi qualcosa di diverso da quello che mi comunicano i miei pensieri. E ora iniziamo ad analizzare noi stessi. E questo significa: il mio pensiero corrisponde veramente al mio sentimento? E poiché tutto è energia, possiamo analizzare anche il nostro sentimento chiedendo: quello che mi dici è anche il mio sentimento? È l'impulso che proviene dal divino? E se non iniziamo subito a pensare, ma restiamo in silenzio, siamo calmi, e quindi percepiamo nel profondo dei nostri sentimenti, allora possiamo recepire nei nostri centri spirituali e tramite uno o più centri giungono poi gli impulsi. Quello che pensi non corrisponde a me, al sentimento. Esaminati, analizzati. Agisci nello stesso modo in cui pensi? Il nostro sentimento ci pone in continuazione le domande in molti modi. Non dice mai: è così, così. Perché? Perché quando il divino in noi dà degli impulsi, non ci dice mai: questa è la mancanza. Ci guida e ci aiuta nella misura in cui noi seguiamo la guida, nella misura in cui siamo disposti ad analizzare noi stessi. Questa è ancora una volta la legge del libero arbitrio. E tutto a un tratto percepiremo dai centri, dal mondo dei sentimenti: questo pensiero non corrisponde alla mia vita. E poi, tramite il mondo dei sentimenti, affiora: perché no? Come agisci? Come parli? E poi giungono di nuovo pensieri molto sottili e questi ci dicono eventualmente: voglio mostrarmi migliore di quello che sono. E poi giunge di nuovo l'impulso divino. Perché? Cosa ti manca? In questo modo il divino ci guida a riconoscere noi stessi. E Dio ci guida in modo che poniamo continuamente delle domande a noi stessi.
0: Abbiamo ascoltato un estratto della registrazione originale dell'istruzione data dalla Sapienza Divina. Leggiamo ora ancora alcune parti in cui Gabriele ci dà un aiuto concreto per riconoscere noi stessi nella vita quotidiana. Ci dice: è molto interessante per tutti noi se a casa proviamo a fare l'esercizio di sederci, chiudere gli occhi, chiudere le orecchie, restare seduti completamente tranquilli, senza sentimenti, e lasciar semplicemente affiorare delle immagini. Affiora quello che noi stessi abbiamo immesso, che si trova nel conscio. Nel momento in cui apriamo gli occhi e sentiamo di nuovo, il nostro corpo si muove, entrano di nuovo impulsi completamente diversi e memorizziamo ogni attimo tramite le 5 antenne. E tramite queste 5 antenne Dio ci dice: quello che vedi e quello che pensi è in sintonia con le mie leggi? Se non lo è, entra nel mondo dei tuoi sentimenti e sperimenta te stesso nel subconscio. Sperimenta te stesso nella tua anima e sistema. E come possiamo sistemare quello che si trova nei sentimenti o quello che pensiamo, ciò che abbiamo detto o fatto? Di nuovo, tramite il pentimento. E possiamo arrivare al pentimento solo tramite il mondo dei sentimenti e quindi di nuovo tramite l'aiuto del divino in noi. Se pensiamo nel conscio: ah, mi pentirò di quello che ho fatto, mi dispiace di cuore, non voglio più rifarlo, non affiora alcun sentimento. Recitiamo solo i nostri vecchi programmi, i nostri schemi che abbiamo immesso tramite l'udito. Cosa dovremmo fare per sviluppare il sentimento? Dobbiamo andare di nuovo sul piano dei nostri sentimenti. Dobbiamo chiedere all'aiutante in noi, al Cristo in noi, che ci conosce, che conosce ogni cosa, che è vicino ogni attimo, lo psicologo divino, come potremmo anche chiamarlo. Chiediamo di arrivare al pentimento. E cosa facciamo? Percepiamo nel profondo dei nostri sentimenti. Con che cosa percepiamo nel profondo? Di nuovo con i nostri sensi. Percepiamo nell'immagine che abbiamo davanti ai nostri occhi interiori. Cosa abbiamo pensato? Cosa abbiamo detto? Cosa abbiamo fatto? E poi si presenta la domanda: voglio che ricada su di me? Voglio che ritorni su di me? Non dobbiamo porre le domande al nostro conscio, ma al nostro sentimento. E il sentimento ci farà prendere di nuovo coscienza di quello che sperimenteremo se su di noi ricadrà quello che abbiamo immesso. E in questo modo raggiungiamo spesso il pentimento. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. O in altre parole, fai tu per prima agli altri quello che vorresti fosse fatto a te.
1: Nell'istruzione apprendiamo inoltre: vero pentimento significa mi pento e faccio per primo quello che mi aspetto da me stesso. In questo modo sistemiamo i peccati che abbiamo riconosciuto, sistemiamo in parte ciò che si trova nell'anima e spesso possiamo riconoscere la radice e sistemare in modo che non crescano di nuovo gli stessi o simili aspetti, quindi che non edifichiamo di nuovo aspetti uguali o simili con le nostre antenne. Questa sarebbe in fondo la psicologia spirituale. E lo psicologo divino, se vogliamo chiamarlo così, è il Cristo, il nostro aiutante, il nostro Redentore in noi. Se ci rendiamo conto di come funziona il circuito per sistemare, se ci rendiamo conto di tutto quello che le giornate ci portano, di quanto siano preziose le giornate, e se abbiamo iniziato ad analizzare noi stessi in questo modo e riconosciamo tutto quello che si trova ancora in noi, solo allora la nostra vita diventa interessante e solo allora sapremo cosa significhi vivere sempre più in Dio, diventare liberi, diventare felici, vivere nell'essere. Tuttavia, quando abbiamo trovato qualcosa, non dovremmo, come ha detto una volta una persona, analizzarci fino alla morte, ma dovremmo farlo con il Cristo. Se siamo consapevoli di un aspetto che riconosciamo come errore, dovremmo sistemare questo aspetto sulla via per sistemare. E quando lo avremo elaborato in gran parte, sapremo: ora possiamo continuare a riconoscere noi stessi, a porci domande, ad analizzare noi stessi. Dio, il Cristo in noi, ci conosce. Conosce ogni errore, ogni debolezza. Noi ci conosciamo in parte. E così si potrebbe dire: l'autoconoscenza e l'autoanalisi sono la via più veloce per giungere al Cristo, alla perfezione della nostra anima.
2: Nell'istruzione viene anche spiegato come la coscienza può aiutarci nell'autoanalisi. Prima di tutto si fanno sentire i sottili impulsi tramite il nostro mondo dei sentimenti. Riconosci te stesso, trova la radice e sistemala. Se non lo facciamo, si fa sentire il sentimento e potremmo anche dire i rimorsi di coscienza. Li percepiamo nel mondo delle sensazioni tramite i sentimenti. E questo mondo delle sensazioni è più forte. È una parte della nostra coscienza che ci viene data tramite l'angelo custode o tramite il Cristo in noi. Quindi prima si fa sentire il sottile sentimento. Fallo, riconosci te stesso, sistema. Se non lo facciamo, se lo ignoriamo, si fa sentire il monito. E questa è la coscienza. E se mettiamo da parte anche la coscienza, ci incolpiamo di nuovo. Avere rimorsi di coscienza, sono sicuro che tutti l'abbiamo sperimentato, non è una bella sensazione. Tuttavia, come abbiamo sentito, la coscienza è qualcosa di molto prezioso sulla via dell'autoconoscenza, che non dovremmo mai mettere da parte, ma mantenere sempre viva. All'inizio dell'istruzione è stato spiegato come un bambino inizia ad imparare e memorizza. Al termine dell'istruzione si riprende di nuovo questa immagine e ora desideriamo leggere questa parte per concludere la trasmissione. Leggiamo. Riconosciamo quindi quanto sono importanti i genitori per il bambino. Tuttavia, quanto siamo importanti noi quali figli e figlie per Dio, egli è sempre qui. Dona incessantemente affinché facciamo ritorno a Lui. E questa è la trasformazione. Ci aiuta a riconoscere i nostri peccati, a sistemarli, a non ripeterli più, affinché adempiamo sempre più le sue leggi per essere di nuovo presso di Lui. Come i genitori gioiscono del bambino che impara a poco il linguaggio, che impara un po' alla volta a toccare le cose, a camminare, a percepire e così via, tanto più gioisce Dio, nostro Padre, nei cieli, se impariamo a vivere le sue leggi per fare di nuovo ritorno a Lui. Cari ascoltatrici e ascoltatori, questa è la meta di ogni anima: fare ritorno all'Eterno Padre, nell'Eterna Patria, nell'Eterno Essere. Per questo Mosè ci ha portato le leggi di Dio, i 10 comandamenti. Per questo il Cristo ci ha portato i Suoi insegnamenti, il discorso della montagna. E da 5 decenni la Sapienza Divina ci dona insegnamenti su insegnamenti per questa via che ci riconduce alla casa del Padre. E ognuna di queste istruzioni è una perla per ogni persona in cerca di Dio che ha iniziato a compiere i passi sulla via verso Dio in noi. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche alle prossime puntate della serie La vera scuola è la vita. Per oggi ci congediamo da voi, arrivederci e un saluto in Dio.

0: Bewusstseinserschließung.
1: Sesto testo per dischiudere la coscienza. Il Cristo, nostro Redentore, si è rivelato tramite nostra sorella Gabriele. Egli ci ha detto: vi porto il silenzio dei cieli, l'armonia e la pace del Padre infinito. Molte anime hanno scelto coscientemente di incarnarsi in veste terrena per purificarsi nel breve corso degli anni e per ritornare nella pace interiore. Avete bussato alla porta dei vostri cuori ed avete chiesto di ricevere la pace dell'anima. Io ho aperto la porta del vostro cuore per mostrarvi il sentiero interiore, il sentiero dell'amore che conduce alla vita. Vedete, io sono quindi con voi ogni giorno della vostra vita terrena ed in tutta l'eternità. Io sono particolarmente vicino a colui che si dona consapevolmente a me e si sforza ogni giorno di sviluppare il cielo interiore, l'amore e la pace. Con il corso per dischiudere la coscienza, che è solo una preparazione verso la spiritualità superiore, avete imparato a richiamare le forze di presa di coscienza, le forze celesti ed anche gli organi e le cellule. Fino a che l'uomo è ancora legato alla materia e cerca di comprendere con la propria mente i sacri eventi, la legge che vive in eterno, non conosce ancora la propria origine e non comprende nemmeno l'elevato grado della propria coscienza, che è ancora ricoperta da un modo di pensare mentale, dalle sue idee e dalla sua vana presunzione. Molti uomini cercano una medicina adatta ai propri disturbi e alle proprie malattie.

sebbene l'uomo sia un figlio di Dio e possieda dentro di sé tutte le forze dell'amore, della pace e della salute, non sa come riattivare e mettere al proprio servizio queste forze superiori. Affinché la forza spirituale, la forza della salute, della gioia, della felicità e dell'armonia possa agire nell'anima e nel corpo, l'uomo deve innanzitutto combattere i suoi pensieri negativi ed anche le sensazioni e le azioni negative. I pensieri positivi che affermano la vita, i pensieri di forza, i pensieri di salute, i pensieri di gioia, i pensieri di pace e di felicità sono la migliore medicina. Perciò i pensieri nobili sono la medicina migliore per la vostra anima e per tutto il vostro organismo. I pensieri a bassa vibrazione, invece, come i pensieri carichi di odio, di rabbia, di invidia, gelosia e discordia, avvelenano le vostre cellule e i vostri organi. Essi avvelenano anche il vostro animo e pesano così sulla vostra anima. Guardatevi dunque dai pensieri negativi, poiché essi costituiscono un pericolo per la vostra salute e un ostacolo sulla via verso la coscienza del Padre Universale. Ogni pensiero contrario alla legge o senza meta ed ogni rimuginare riduce in voi il flusso delle forze positive. Ogni pensiero nobile, ossia buono, puro ed altruista, aumenta invece il flusso della forza. Apporta pace, gioia, amore altruistico e salute. I pensieri sono dunque forze. In ogni cellula del vostro corpo c'è la mia forza. Se affermate le forze della vita, le mie forze vitali e di guarigione nella vostra anima e nel vostro corpo, superando i pensieri riguardanti il passato e il futuro, se opponete la forza dell'amore altruistico ai pensieri e alle parole vaganti e senza meta con i quali rimuginate, che sono pieni di invidia e di odio,
il vostro interiore si rischiarerà poco a poco e il ritmo del vostro corpo sarà armonioso ed equilibrato. Le cellule del vostro corpo verranno quindi irradiate dalla mia luce e il vostro organismo sarà sano. In questo testo, per dischiudere la coscienza, toccate la quarta forza di presa di coscienza, nella quale arde la luce del Cristo, la luce redentrice. La luce redentrice del Cristo è al tempo stesso il medico e guaritore interiore. Dal quarto centro di coscienza, che dovrebbe essere il quarto cielo dentro di voi, io irradio le mie forze vitali e di guarigione e le dono a tutti i viandanti di buona volontà che cercano la guarigione in me, nella loro anima. Respirate il mio alito. Come nel testo per dischiudere la coscienza, accompagnate con le vostre sensazioni il vostro respiro sui gradi della coscienza interiore, allo stesso modo l'anima è scesa in basso nelle sfere povere di luce. Scendete ora con le sensazioni fino al centro dell'ordine, come vi è stato insegnato. Espirate nel settimo centro, inspirate nel sesto, espirate nel quinto, inspirate nel quarto, espirate nel terzo, inspirate nel secondo ed espirate nel primo. Ora risalite lentamente col respiro fino al quarto centro. Le vostre sensazioni accompagnano il vostro respiro. Nel primo centro di coscienza inspirate di nuovo. Nel secondo espirate. Nel terzo inspirate. Nel quarto centro di coscienza espirate. Qui, nella sfera in cui arde la luce del Cristo, lasciate fluire il respiro. Lo Spirito respira in voi. Io sono l'alito del vostro respiro. Io sono la vita in ogni vostro respiro. Lo Spirito del Cristo, vostro Redentore, che è anche il vostro medico e guaritore interiore, che guarisce le anime, vi parla nel seguente modo. Cercate di afferrare il profondo significato delle parole,
poiché la parola in sé è solo un simbolo. Spezzate il sigillo, guardate al di là di esso, ossia dietro ai simboli, e comprenderete così il senso profondo delle mie parole. Figli miei, imparate a tacere, non chiudendo la bocca, ma lasciando spazio solo a pensieri e sensazioni nobili, essenziali e divini. Così direte solo cose di essenziale importanza, pure e nobili. Chi ha solamente sensazioni e pensieri nobili e dona a me i pensieri negativi, entra nel tempio interiore del sacro silenzio. Lo spirito respira in voi. Allontanate ogni negatività dalla vostra coscienza. Collegatevi in ogni momento con le forze elevate cosmiche dell'amore e della pace, affermando l'amore e la pace nel vostro interiore, con le vostre sensazioni e con i vostri pensieri. Quanto più amore e quanta più pace immettete nel vostro interiore con l'interiorizzazione, rimettendo a me ogni negatività, tanto più rapidamente al vostro interiore fluiranno amore e pace. Quando nel vostro interiore ci saranno solo amore e pace e tutte le negatività saranno superate, dal vostro essere fluiranno solo pace e amore, poiché voi stessi siete diventati pace e amore. Quando dal vostro interiore si affonderanno solo amore altruistico e sacra pace, percepirete anche la corrente del Padre che vi accompagna nella sua sacra ed elevata coscienza. Figli miei, in ogni cellula del vostro corpo si trova la coscienza spirituale, la forza sacra e incorruttibile. Quanto più luminosi sono i vostri pensieri, tanto più luminose sono anche
le vostre cellule e i vostri organi, poiché la coscienza spirituale delle cellule è più attiva ed illumina tutto il corpo. Se l'anima e il corpo sono inondati dalla luce dell'amore e della pace, ne potranno conseguire solo pace, salute, felicità, amore e gioia. Un'anima sana ha anche un corpo sano. Se l'anima è chiara e luminosa, colma della mia presenza, anche il corpo rimarrà elastico, anche quando la pelle appassisce. L'interiore, l'anima luminosa che vive in me, ha un aspetto giovanile e il corpo spirituale rimarrà giovane in eterno, poiché Dio non conosce l'invecchiamento. Se l'anima nell'uomo è chiara e luminosa, l'organismo si limiterà ad appassire, ma non invecchierà. Sforzatevi dunque di avere solo sensazioni, pensieri e parole nobili. Così anche i movimenti del vostro corpo diverranno armoniosi ed equilibrati. Riconoscete che ogni movimento del corpo cambia la vostra aura e il vostro animo. Ogni movimento del corpo è un movimento dell'anima. Se l'anima è armoniosa e piena di luce, anche i movimenti del corpo saranno armoniosi ed equilibrati. Quindi, se le vostre sensazioni e i vostri pensieri sono luminosi, anche il ritmo del vostro corpo sarà armonioso e il vostro essere sarà colmo di pace. Il vostro aspetto esteriore, il vostro portamento, rivelano il vostro animo. Le vostre sensazioni, i pensieri e il vostro modo di vivere. Essi rivelano anche lo stato della vostra anima. Cercate di vivere coscientemente in armonia ogni giorno, anzi ogni ora ed ogni minuto, controllando le vostre sensazioni, i vostri pensieri e le vostre parole. Si
sistemate il passato. E non abbiate timore del futuro. Vivete consapevolmente in me. Io sono il presente. In questo modo raggiungete la mia vita e penetrerete sempre più profondamente nell'eterna coscienza di Dio. In ogni situazione della vostra vita, venite da me, il vostro Redentore, che sono anche il vostro medico e guaritore interiore.

Respirate ora consapevolmente il mio soffio e sentite come esso fluisce a voi attraverso la porta della vita. Respirate ed affermate la luce e la forza in ogni centro.

respirate consapevolmente la luce e la forza nel quarto centro. Sacre energie scorrono nel quarto centro di coscienza, che dovrebbe essere un cielo dentro di voi. Chiedete e vi sarà dato. Io vi apro la porta verso la vita, il Cristo, vostro Redentore.

pregate il vostro eterno Padre, il grande Melchisedec, che effonde il suo sacro soffio, il suo sacro respiro in tutti i campi della vita. Eterno Padre, alita ora più intensamente il tuo sacro soffio nel quarto centro di coscienza, in cui si trovano in questo momento i tuoi figli interiorizzati. La forza parziale della tua forza primordiale, io, il Cristo, agisco particolarmente nel quarto centro di coscienza, poiché da questo centro ti riconduco i tuoi figli che si sono ampiamente purificati. Li riconduco alla tua grande e sacra coscienza, della quale io, tuo figlio, la forza parziale proveniente dalla forza primordiale, posso essere compartecipe. La forza primordiale si unisce alla forza parziale che è attiva nel quarto centro di coscienza. I miei figli umani che sono interiorizzati si rivolgono ora con le seguenti parole al loro cuore fisico. Il cuore del mio corpo riceve la forza della vita. Il cuore batte in modo armonioso ed equilibrato ed alimenta tutti gli organi e tutte le cellule con sangue sano, arricchito dalla corrente divina. I figli interiorizzati proseguono. Il muscolo cardiaco è forte, poiché la forza eterna lo ha rinvigorito e gli conferisce ancora la consapevolezza della propria forza. I raggi che alleviano e guariscono portano armonia e pace nell'anima e nel corpo e conferiscono al cuore un ritmo cardiaco equilibrato. Il mio essere è gioia ed amore. Io sono colmo della forza dello spirito. Il mio respiro è armonioso e ritmico. Mi
mi sento rinvigorito, calmo e rilassato. Sono avvolto dalle sacre forze del medico e guaritore interiore. La luce del Cristo pervade i miei polmoni. Il respiro del medico e guaritore interiore giunge fino agli apici dei polmoni. I miei polmoni sono sani. Essi respirano al ritmo dell'amore divino, nella corrente della salvezza. Felicità e gioia pervadono il mio interiore. La gioia riattiva il mio organismo ed armonizza e rilassa i miei polmoni. Percepite. Io respiro il soffio dello Spirito Santo. D'ora in poi respiro coscientemente, poiché ogni respiro racchiude in sé l'alito della vita. Tutte le negatività si sono allontanate da me. Dentro di me fluisce soltanto ciò che è elevato e nobile. Nell'interiorizzazione richiamate ora la colonna vertebrale e il midollo spinale. Affermate le forze della vita nella colonna vertebrale e nel midollo spinale. La vita è lo spirito. Lo spirito pervade la mia colonna vertebrale e pulsa nel mio midollo spinale. In me opera la vita del sacro ordine. In me agisce la vita della sacra volontà. In me agisce la vita della sapienza divina e dell'eterna serietà. In me scorre la vita. Io sono sano. Le mie costole,
che sono anche il sostegno del mio corpo, ricevono la corrente dell'amore. L'amore guarisce. L'amore mi rende sano. L'amore di Dio pervade le mie costole, che sono un sostegno del mio corpo. Affermo la forza assoluta in me. Io sono sano. Figli miei, dirigete ora le mie forze nelle braccia e nelle mani, fino alle punte delle dita. Pronunciate le seguenti parole in piena consapevolezza, che le vostre sensazioni siano con i vostri pensieri e le sensazioni ed i pensieri siano tutt'uno con le parole. In me scorre la forza dell'amore. Essa pervade le mie braccia. Essa pulsa nelle mie mani e scorre fino alla punta delle dita. Le mie membra si rinforzano nella coscienza dell'amore. Le mie membra sono sane, poiché l'amore guarisce. I tendini, i muscoli e i nervi sono sani, poiché l'amore guarisce. L'anima e il corpo sono infiammati dalla luce dell'Eterno. Io sono sano, poiché l'amore guarisce. La vita eterna si effonde nell'anima e nel corpo. Ogni cellula è ricolma della forza eterna. Figli miei, respirate ritmicamente. L'infinito amore respira in voi. Io vi inondo con il mio amore. Vi libero con il mio amore. Vi vivifico con la mia luce. Io
Io sono l'amore, la luce e la vita. Io sono tutto in tutto, lo spirito, la fonte della salute in voi. Respirate consapevolmente, poiché il vostro respiro è il mio alito. Respirate nel quarto centro di luce. Con le vostre sensazioni accompagnate ora le forze dell'amore al terzo centro. La mia luce di guarigione scorre nel secondo centro. Anche qui si effonde e irradia tutti gli organi collegati con il secondo centro di luce. Forze che alleviano e guariscono pulsano in tutto l'organismo. La mia luce risplende nel primo centro, nel centro di coscienza dell'ordine. L'ordine divino tocca tutte le cellule, tutti gli atomi, tutto l'essere. Il sacro ordine mette ordine nelle sensazioni, nei pensieri, nelle parole e nelle opere. Io sono nella coscienza del sacro ordine. Figli miei, con le sensazioni risalite ora nuovamente con le forze della salvezza fino al sesto centro di coscienza, che è la forza dell'amore.

Soffermatevi ora consapevolmente con le vostre sensazioni nel centro di presa di coscienza dell'amore.

0: Ringraziate lo Spirito Onnipotente che vi guida e vi conduce, che vi tocca, che vi infiamma e che desidera stringervi nuovamente al suo cuore. Io vi conduco a Dio, vostro e mio Padre. Figlio mio, tu sei avvolto dal fluido dello Spirito Santo, dalla sacra forza. Soffermati in questa forza del principio padre e madre, poiché Dio, lo Spirito Onnipotente, ti è padre e madre. Io ti benedico con la mia forza. Le mie correnti guaritrici vivificano la tua anima, illuminano le particole dell'anima. La benedizione del Padre, che scorre attraverso il Figlio, tuo Redentore, ti accompagna lungo il sentiero che conduce all'Altissimo.
1: Amen.
0: Amen.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buonanotte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze, oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita. Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione che ci ha portati a voler aver ragione, cosa che già di per sé dimostra che non abbiamo ragione o perlomeno non in tutti i punti. E in seguito, per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose,

0: notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro, in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali e con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano.
1: Ein Rat, der eine große Hilfe sein könnte.
0: Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata, chiedendoci perché, allora potremo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
1: Beides gilt es zu hinterfragen.
0: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me, oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
1: Stellen wir uns andererseits auch die Frage.
0: D'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato? Oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato? Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio: è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego. L'ego può anche essere definito come il principio io, io, io. Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore. Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta e ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché. Perché la giornata oggi è stata così difficile? E perché ieri è stata forse così facile? Oggi non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati. Su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi, per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa. Se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno è responsabile soltanto per il proprio modo di pensare e di agire. E ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso. Chi non lavora più e rimugina sul suo passato potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle, oppure con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono, oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri. Dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci, ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino, io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.
1: Von Gabriele.

0: Cari amici, un saluto cordiale, benvenuti a questa trasmissione che oggi vi propone il tema della profezia, dei profeti, i profeti di tutti i tempi ed in particolare di una persona che ha scosso la società del suo tempo verso la fine del 400 a Firenze. Si tratta di Girolamo Savonarola. Faremo un percorso storico ed alcune riflessioni, ma in base al suo esempio giungeremo anche a parlare in generale della profezia ed in particolare della profezia del nostro tempo. Giorgio ed io abbiamo preparato per voi questa trasmissione e vorrei subito passare alla prima domanda. Cosa si intende con il termine profeta? È un visionario? È qualcuno che predice il futuro?
1: Il profeta è uno strumento di Dio. Dio non parla come noi, quindi per comunicare con gli uomini ha bisogno di preparare delle anime nel corso di diverse reincarnazioni che siano pronte a ricevere, a tradurre e a trasmettere i suoi messaggi all'umanità. Strumento di Dio significa che la vita del profeta è completamente dedicata a Dio e al suo prossimo. Non è un visionario, non ha allucinazioni e non va in trance così come potremmo intendere noi oggi. Conosce certamente i piani di Dio e Dio comunica tramite lui i consigli che ci possono aiutare nella nostra vita sociale, nella nostra vita materiale e anche nella nostra vita spirituale. Possiamo pensare ad esempio ai 10 comandamenti dati da Dio a Mosè che contenevano delle norme etiche e morali e anche delle norme pratiche per la vita. Il profeta non si definisce mai profeta da se stesso, è sempre Dio che tramite l'uomo lo definisce il suo strumento profetico. Non bisogna neppure pensare che il profeta sia una persona particolare. Generalmente è una persona semplice, priva di conoscenze religiose o esoteriche che potrebbero interferire con i messaggi inviatogli da Dio. È una persona che conduce una vita normale al servizio di Dio e del suo prossimo, come fecero Mosè, come fece Savonarola e come fa Gabriele oggi, una donna tedesca nella quale molti riconoscono la profetessa di Dio per i nostri tempi.
0: Ma perché i profeti sono così scomodi? Perché vennero spesso combattuti, in molti casi perseguitati ed uccisi?
1: Penso che la migliore risposta la troviamo nella storia della Chiesa che tutti conoscono, nella storia stessa, anche nella Bibbia e in particolare però in una rivelazione dataci dal Cristo stesso tramite Gabriele a Firenze nel 1982. Voglio leggere un brano. Come mai i veri profeti, le profetesse, i veri strumenti dello Spirito furono perseguitati, maltrattati e uccisi in tutti i tempi? Perché il potere esteriore non ha riconosciuto e realizzato l'amore eterno. Tutti coloro che si ribellarono contro i dogmi e contro gli intrighi di una religione esteriore furono perseguitati e spesso uccisi. Questa religione esteriore riuscì a mantenersi al potere solo travestendosi con il mantello del Cristo. Ma è giunta l'ora in cui il vero cristiano che mi segue tolga la maschera a questa potenza esteriore e sveli il suo travestimento. Che cosa si scoprirà? Omicidi, assassini, persecuzioni, crudeltà, guerre e molte, molte altre cose. Io vi insegnai ad amare il vostro prossimo come voi stessi e ad amare i vostri nemici.
0: Nel preparare questa trasmissione ci siamo imbattuti in un articolo apparso sulla rivista tedesca PM del mese di novembre 2008 che ha scritto purtroppo delle falsità su quest'uomo, Savonarola, che fino a poco tempo fa era considerato un eretico. Oggi, almeno a partire dal 1998, a 500 anni dalla sua morte, viene definito quasi un santo. Spesso accade che i profeti non vengano riconosciuti se non dopo la loro morte, cioè quando non possono più nuocere in un certo senso, quando la loro opera resta storia che si può citare la loro grandezza, senza però aver più bisogno di accogliere i loro messaggi, cioè senza aver bisogno di cambiare, senza ascoltarli veramente. Così è stato per molti profeti. Vogliamo quindi di tanto in tanto citare questo articolo della rivista tedesca per far luce sulla verità, sul Savonarola, ma anche sui veri contenuti del suo mandato e affrontare il tema più ampio della profezia e dei veri profeti di Dio e anche del loro compito. Come molti sanno, Savonarola fu una vittima dell'Inquisizione, una vittima anche quindi della Chiesa della fine del 400. Allora c'era questo Papa Borgia che, non potendo sopportare le sue critiche scomode e giuste sulla dissolutezza della Chiesa e del papato, lo fece torturare e bruciare al rogo nel 1498. Giorgio, forse potresti introdurci con alcuni passaggi o riassunti storici sulla sua vita?
1: Certamente. Savonarola nasce a Ferrara nel 1452 e, come hai già detto, muore a Firenze nel 1498. Una vita breve, 46 anni, in cui farà di tutto per rinnovare la società politica e civile fiorentina e soprattutto religiosa. Una vita nella quale scriverà 29 volumi importantissimi, nel quale darà molte rivelazioni e che inizia appunto a Ferrara nel 1452. Suo nonno è un medico laureato all'Università di Bologna ed avrà una grossa influenza sulla sua formazione mentale e spirituale. All'inizio si interessa di medicina, ma durante una predica ascoltata in chiesa sente le parole: «Vieni, esci dalla tua casa, lascia la tua terra», e ne rimane molto colpito. Pochi giorni dopo, in un sogno, sente dell'acqua fresca che scorre sul suo capo, che lo rinfresca e che lo sveglia dal sonno. Decide così di andarsene di casa e, come spiegherà più tardi in una lettera a suo padre e al nonno, decise in quel momento che per lui era meglio e più importante interessarsi della vita delle anime e della salute delle anime piuttosto che della salute del corpo. Va in un convento domenicano e da qui verrà poi mandato a Firenze con il compito di iniziare i suoi giovani confratelli alla lettura dei testi biblici. Il 1485 è un anno importante poiché avviene la sua illuminazione, che si può riassumere in una frase. Il suo compito viene riassunto in questa frase: la Chiesa dovrà essere rinnovata, flagellata e presto. Predica in molte città toscane e del nord Italia, alla fine però ritorna a Firenze, dove su invito di Pico della Mirandola incomincerà a predicare nel Duomo di Firenze, a Santa Maria del Fiore. Qui inizia a predicare in tono profetico e dove prima le prediche riguardavano solo la politica, la filosofia e la cultura, egli cerca di introdurre, grazie anche alle rivelazioni date dallo Spirito di Dio, di introdurre un rinnovamento politico, sociale, culturale, giovanile, sia nella vita interiore che nella vita esteriore dei fiorentini. Propone un rinnovamento totale. Il suo auditorio in quel periodo è enorme, 14-15 mila persone che lo ascoltavano alle prediche. È una cifra enorme per la Firenze di quel tempo. E tra le persone che lo ascoltavano c'era Lorenzo de' Medici, Michelangelo, che allora era giovanissimo, Pico della Mirandola e molte, molte personalità del campo politico e religioso di allora.
0: Qual era la meta del Savonarola? Cosa aveva lui nel cuore e nell'anima? Voleva fondare un regno di Dio sulla terra, a Firenze, che lui voleva trasformare nella Nuova Gerusalemme, un'immagine che possiamo far risalire ai vecchi profeti, a Isaia. Ed in pochi anni dimostrò che questo non era un'utopia. Per alcuni anni riuscì ad apportare numerosi cambiamenti nella società, nell'economia, attraverso l'applicazione di una correttezza morale e cristiana che si riversò positivamente nella società di quel tempo. Molti fiorentini lo seguirono per diversi anni, ma poi divenne troppo scomodo per alcune correnti politiche e anche per il Vaticano. Egli voleva fare sul serio, parlando spesso contro la dissolutezza della Chiesa di quel tempo.
1: Sì, esatto, e come dici tu, le sue prediche e le esposizioni, le spiegazioni e le rivelazioni che gli venivano date dallo Spirito del Cristo tendevano a migliorare la vita in tutti i sensi, così come tutti i messaggi dati dal Cristo e dallo Spirito di Dio tramite i profeti di tutti i tempi. Anche Savonarola dà consigli per la vita sociale e spirituale, ma nello stesso tempo non evita di additare come false tutte le devozioni esteriori che lui chiama la fiera della Chiesa. Parlando per esempio della Settimana Santa, dice in un suo libro: si comincia il giovedì saltando da una chiesa all'altra, inseguendo indulgenze e perdoni. Vai di qui, vai di là, bacia il santo, bacia il crocifisso, altari e chiese ornate, e dopo tre giorni è tutto finito. Dio e anche il diavolo, per motivi diversi tra loro, ridono di tutto questo, poiché se uno vive male, i riti non servono a nulla. Oltre a questi richiami, però, ci sono anche delle lezioni date da Savonarola. Trae ispirazione nelle sue prediche dalla vita dei profeti. Spiega Osea, Mosè, Ezechiele, Elia, Isaia, Zaccaria e ancora molti altri.
0: Quindi Savonarola criticò la Chiesa del suo tempo, ma io potrei forse aggiungere molte critiche si potrebbero anche riportare ai nostri giorni. Egli scrisse in modo duro frasi come queste, ad esempio: i prelati ed i predicatori del nostro tempo, salvo pochissime eccezioni, sembrano adatti a distruggere la vita cristiana piuttosto che a costruirla e conservarla. Il giudizio sul clero e sui religiosi è parecchio duro, parla di ipocrisia, avarizia, simonia, manca l'amore per Dio. Essi sono come gli scribi e i farisei, sono come sepolcri imbiancati, all'esterno sembrano magnifici, all'interno sono pieni delle ossa, dei morti e di ogni sporcizia. Se il Cristo, dice il Savonarola, si recasse ora a Roma, essi lo metterebbero a morte, così come fecero i giudei. Non una, ma mille croci inventerebbero. Scrive il Savonarola nel suo libro Verità della profezia. È un libro che lui ha scritto in cella, tra una tortura e l'altra, prima della sua esecuzione. In questo libro possiamo ancora leggere: il primo segno della vera profezia è la vita interiore e spirituale del profeta e consiste nella rettitudine dell'anima verso Dio.
1: Sì, per questo il profeta è sempre scomodo, perché Dio porta una chiarezza che taglia molto chiaramente il bene dal male, lo divide e obbliga le persone a scegliere, e per questo aborrisce i tiepidi. Questo è un messaggio che tutti i profeti hanno portato. Dio stesso dice: io vi vomiterò, perché i tiepidi non prendono parte. Ed era questo che anche il Savonarola voleva cambiare nelle anime e nelle persone del suo tempo: lasciare questo status di tiepidezza e riaccendere dentro le persone il fuoco dell'amore per Dio.
0: Quindi bisogna fare una bella distinzione tra chi voleva fare sul serio e chi invece preferisce definire, come questo giornale, Savonarola come un fanatico. Riprende delle parole di Ernst Pieper, il giornale PM, che considera Savonarola come il prototipo di tutti i fanatici. Secondo Thomas Klau, ci sarebbero ovunque discepoli islamici del Savonarola. E il giornale tedesco Die Welt attribuisce addirittura al presidente dell'Iran il titolo di Savonarola musulmano. Guardiamo semplicemente che cosa si costruisce intorno ad una persona che innanzitutto di musulmano non aveva niente e neanche di terroristico. Anzi, Savonarola era un pacifista, si potrebbe dire. Era sempre stato pacifico nelle sue azioni. Fine della citazione di questo giornale. Io trovo questo paragone col terrorismo islamico espresso da questo articolo non solo assurdo, ma anche ingiusto. Guardiamo un attimino sotto perché si usa in questo modo la figura del Savonarola, di un profeta, e lo si cita a torto, additandolo come un fanatico, mentre in realtà era egli stesso, era stato una vittima del fanatismo religioso di quell'epoca.
1: Sì, con una certa leggerezza si vuol fare passare il Savonarola come un fanatico, E poi, guarda caso, 500 anni dopo, nel 1998, 500 anni dopo la sua morte, la Chiesa stessa lo vuole mettere nella categoria dei santi.
0: Cioè viene riabilitato, scusa se ti interrompo, esatto. Perché i giornali di quel tempo ne parlarono moltissimo. Savonarola, 5 secoli si spegne il rogo, viene riabilitato come maestro di vita e appunto, come ti ho detto, si è pensato perfino di farlo santo. Ma andiamo avanti, scusa che ti ho interrotto.
1: No, la Chiesa ha sempre bisogno di un 500 anni, abbiamo visto anche con Galileo che cosa ha fatto. Nell'articolo di PM però si vuol passare la coerenza e la correttezza di Savonarola come il fanatismo. Però questo non ha nulla a che fare con la vita del Savonarola se la si guarda bene, poiché lui era un pacifista, lui portava i messaggi di Dio. Fanatici erano invece quelli che ricorrevano alla violenza in nome della religione. Savonarola salvò la vita a molti fiorentini. Basta pensare per esempio a 3 rivelazioni importanti nel 1495, nel 1497 e nel 1498, nel quale egli avvisa i fiorentini della venuta della peste, dell'alluvione e della guerra, cose che poi si avverarono. Quindi cercò di aiutare i cittadini anche nella vita pratica con queste rivelazioni che venivano date tramite lui dallo Spirito del Cristo. Però con un articolo e con molte insinuazioni si può trasformare la figura di una persona che è un profeta di Dio ed evitare i suoi argomenti, eludendo così che la sua opera, che fu invece di un profondo rinnovamento cristiano. Questo fanatismo religioso portato avanti dalla Chiesa fu causa di milioni di morti. E dobbiamo pensare una cosa. Un fanatico vuole sempre che gli altri facciano quello che vuole lui. Un profeta o Dio stesso portano dei messaggi all'umanità e poi lasciano all'uomo l'assoluta libertà di agire come vuole.
0: Questo spiega molte cose, anche dei fatti attuali. Chi erano allora i veri carnefici, i veri fanatici? Che cosa fece? A questo punto l'accusa si gira un pochino verso l'istituzione. Cosa fece la Chiesa a molti profeti o la casta sacerdotale ed illuminati nel corso dei secoli? Io non penso solo all'Inquisizione, penso magari a fedi diverse, a persone di fedi diverse in Spagna, in Sud America ed in altri paesi ancora.
1: Beh, quello che ha fatto la Chiesa nel corso della sua storia non è un segreto per nessuno, lo possiamo leggere in qualsiasi libro, in qualsiasi giornale. Vorrei fare un breve excursus dal passato ai giorni nostri. La Chiesa Cattolica ha determinato la storia in misura enorme. Per 1800 anni ha perseguitato, torturato, ucciso e ha condotto guerre contro tutto ciò che non era cattolico. Dei dettagli storici precisi li possiamo trovare negli scritti dello storico tedesco Karl-Heinz Deschner, premiato per la sua opera in 10 volumi, Storia criminale del cristianesimo, dove egli descrive questo fanatismo religioso che giunge fino ai nostri tempi. Deschner definisce, sono sue parole, la Chiesa come un'organizzazione violenta e criminale. Egli parla di milioni di morte, ma non si riferisce solo al tempo dell'Inquisizione e della persecuzione delle streghe. Si pensa agli indiani d'America, al tempo delle colonizzazioni, agli schiavi neri e agli ebrei. Egli ricorda anche lo sterminio di 800.000 serbi ortodossi per mezzo degli Ustascia, che venne sostenuto anche da molti religiosi armati e sotto gli occhi di una chiesa che non mosse un dito per fermare quel genocidio. Oggi ci sarebbe un processo per questo. Però tutto questo pone molte domande scomode sul comportamento della Chiesa e della sua gerarchia fino ai tempi del secolo scorso, fino ai tempi del nazismo.
0: Bisogna dire che storicamente l'intolleranza, le prediche dei papi e della Chiesa cattolica contro tutto ciò che non era cattolico hanno creato quindi per secoli un clima di terrore e di paura. Prima di tutto la paura della dannazione eterna, se mi permetto di inserire. Ma ogni progresso tecnico, tu hai parlato di Galileo Galilei, ogni progresso scientifico dell'umanità veniva spesso considerato in modo scettico. Questi progressi della scienza furono spesso conquistati contro il volere o il potere della Chiesa, secondo la quale se li avessimo creduto ancora, la Terra oggi sarebbe ancora piatta.
1: Sì, e il perché sia necessario dire queste cose e quale collegamento vi sia con il Savonarola appare evidente se analizziamo quanto fu difficile per i profeti in tutti i tempi, in tutti i luoghi, portare la parola di Dio all'umanità. Il teologo Walter Nigg afferma che la Chiesa, o meglio la casta sacerdotale di tutti i tempi, ha sempre combattuto i profeti di Dio fino al punto di perseguitarli e ucciderli. L'esempio più chiaro è Gesù Cristo, che fu ucciso dalla casta sacerdotale, ma molti altri profeti fecero la stessa fine.
0: Sì, forse perché facciamo sempre questo paragone tra casta sacerdotale e profeti, qual è la differenza fondamentale? Che la casta sacerdotale sta in mezzo tra Dio e gli uomini, si pone un po' quasi come mediatore. Il profeta invece vuole condurre l'umanità ad un collegamento diretto con Dio, a trovare Dio dentro di noi. Per questo chi trova Dio dentro di sé diventa un pericolo per la casta sacerdotale, perché in quel momento non ha più bisogno di un intermediario, non ha più bisogno di dogmi, di sacramenti, di riti, di ripetizioni, di gesti, di messe, non hai bisogno di nulla perché in quel momento hai trovato la tua dignità, sai quali sono le leggi di Dio, ti impegni ad osservarle nella tua vita quotidiana. E nel momento che tu scopri questo non hai più bisogno di un prete che ti confessi i peccati, ma vai direttamente a chiedere scusa a colui a cui tu hai fatto del male, e viceversa, in questo modo si crea la pace. Per questo il profeta, vorrei aggiungere, è anche un po' pericoloso, è sempre stato visto come il nemico della casta sacerdotale. Ma vorrei tornare a Savonarola.
1: Scusa, un altro chiarimento ancora. È importante chiarire anche che la Chiesa è cattolica, mentre il cristianesimo è una religione interiore di persone che si rifanno all'insegnamento del Cristo. Questo è il cristianesimo. La Chiesa e tutti i cristiani ormai oggi si definiscono cattolici perché si rifanno all'insegnamento della Chiesa, che è sola una delle varie istituzioni sorta sull'insegnamento, sorta e costruita in maniera poi disturbata sull'insegnamento del Cristo. Il cristianesimo è una cosa, il cattolicesimo è un'altra.
0: Sì, potremmo dire che dopo l'insegnamento cristiano, dopo il Cristo, si sono formate un sacco di correnti che oggi chiamiamo religione cattolica, religione anglicana, ortodossa,
1: protestante.
0: E poi protestante, poi una fila ancora di altre sette minori che possiamo dire. Però di fatto che cos'è che contraddistingue quello che tu vuoi dire? La differenza tra cristianesimo e cattolicesimo. Il cattolicesimo si basa su dei riti, su dei dogmi, su delle funzioni, su dei riti esteriori, su delle cose che però Cristo non ha mai insegnato, nemmeno i sacramenti. Li ha costruiti nel corso di secoli, nel corso di vari concili, ha stabilito che cosa era giusto, che cosa era sbagliato, ha eliminato la reincarnazione dal credo del primo cristianesimo, che invece era una realtà abbastanza conosciuta dei primi secoli, e altre cose, ha immesso altri dogmi, ha inventato i santi. Dio non ha mai parlato di santi, Cristo non ha mai parlato di santi, ha inventato preghiere e cose che Cristo non ha insegnato, e così ha costruito una propria religione, un proprio che tu oggi sei obbligato a seguire perché altrimenti cadi nella dannazione eterna. Anche questo Gesù non l'ha insegnato. Per questo è necessario fare una differenza tra cristianesimo e recuperare questa corrente del primo cristianesimo, che in fondo è quello che voleva anche Savonarola, tornare ad una purezza del cristianesimo e sfrondarsi di tutto ciò che non è cristiano, che non appartiene all'insegnamento originario del Cristo, e in questo ci metto anche i dogmi, i riti, le istituzioni, le gerarchie, il potere. Tutto questo con Cristo non ha niente a che fare.
1: Quello che hanno sempre portato i profeti, possiamo dire in due parole, è una religione interiore a confronto con una religione esteriore.
0: È l'osservanza delle leggi di Dio. Hanno portato la parola di Dio e con questo il collegamento diretto tra lo spirito e l'uomo, tutti gli uomini. E non una religione che divide attraverso altre religioni, ma delle leggi universali, cosmiche, che collegano tutti gli uomini, tutte le culture, si può dire. Torniamo indietro a Savonarola. Qui ancora questo fatto che lui venne in fondo messo a morte da un papa, mentre aveva nel suo tempo grande rispetto, Savonarola aveva ricevuto grande rispetto per la sua cultura, per i suoi insegnamenti, per la sua correttezza morale. Ma questo papa, Alessandro VI Rodrigo, detto il Borgia, sanno tutti chi era un criminale, la parola è giusta, un assassino, addirittura della sua stessa famiglia, che fece delle orge nella propria casa e poi il giorno dopo andava a dire messa in Vaticano. Allora, scusatemi questo breve percorso personale, se si pensa che nel 98 la Chiesa voleva fare santo il Savonarola, dopo averlo ucciso 500 anni prima, allora per coerenza si dovrebbe scomunicare il Papa Borgia e spedirlo alla dannazione eterna. Bene, ma se si seguisse coerentemente questo pensiero, allora si andrebbe subito a scontrarsi con il dogma dell'infallibilità del Papa. Quanti papi hanno fatto parlare di sé con una storia fatta di crimini, di omicidi, di lotte per il potere, di guerre, di dissolutezza? Questa è storia. Però chi ci mette il dito rischia l'eresia, la scomunica o la morte, come accadde al Savonarola.
1: Ma questa storia del dogma dell'infallibilità del Papa, secondo me, è un trucco che hanno inventato i papi per risolvere i loro problemi di fronte a delle soluzioni di temi religiosi o di temi sociali a cui non riuscivano a portare delle soluzioni vere. Per cui sono stati istituiti questi dogmi che in realtà sono delle cose abbastanza ridicole. Non bisogna essere grandi intellettuali per capire che cosa succede. Osserviamo semplicemente la vita della gerarchia ecclesiastica, dei papi anche. Come vivono, di che cosa e di chi si circondano. Vivono quello che insegnano, e cioè vivono il messaggio del Cristo, oppure no? La vita di molte eccellenze ha ancora a che fare con il discorso della montagna, nel quale viene detto beati i poveri, beati i semplici, beati i puri di cuore. Onestamente, la Chiesa Vaticana oggi sembra essere più una chiesa degli scandali che una chiesa delle beatitudini. Basta pensare a tutti i processi di pedofilia a cui deve rispondere, a tutti i processi di violenza, gli scandali finanziari, alcuni li ricordiamo ancora, lo IOR, o gli scandali del cardinale Marcinkus, il problema di Calvi, oppure ancora la morte non ancora chiarita di Giovanni Paolo I o della Guardia Vaticana. Ricordiamoci delle parole del Cristo. Non date scandalo a questi piccoli, poiché sarebbe meglio per voi legarvi una macina al collo e buttarvi nel profondo degli abissi.
0: Tornando a Savonarola, egli predica quasi ogni giorno nel Duomo davanti a migliaia di persone. In tal modo, come afferma Ernst Pieper, è divenuto la coscienza pubblica di Firenze. È lui che tiene in mano le fila quando Firenze si dà una nuova Costituzione, prendendo come esempio la Repubblica di Venezia. E lui ha un nuovo motto rivoluzionario: i ricchi dovrebbero dare ai poveri. Questo mi sembra cristiano, però è pericoloso.
1: Certamente, è cristiano ed è pericoloso. Dobbiamo pensare che a Dio sta a cuore la giustizia e la misericordia, e ci vede tutti come suoi figli, senza preferenze, davanti a lui siamo tutti uguali. Per questo non vuole la ricchezza e lo strapotere degli uni contro la miseria, la fame, la malattia e la povertà di altri. Guardiamo le chiese oggi, come vivono. Sono un esempio di giustizia?
0: In questo giornale PM purtroppo c'è un accostamento veramente mal riuscito, perché addirittura si confronta l'articolo, l'autore di questo articolo confronta la truppa dei bambini del Savonarola che andavano a raccogliere cose lascive che il Savonarola in fondo tolse dalle strade, addirittura lo vogliono paragonare al nazismo. Si riferiscono al Savonarola e alla sua polizia, così la chiamano, costituita da bambini, e Pieper afferma che si trattava di uno strumento di potere in cui si servivano anche i nazisti nella Germania dell'Est per spiare addirittura i genitori. L'abuso più terribile dei bambini dell'epoca moderna si manifesta nell'impiego

0: prima di tutto i bambini o i fanciulli o i ragazzi, qual era la loro situazione al tempo di Savonarola. C'era molta miseria, c'era molta povertà, poi soprattutto nelle città, e c'era un enorme sfruttamento dei ragazzi. E questo sfruttamento era sia a livello politico, venivano usati, c'erano continuamente lotte di parte, e i ragazzi, i fanciulli venivano usati per le scaramucce, per all'interno della città, eccetera. Poi venivano soprattutto usati e si abusava di loro a livello sessuale. In una città poi come Firenze, che era conosciuta, purtroppo tristemente conosciuta, come particolarmente dedita a quello che a quell'epoca veniva chiamata la sodomia, il vizio contro natura, e in cui i bambini, i ragazzi venivano sfruttati. Ecco, quello che oggi fa scandalo, fa diciamo assolutamente, è la pedofilia, al tempi di Savonarola era una cosa molto molto diffusa, e anche se c'erano leggi che punivano, proibivano cose, però di fatto l'andazzo era quello lì. E Savonarola cerca di tirar fuori i ragazzi da questa situazione, come? Istituendo una confraternita o delle confraternite che raccoglievano i ragazzi, ecco, e li educavano. Sia li educavano dando loro un'istruzione, e poi li educavano dal punto di vista religioso, quindi altro che truppe bambini, si radunavano e per cantare le lodi, a volte facevano delle processioni, ma erano processioni assolutamente inermi, cioè senza né armi né cose, e anzi erano processioni che facevano in cui cantavano inni, eccetera. Questa era la realtà dei fanciulli, come venivano chiamati, di Savonarola. Quindi era un'attività, quella verso i fanciulli, meramente, puramente educativa, e per un'educazione non militarista, non violenta, ma è tutto il contrario.
1: Noi dobbiamo pensare com'era la Firenze dei tempi. Sicuramente c'erano dei ragazzi o delle bande di ragazzi che ci sono anche oggi, che avevano delle liti per strada, c'erano delle sassaiole, a volte c'erano dei giochi di coltelli anche. Però Savonarola aveva un grande collegamento sia con i giovani sia con le donne del tempo, e cercò di migliorare la loro situazione, soprattutto civile, perché erano gli ultimi, erano dimenticati. Quando si parla dei giovani al tempo del Savonarola, i libri parlano delle schiere angeliche, perché lui riuscì a organizzarli in modo tale che loro si organizzarono da se stessi, indivisi in diversi quartieri, organizzarono addirittura dei tribunali per redimere queste liti che c'erano fra di loro, e nello stesso tempo incominciarono a raccogliere tutti i segni di questa violenza con cui erano cresciuti, di questa non moralità della vita, per esempio le carte da gioco, per esempio dipinti osceni, per esempio le armi, e arrivarono addirittura a fare un rogo delle vanità, cioè un anticarnevale, mentre tutta la società festeggiava il carnevale, loro arrivarono a bruciare su questo rogo della vanità tutti questi mazzi di carte, dipinti, segni di corruzione di quei tempi, e si dice che anche Botticelli venne e bruciò insieme ai giovani anche un ritratto di una donna che lui stesso fece.
2: Sì, su questo ci sono discussioni qui e là, però arrivare a definire tutto questo soldati o così, paragonarlo con i soldati di oggi e bambini, i soldati, è un pochino molto esagerato e sbagliato. Gli si attribuisce ancora in questo articolo di PM una spietatezza religiosa, quindi si dice Savonarola contribuì a creare un clima in cui potevano venire messo a rogo anche le streghe. Questa è un'altra assurdità di questo articolo che bisogna chiarire. L'autore confonde la vittima con il carnefice. Erano gli inquisitori della Chiesa coloro che misero al rogo il Savonarola, non il contrario. Era lo stesso spirito ispirato dai papi di allora che destinò migliaia di donne, chiamate cosiddette streghe, a terribili violenze, a terribili torture e poi la fine su terribili roghi.
1: Per capire queste cose non bisogna essere dei grandi intellettuali, bisogna farsi solo delle domande logiche. Per esempio, chi ha bruciato

0: Chi? Chi ha crocifisso chi? Chi ha inventato l'Inquisizione? Chi parla e ordina di aiutare i bambini poveri e poi vive nel lusso e negli sfarzi? Chi benedice le armi, i soldati, le guerre, dicendo che è Dio che lo vuole? È buffo che proprio queste organizzazioni accusino altri di fare proprio quello che loro stessi fanno. Comunque, secondo uomini di chiesa come il teologo svizzero Walter Nigg, definire il Savonarola come un fanatico, cito una sua frase, costituirebbe un imperdonabile disconoscimento del suo mandato. Secondo Nigg, nelle parole di Savonarola si sarebbe rivelata la vera parola di Dio agli uomini, nel mezzo di un rinascimento divenuto ormai empio. Per lui il Savonarola sarebbe forse la più grande personalità in assoluto del cristianesimo. Il teologo Martin Sittiger dell'Università di Teologia di Coira vede nel Savonarola un cristiano senza timore che rimase fedele fino all'ultimo alla sua vocazione e alla sua coscienza.
1: I discorsi apocalittici di Savonarola avrebbero mirato al degrado del clero, all'avidità di sfarzo della città di Firenze. Ma inoltre Savonarola annunciava delle profezie davvero molto audaci, ed esse si avverarono veramente. Per gli uomini era una prova chiara, questo profeta meritava la loro fiducia. Addirittura un altro conosciuto monaco tedesco di quel tempo, Martin Lutero, disse: io rendo onore a Savonarola come a un santo.
0: Sì, vediamo che ciò che fa paura ai fondamentalisti della Chiesa sono le persone che cercano di vivere veramente gli insegnamenti del Vangelo, poiché questi pongono alla Chiesa lo specchio, fanno vedere come si vive se si segue i principi insegnati dal Cristo e come si vive se solamente li si predica e non li si mette in pratica. In questo caso mi riferisco ai profeti di tutti i tempi che hanno sempre fatto da specchio alla Chiesa dei tempi. Non solo il Savonarola annunciò il regno della pace, che sorgerà dopo molte sofferenze e tribolazioni a tutta l'umanità. Anche nella nostra epoca assistiamo al rinascere della profezia tramite una donna tedesca, Gabriele di Würzburg, attraverso la quale soffia lo stesso spirito del primo cristianesimo. Anche tramite Gabriele parla Dio e parla il Cristo e ci richiamano ai valori del primo cristianesimo, che sono in diretto contrasto con le gerarchie o con il potere delle chiese, contro i riti, i dogmi della Chiesa che non furono mai insegnati da Gesù Cristo, ma introdotti nel cristianesimo secoli e secoli dopo, insieme a molti riti e cerimonie che oggi vediamo sono solo di origine pagane e non volute dal Cristo. Riportiamo ora un passaggio di una rivelazione data tramite Gabriele dallo Spirito del Cristo a Firenze il 5 ottobre 1982, in cui si fa anche riferimento al Savonarola. Il Figlio agisce nel Padre ed il Padre nel Figlio. Questa eterna forza universale si rivela nell'Io Sono, tramite la bocca di profeti e di profetesse. Lo spirito interiore, lo spirito del Cristo, si rivela nell'Io Sono. Non è l'uomo che parla nell'Io Sono, ma è lo spirito che si rivela tramite l'uomo. Anche questo paese, questa città e i suoi dintorni hanno avuto molti profeti e molte profetesse. Profeti maggiori e minori hanno portato la mia sacra parola, la parola dell'Io Sono, all'interno dell'istituzione ecclesiastica e anche al di fuori di questa potenza esteriore. Anche questa città ha avuto il suo profeta. Fu un grande profeta che si ribellò al baluardo dell'esteriorità. Là dove egli dovette interrompere, continuo io. Come mai i veri profeti e le profetesse, i veri strumenti dello Spirito, furono perseguitati, maltrattati e uccisi in tutti i tempi? perché il potere esteriore, il baluardo della religione esteriore, non ha riconosciuto e realizzato l'amore dell'Eterno e i suoi principi. Tutti coloro che si ribellarono contro i dogmi e contro gli intrighi di una religione esteriore furono perseguitati e molto spesso uccisi. Questa religione esteriore riuscì ad ottenere e a rimanere al potere esteriore travestendosi con il mantello del Cristo. Ma è giunta l'ora in cui il vero cristiano che mi segue tolga la maschera a questa potenza esteriore e sveli il travestimento che c'è sotto. Cosa si scoprirà? Omicidi, assassini, persecuzioni, crudeltà, guerre, torture e molte, molte altre cose. Io vi insegnai ad amare il vostro Dio sopra ogni cosa ed il prossimo come voi stessi, e ad amare i vostri nemici. Voi che siete figli di Dio, guardate sotto questo logoro travestimento. Cosa si nasconde dietro di esso? Una religione che porta il mio nome ma che non ha nulla a che fare con la mia opera dell'amore per Dio e per il prossimo. In tutti i tempi ho insegnato questo, tramite veri profeti e profetesse, ma il popolo prestò ascolto a coloro che sostenevano un potere esteriore, una religione esteriore. Questo baluardo di egoismo, intolleranza, sì, la prostituta di Babilonia sprofonderà. Le mura di questa città emanano sensazioni di sofferenza, preoccupazioni, miseria, povertà, persecuzioni, morte e molte altre cose. Colui che riconobbe queste cose e si mise a mia disposizione quale strumento, denunciò i misfatti dell'istituzione ecclesiastica, richiamò il popolo affinché si convertisse e realizzasse l'unità, l'amore ed il sacrificio. E cosa accadde? Fu perseguitato, torturato e ucciso perché lo spirito che parlava tramite lui era troppo scomodo alle trame dell'istituzione ecclesiastica. Questo tempo non appartiene al passato, ma si inserisce nel presente e si manifesterà. L'anima di questo grande profeta e molte altre non solo stanno al mio fianco, ma anche al fianco di tutti coloro che sono incarnati per lottare per la verità, la via e la vita. Il passato si rialza ed opera nel presente. È di nuovo il Cristo che agisce tramite i suoi. Io non sono venuto per distruggere, ma per ricostruire spiritualmente. Questa è la rivoluzione del Cristo che arderà anche in questa città come in molti paesi, poiché ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Cosa ha seminato l'istituzione ecclesiastica e coloro che la servono?
1: Vorrei concludere con la lettura di un altro passaggio di questa grande rivelazione profetica data da Gabriele nel 1982 a Firenze. È molto importante che voi sappiate che non avete bisogno di una chiesa esteriore, di edifici di pietra fatti da uomini. Se siete coscienti di essere voi stessi il Tempio dello Spirito Santo e che lo Spirito Santo dimora in voi, riconoscerete che non avete bisogno di duomi sontuosi che definite chiese. Vi renderete conto che un duomo deve essere purificato affinché l'Altissimo si possa rivelare. Anche questo fu insegnato da un profeta che operò in questa città. Era lo Spirito che parlava attraverso di lui. E io chiedo a tutti voi, quanto tempo volete aspettare ancora? Per quanto tempo resterete legati ad una istituzione esteriore? Questo venne detto nel 1982 a Firenze per mezzo di Gabriele, la profetessa di Dio per la nostra epoca. Possiamo dire che anche lei non è stata ascoltata, anzi è stata ignorata piuttosto dall'istituzione, combattuta dagli incaricati delle sette della Chiesa cattolica ed evangelica. Gabriele però ha portato 34 anni di insegnamenti e rivelazioni profetiche elevatissime. Si può dire che ha portato il cielo sulla terra. Se fosse stata ascoltata, questi insegnamenti avrebbero potuto aiutare l'umanità a cambiare. In particolar modo, se questa, l'umanità, e in particolare anche i cristiani, avessero preso sul serio gli insegnamenti contenuti nel discorso della montagna. Potremmo dirlo in una frase che ognuno di noi può provare a mettere in pratica nella sua vita. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Oppure, in altre parole, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Ma nel discorso della montagna si trovano anche i moniti che forse potremmo ancora citare brevemente.
0: Sì, vorrei leggerli dal libro Questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani di tutto il mondo. E leggo i moniti dati da Cristo allora. Guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione in questa vita. Guai a voi sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai a voi se tutti gli uomini parleranno bene di voi, perché così fecero anche i loro padri con i falsi profeti.
1: Siamo quasi al termine della nostra trasmissione, forse impegnativa per molti, forse riflessiva per molti altri. Savonarola, nonostante la sua giovane età, ha lasciato all'umanità un enorme patrimonio letterario. Molto di questo lo si può trovare nella sua stessa chiesa, il convento di San Marco a Firenze. In particolare lui ha scritto un'opera di 29 volumi che potete trovare appunto anche a Firenze o nelle migliori librerie. Su di lui sono stati scritti naturalmente anche molti libri. Savonarola era dunque un grande profeta. Ma prima di lui, dopo di lui, ci furono anche altri profeti o mistici, uomini e donne illuminati che sono stati fedeli alla parola di Dio e hanno cercato di portarla agli uomini, nonostante calunnie e persecuzioni. Nell'ambito del cristianesimo vogliamo citare alcuni di questi profeti, profetesse o mistici in una carta storica che vi vogliamo mostrare ora, che parte da Abramo e giunge fino alla grande profezia della nostra epoca, alla donna conosciuta oggi col nome di Gabriele, la profetessa per la nostra epoca. Molti di queste persone, di questi illuminati, furono perseguitati e uccisi, come testimonia Walter Nigg, in quanto la profezia fu sempre combattuta dalla casta sacerdotale. Con questo vi ringraziamo per l'ascolto, per l'attenzione. Vi invitiamo a guardare e osservare questa carta e vi salutiamo cordialmente con un arrivederci ad una prossima trasmissione.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Abermals machen wir uns bewusst, der mächtige Geist der Christus Gottes.
1: Prendiamo coscienza ancora una volta che lo Spirito possente, il Cristo Dio, è la luce nella nostra anima, ma è anche la luce nel nostro corpo. Il Cristo, la luce, è sempre presente in tutte le anime e in tutti gli uomini. Il suo amore infinito e la sua misericordia desiderano donarci calore interiore, forza, luce, aiuto e guarigione. Non potremo mai prendere coscienza abbastanza spesso che noi, ognuno di noi, è il tempio di questa luce eterna e meravigliosa. Quanto più ci doniamo al Cristo Dio in noi, tanto più profondamente lo percepiremo nell'aiuto, nella guarigione, nel suo sostegno e in ogni situazione. Sentiamo continuamente dallo Spirito possente come voi date, vi verrà dato. E di questo fa parte anche la preghiera. Per questo, in quest'ora vogliamo rivolgerci verso il nostro interiore e accogliere nel nostro interiore fratelli e sorelle per i quali desideriamo pregare. Prima di tutto ci sediamo con il busto ben diritto e appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Prendiamo coscienza che il Cristo Dio è in noi. Egli ci aspetta. Egli ci invita a rivolgerci a Lui. Nelle vicinanze del nostro cuore risplende la luce del Cristo Dio che si irradia attraverso i nostri nervi e inonda tutto il nostro corpo. Se noi non creiamo barriere. Ci rivolgiamo al Cristo, lo chiamiamo nel nostro interiore. Ci rivolgiamo alla coscienza del Cristo Dio, alla luce che risplende nei pressi del nostro cuore. Cristo.
0: Jeder von uns,
1: ognuno di noi,
0: hat ein
1: ha
0: oder mehrere
1: una
0: Anliegen.
1: O più richieste.
0: Brüder und Schwestern,
1: ci sono fratelli e sorelle in difficoltà che hanno bisogno di aiuto,
0: der Heilung,
1: di guarigione,
0: des Beistandes,
1: di sostegno.
0: Großer gütiger Geist,
1: grande e buon spirito, in quest'ora ci riproponiamo fermamente di pregare per familiari, per parenti e conoscenti.
0: Alle sind unsere Nächsten.
1: sono tutti il nostro prossimo, nostri fratelli e sorelle in te, o Spirito possente. Ora accogliamo nel nostro interiore l'immagine di un nostro familiare, di un parente o conoscente e la poniamo nella possente luce redentrice.
0: Wir machen uns bewusst, dass wir mit diesem Menschen im Reinen sind.
1: Prendiamo coscienza che ci sentiamo a posto con questa persona, che tutto è ampiamente in ordine. Se non dovesse essere così, vogliamo ora sistemare le cose in silenzio.
0: Im mächtigen Christuslicht.
1: L'immagine del nostro prossimo si trova nella possente luce del Cristo. Ci concentriamo su questa immagine. Diciamo sì a nostro fratello, a nostra sorella.
0: Wir sagen ja,
1: diciamo sì alla grande unità.
0: Christus in unserem Inneren.
1: Cristo nel nostro interiore, nella tua luce redentrice, si trova l'immagine del nostro prossimo.
0: Dein Wille geschieht.
1: Si compie la tua volontà.
0: Du füllst unsere Gedanken
1: tu mit ricolmi i nostri pensieri con la tua forza
0: in das Bild senden.
1: E noi li inviamo nell'immagine.
0: Wir bejahen.
1: Affermiamo la tua forza nel nostro prossimo.
0: Wir bejahen, dass er sich ganz öffnet für.
1: Affermiamo che si apre completamente a te.
0: Dein Geist strömt. In jede
1: il tuo spirito fluisce in ogni cellula del nostro prossimo.
0: In jedes Blutgefäß.
1: In ogni vaso sanguigno.
0: In alle organe.
1: In tutti gli organi.
0: In alle Sehnen, Knochen.
1: In tutti i tendini. Nelle ossa e nei legamenti,
0: in lymphe und hormone,
1: nel sistema linfatico e negli ormoni,
0: das Bild unseres nächsten,
1: l'immagine del nostro prossimo nella tua luce si edifica.
0: Du stehst ihm bei.
1: Tu lo aiuti.
0: Du durchflutest ihn.
1: Lo pervadi.
0: Alles unreine
1: fai in modo che tutto ciò che è impuro venga eliminato.
0: Schwache und kranke Zellen.
1: Le cellule deboli e malate si avviano per essere eliminate.
0: Immer mehr atmest du dich in das Bild.
1: Con il tuo respiro entri sempre di più nell'immagine del nostro prossimo e noi percepiamo nel nostro cuore che tu agisci in lui.
0: Gesunde Zellen bauen sich auf.
1: Si edificano cellule sane.
0: Dein Geist leuchtet.
1: Il tuo spirito risplende in ogni cellula.
0: Unser Nächster, den wir
1: il nostro prossimo, che noi abbiamo posto come immagine nella tua luce, si rilassa. Lo percepiamo nel nostro corpo.
0: Wir fühlen deine Liebe in uns.
1: Percepiamo il tuo amore in noi e nell'immagine del nostro prossimo.
0: Tu hilfst.
1: Tu aiuti.
0: Tu linderst.
1: Tu porti sollievo.
0: Tu heilst.
1: Tu guarisci.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus gibt.
1: Il Cristo dona.
0: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nel nostro prossimo.
0: Das Bild im Zentrum des Christuslichtes schwindet für uns.
1: L'immagine nel centro della luce del Cristo scompare per noi, ma percepiamo l'unità con nostro fratello o sorella.
0: Abermals wenden wir uns dem
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore, il Cristo in noi.
0: Wir denken an alle Menschen.
1: Pensiamo a tutti gli uomini.
0: Und bitten den großen Geist, er möge
1: e preghiamo il grande Spirito di ricolmare i nostri pensieri con la sua forza e con la sua volontà.
0: Gemeinsam senden wir nun
1: ora inviamo insieme i nostri pensieri in questo mondo a tutti i nostri fratelli e sorelle.
0: Großer Geist,
1: grande Spirito, tu sai chi puoi raggiungere.
0: Unsere Gedanken schwingen hinein in
1: i nostri pensieri vibrano ed entrano nell'aura di coloro che ti cercano e si troveranno.
0: Durch unsere Gedanken rufst du alle herbei.
1: Tramite i nostri pensieri chiami anche tutti coloro che sono affaticati ed oppressi. Tu li vuoi ristorare.
0: Abermals wenden wir uns dem inneren Licht zu.
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore. Cristo, in questi minuti in cui ti percepiamo in modo consapevole, ti preghiamo profondamente, ricolma ancora una volta i nostri pensieri con la tua forza, con la luce e la guarigione.
0: Gebündelt senden wir es.
1: Li inviamo in un fascio ai nostri fratelli e sorelle ammalati.
0: Möge dein heilendes Licht,
1: che la tua luce guaritrice possa raggiungere molti.
0: Möge dein kraftvolles
1: Licht, che la tua luce colma di forza possa anche toccare tante persone,
0: sodass sie barmherzig sind
1: affinché siano misericordiose nei confronti dei loro simili.
0: Dann kannst du durch sie für die
1: e così attraverso di loro potrai agire per i fratelli e le sorelle che soffrono, per coloro che hanno fame e sete, per gli uomini che non hanno un tetto. Tu hai bisogno di recipienti di amore e misericordia. Possano i nostri pensieri contribuire a far sì che persone divengano recipienti di amore e di misericordia. Tu, grande Dio.
0: Die Gedanken ziehen und gehen in die Auren derer.
1: I pensieri vanno ed entrano nell'aura di coloro che sono aperti ad accoglierli, che ti cercano, che vogliono aiutare e servire. Pensieri di guarigione entrano attraverso le anime nei corpi degli ammalati. Tu sei la grande luce impersonale che guarisce, che allevia i dolori, che aiuta nella sofferenza.
0: Christus,
1: Cristo,
0: wir wenden uns,
1: ci rivolgiamo di nuovo verso l'interiore.
0: Sagen ja zu dir,
1: diciamo sì a te nella consapevolezza che tutte le anime e tutti gli uomini sono templi del tuo amore.
0: Und so gehen wir immer tiefer.
1: E così entriamo sempre più profondamente nel nostro interiore. Percepiamo nel nostro respiro il soffio. Il grande spirito ci pervade con il suo respiro.
0: O Gott und Herr,
1: o Signore e Dio,
0: du durchpulst uns mit deiner
1: Liebe, tu ci pervadi con il palpito del tuo amore e della tua misericordia.
0: Du durchströmst unseren
1: tu compenetri il nostro corpo.
0: Jedes organ,
1: ogni organo
0: empfängt
1: riceve la tua forza, ogni cellula la tua luce, tutte le parti del corpo risplendono, le cellule stanche e malate si avviano ad essere eliminate e si edificano cellule sane. Percepiamo come si edificano cellule sane. Il nostro corpo comincia a vibrare dolcemente. Il Cristo ci pervade.
0: Wir fühlen vom Scheitel bis zu den Fußsohlen.
1: Percepiamo dalla testa fino ai piedi la sua forza che fluisce, aiuta e guarisce, che ritorna indietro fluendo e compenetra tutto il nostro corpo. La forza dell'amore inonda la nostra anima. Percepiamo che l'anima e l'uomo vogliono divenire tutt'uno. Cristo. Così anche noi possiamo riceverti, ognuno di noi, nella misura in cui si dona a te, fluisce. Respira. Collega. Ci conduce all'unità con tutti gli uomini e gli esseri. Il nostro corpo è leggero e vibra, poiché egli ci inonda. È la luce dell'amore.
2: Wir bejahen seine Kraft in uns.
1: Affermiamo la sua forza in noi. Affermatela.
2: Wir sagen ja.
1: Diciamo sì al Cristo Dio che guarisce in noi. O affermatelo.
2: Wir sagen ja und ganz bewusst ja.
1: Diciamo sì, un sì del tutto consapevole alla vita eterna in noi, o affermatela.
2: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
2: Gott ist gut.
1: Dio è buono. Affermatelo.
2: Lernt zu fühlen.
1: Imparate a percepire e lo percepirete.
2: Lernt zu spüren.
1: Imparate a sentire e sentirete, percepirete il suo operato nell'anima e nel corpo.
2: Bleibt in dem Bewusstsein.
1: Restate nella consapevolezza che ognuno di noi è il tempio dell'amore. L'amore dona, l'amore riceve, l'amore è unità.
2: Bleiben wir in unserem Tempel und danken.
1: Restiamo nel nostro tempio e ringraziamo il Grande Spirito.

0: nehmen wir auch die Mutter Erde in uns auf.
1: Con pensieri profondi accogliamo in noi anche la madre terra. Pensiamo con amore ai regni della natura.
0: In liebe denken wir an alle Tiere.
1: Pensiamo con amore a tutti gli animali, nelle acque,
0: in den Lüften,
1: nell'aria,
0: in der Erde,
1: nella terra,
0: auf der Erde,
1: sulla terra,
0: in den Wäldern,
1: e nei boschi.
0: Großer Gott, tu atmest,
1: grande Dio, tu respiri attraverso di essi, come respiri attraverso di noi. Noi viviamo perché respiriamo e nel respiro tu sei la vita.
0: Christus, tu lässt uns die Einheit spüren.
1: Cristo, tu ci fai percepire l'unità con uomini, con la natura, con i minerali e gli animali. Tu apri completamente il nostro cuore e noi percepiamo che siamo esseri del cosmo, esseri dell'infinito, poiché il tuo soffio fluisce attraverso tutto l'essere, attraverso tutti i regni. Tutto è coscienza ed è sostenuto da te, Cristo. E tu ci permetti di essere partecipi e di riconoscere che noi siamo esseri cosmici.

Avete ascoltato una meditazione ed una preghiera espressa da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Per maggiori informazioni potete scrivere alla nostra redazione. Vi auguriamo un buon proseguimento dei programmi sulla nostra emittente.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari amici che ci state seguendo, vi salutiamo di cuore per questa quinta puntata della nostra serie di trasmissioni sul tema L'unità universale che parla, la

0: sulla struttura e sull'operare del grandioso evento della creazione che abbraccia ogni cosa, partendo dall'essere di luce per arrivare fino alla struttura del nucleo centrale di tutti gli esseri che fanno parte della creazione e della dimensione perfetta dell'essere di Dio. Come abbiamo sentito, l'etere di luce è l'energia più elevata e inesauribile nella quale sono inseriti il regno di Dio, tutte le forme di vita pure e tutti gli esseri divini, anche le sfere, ossia i cosmi di sostanza più sottile e il cosmo materiale sono avvolti dall'etere di luce. L'etere di luce infinito e inesauribile è l'energia spirituale dell'Eterno per creare e dare forma alla creazione. Abbiamo inoltre ricevuto spiegazioni in merito alla struttura del nucleo centrale nella culla del creato e che dà forma alla creazione dell'Eterno e riguardo alla nascita nella figliolanza spirituale. Abbiamo parlato anche della forza primordiale che è al di sopra di ogni cosa e delle quattro forze dell'essenze, che sono le forze primordiali dell'infinito, e come ci è stato spiegato da uno scienziato, abbiamo appreso come possiamo riconoscere queste quattro forze primordiali anche nella materia. Nell'ultima puntata abbiamo parlato delle cinque componenti dell'uomo, che sono i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni, che possono spesso diventare armi rivolte contro i nostri simili, contro la natura e gli animali, e che in ultima analisi si rivolgono sempre contro chi le ha inviate, ossia contro l'uomo che ha creato e trasmesso queste energie negative. Oggi potremo imparare di nuovo e parleremo di noi stessi, del nostro vero ed eterno essere e della comunicazione universale. Continuiamo a leggere dal capitolo L'uomo, il nucleo centrale e l'essere spirituale.
1: Per comprendere in che modo l'uomo, il nucleo centrale e l'essere spirituale interagiscono tra loro, cominciamo a prendere in esame l'uomo. Noi crediamo di conoscere la persona che ci sta vicino. Il suo nome e il suo aspetto non ci sono estranei. Diciamo per esempio, questo è Martin. Tuttavia, conosciamo veramente Martin come persona? In realtà lo conosciamo solo per nome. La sua identità è costituita da ciò che è memorizzato nel suo cervello. Cari amici, come possiamo intendere tutto ciò? Continuiamo a leggere. In ognuno di noi il cervello memorizza come sequenze di immagini tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri e delle nostre parole, ma anche delle nostre azioni. Con il passare del tempo il nostro cervello trasmette queste informazioni alle cellule del corpo e a tutto il corpo stesso. Il nostro corpo fisico è in costante comunicazione con il cervello e il cervello comunica con tutte le cellule del corpo e con tutte le sue funzioni, con ogni parte del nostro corpo fisico. Ciò significa che ciò che è memorizzato nel cervello è in comunicazione con tutte le parti che costituiscono il corpo. Il nostro cervello, pertanto, distribuisce solo ciò che noi stessi abbiamo immesso nelle cellule cerebrali.
2: E che cosa avviene con il nucleo centrale? Espresso con le nostre parole segnate dalla dimensione tridimensionale, potremmo dire, il nucleo divino è l'essere compresso, è la fonte di trasmissione e ricezione dell'essere divino. Il nucleo centrale è etere di luce compresso, e così anche il corpo spirituale. Tramite il nucleo centrale, la struttura di particole dell'essere spirituale viene pervasa dall'etere di luce, dalla legge dell'infinito. La struttura di particole dell'anima e la struttura di cellule del corpo fisico vengono compenetrate dall'etere di luce nella misura in cui le particole dell'anima e la struttura cellulare del corpo

0: non sono gravate di colpe.
1: Gott ist allgegenwärtig.
0: Dio è onnipresente, anche se la struttura del corpo fisico è completamente diversa. L'uomo ha organi, ossa, legamenti, tendini, muscoli, nervi, vasi sanguigni e vasi linfatici e tante altre cose. Appunto tutti gli elementi che costituiscono il corpo fisico. Il corpo dell'essere divino, invece, è costituito da una struttura di particole. Facendo un'analogia piuttosto grossolana, potremmo immaginare il corpo divino come le squame di un pesce. Tuttavia le particole non sono poste una vicina all'altra, bensì una sopra l'altra e sono intersecate l'una nell'altra. Tutto il corpo dell'essere spirituale è costituito soltanto da questa struttura di particole sovrapposte e che si intersecano. In questa finissima conformazione, che ricorda quella delle squame, sono inseriti con ordine tutti gli atomi spirituali dell'eternità che ricevono l'energia cosmica dell'unità universale dal nucleo centrale, dal cuore primordiale.
2: Un'immagine molto bella ci può essere trasmessa anche da una rosa. Quando una rosa si dischiude, vediamo che ci sono dei petali ripiegati l'uno nell'altro che si aprono, portando alla luce il centro della rosa. Questi petali sono disposti come dei ventagli, in modo analogo alla conformazione di particole simili a squame che si muovono su se stesse. Pertanto il corpo spirituale non ha una struttura costituita da cellula, non ha organi, ossa, tendini, legamenti, muscoli e tante altre cose. È sostanza spirituale ed eterica assoluta, ossia di sostanza sottile, è privo di peso e totalmente flessibile. In fondo non possiamo descrivere veramente nemmeno la parola privo di peso. Infatti, quando parliamo di qualcosa che è privo di peso, diciamo per esempio che è più leggero, ma ciò che noi definiamo come leggero o addirittura senza peso si riferisce sempre a un peso. Il corpo spirituale non ha alcuna pesantezza, non ha peso.
3: E lo stesso avviene quando cerchiamo di comprendere la vera realtà della parola eternità. L'eternità è l'universo, l'etere di luce che si espande e si muove incessantemente e in tutto e in tutti c'è l'Eterno, lo Spirito onnipresente, Dio. Possiamo descrivere l'eternità con il concetto del tempo? Non è possibile. Nell'eternità non esistono né tempo né spazio. Non possiamo nemmeno descrivere un eone o un ciclo eonico basandoci sui nostri concetti di tempo e spazio. Non dimentichiamo che tutto ciò che ascoltiamo o leggiamo in merito al regno di Dio non è nemmeno un soffio dell'eternità. L'energia trasformata a un livello inferiore, l'etere di luce, si è conformata in una struttura di tempo e spazio man mano che si era addensata. Per questo motivo l'uomo si muove nella dimensione dello spazio e del tempo ed è sotto il loro influsso. Il suo corpo ha un peso, una pesantezza, e ciò nonostante riceve dalla forza primordiale energia spirituale tramite il nucleo centrale, che nell'uomo si trova nei pressi dell'ipofisi.
2: Continuiamo a leggere come l'energia spirituale arriva nel corpo fisico. Partendo dalla forza primordiale, le energie spirituali fluiscono attraverso l'anima nei centri spirituali che si trovano nel corpo fisico e infine verso tutte le parti del corpo. Nel corpo dell'uomo ci sono 7 centri spirituali tramite i quali lo spirito fluisce nell'uomo. Questi 7 centri di coscienza corrispondono alle essenze e alle caratteristiche di Dio. Sono i centri di distribuzione per le forze eteriche che vi affluiscono. Ogni organo del corpo fisico è collegato con uno di questi centri di forza e riceve in tal modo l'energia necessaria per vivere.
0: L'essere spirituale, invece, nella sua struttura costituita da particole, è ciò che è il nucleo centrale stesso, la vita universale, l'unità universale. A confronto l'uomo è invece ciò che egli stesso ha immesso, ossia memorizzato, nelle sue cellule cerebrali. Il cervello dell'uomo è il trasformatore verso tutte le cellule e le parti del corpo e verso ciò che crede di percepire, di sentire, di pensare, dire e fare. Ciò che il cervello umano trasmette è l'uomo. È ciò che lo segna. Anche le sue componenti rispecchiano gli stessi o simili aspetti.
2: Le particole del corpo divino, ossia l'essere spirituale, sono tutt'uno con il cuore primordiale, con il nucleo centrale, Dio, l'Eterno, nel nucleo centrale. Dio, l'Eterno, parla nel nucleo centrale e l'essere spirituale è la sua parola, è il corpo divino, in unità con Dio Padre, che è anche Madre. In base al proprio livello di coscienza, anche tutte le forme di vita ricevono la sua parola universale. Anche l'uomo, che è in grado di percepire la sua parola universale, la riceve tramite il nucleo centrale.
3: Forse per molti dei nostri ascoltatori può essere di aiuto l'esempio del telefono cellulare per risolvere questo enigma. Un paragone, per quanto non all'altezza, potrebbe aiutarci a comprendere meglio la parola universale. Perché noi uomini abbiamo, per esempio, un telefono cellulare? Trasformandolo a livello più basso, potremmo paragonare il nucleo centrale a un telefono cellulare. Il numero della persona che desideriamo raggiungere non è altro che una frequenza che viene selezionata in una rete che racchiude in sé tutte le potenziali frequenze. Chi telefona, facendo il numero sul suo cellulare, chiama la frequenza della persona che desidera raggiungere ed entra così in comunicazione con un utente specifico nella rete di tutti gli utenti con un cellulare. Per ritornare alla nostra immagine, se chi chiama non ha il numero, ossia la frequenza da selezionare dell'utente che desidera raggiungere, non lo potrà nemmeno raggiungere. Anche se l'altro utente si trova nella stessa rete di comunicazione, non riesce a comunicare con lui perché non è in grado di instaurare un collegamento con lui, non ha accesso a lui. Per poter utilizzare il cellulare, se desidero chiamare qualcuno, devo avere il suo numero. L'essere spirituale non ha bisogno dei numeri di telefono di una o dell'altra forma di vita, di uno o dell'altro essere spirituale, poiché ha tutto in sé e comunica con ogni cosa. In senso lato e riferito all'unità universale che parla, si potrebbe per esempio dire che l'uomo è un numero. Se il suo numero non si trova nella rete umana di comunicazione, sembra che non esista. La percezione dell'uomo è più che limitata. Un animale, per esempio, è in grado di inviarci sequenze di immagini soltanto che noi non le comprendiamo, perché noi uomini non comunichiamo tramite il nucleo centrale, ma soltanto per mezzo dei sensi esteriori con i nostri simili, e quando dobbiamo superare delle distanze lo facciamo se possibile con il cellulare, tramite internet, email o cose del genere, e soltanto se abbiamo il numero o rispettivamente l'indirizzo corrispondente. Pertanto l'uomo come numero deve poter essere in qualche modo cliccato o selezionato. Nonostante anche noi uomini pensiamo e parliamo in sequenze di immagini, ci comprendiamo raramente e non comprendiamo quasi per nulla nemmeno gli animali. Anche i collegamenti di comunicazione delle piante e dei minerali sono estranei alla maggior parte degli uomini, e ancor di più la comunicazione che collega ogni cosa. Il paragone che abbiamo fatto, e che non è del tutto all'altezza, dimostra che si potrebbe definire la comunicazione umana come un limite e come povertà spirituale. Gli animali invece non sono dei numeri, ma sono la vita nella rete eterica di comunicazione dell'amore per Dio e per il prossimo.
0: La controparte, l'avversario di Dio, conosce la fonte creatrice che abbraccia ogni cosa, la comunicazione universale dell'essere universale. Per questo cerca di trasformare questa conoscenza a un livello inferiore, nella dimensione temporale. Ciò avviene per esempio con le onde della radio, delle radiotrasmittenti, della televisione e molte altre cose. Come abbiamo già detto, la comunicazione universale dell'essere universale è stata trasformata a un livello inferiore, riferito alla materia. Ciò nonostante, questa sapienza universale, che è stata trasformata a un livello inferiore e che per molti uomini è qualcosa di affascinante, potrebbe aiutarci a capire almeno in parte ciò che avviene veramente nell'universo. Infatti la comunicazione universale è la fonte di comunicazione verso tutta la dimensione dell'essere puro. Il nostro cellulare materiale è una fonte di comunicazione primitiva riferita soltanto alla dimensione umana. L'uomo non ha alcun rapporto con il pianeta Terra e tantomeno con il cosmo universale dal quale proviene la vita.
4: Tutti gli esseri spirituali sono invece collegati con ogni singolo pianeta, con ogni sole, con l'essere eterno, perché sono legge compressa della legge universale ed eredi dell'infinito. I figli del regno di Dio, nel corso del loro sviluppo spirituale, nelle sfere di evoluzione e attraverso la dualità, hanno accolto e appreso completamente questo principio di comunicazione universale. Tutti gli esseri divini sono quindi eredi dell'infinito e tutti nello stesso modo. Tutto è collegato reciprocamente tramite la comunicazione universale, malgrado le piante e gli animali abbiano diversi gradi di maturazione. Come abbiamo già detto, le diverse specie di piante e di animali hanno livelli di coscienza differenti a seconda del loro sviluppo spirituale. Il collegamento come figlio spirituale con il Dio Padre e Madre è ancora latente in loro. Le piante, come germe, sono ancora parte di un collettivo spirituale, ma anche il germe, ossia la vita della pianta che sta germogliando e che sta prendendo forma, a seconda del suo livello di coscienza, ha già delle particole spirituali divine corrispondenti. Malgrado i diversi gradi di maturazione, tutto è collegato reciprocamente tramite la comunicazione e con l'unico universale, lo spirito creatore, che è nelle sue creature come luce e forza.
3: Cari amici, a causa delle nostre colpe noi uomini riusciamo spesso a comprendere solo difficilmente la comunicazione universale, mentre per gli animali è molto diverso. Continuiamo a leggere. Se potessimo chiedere a un animale qualsiasi grado di maturazione esso abbia raggiunto, tu hai una colpa? L'animale, se fossimo in grado di sentirlo, ci risponderebbe: che cosa intendi per colpa? E noi continuiamo a chiedere: sei in costante comunicazione con il tuo creatore? Allora l'animale, se potessimo comprenderlo, risponderebbe: che cosa vuol dire con le tue parole in comunicazione? Io sono nella sua legge. L'animale non saprà che cosa intendiamo se chiediamo che cos'è la comunicazione. Egli constata semplicemente: io sono. E se chiediamo alla pianta che cosa intendi per comunicazione, essa ci direbbe: non so che cosa volete dire. E se insistessimo chiedendo: sì, tu ce l'hai con il tuo creatore, allora la pianta replicherebbe: ma io sono in lui. Questa sarebbe quindi la risposta degli animali, delle piante, perfino dei minerali e delle pietre. Non so che cosa intendi. Io sono nella corrente della vita. Io vivo da Dio e in Dio, l'Eterno. Io sono nel suo spirito.
0: In scritti antichi ci è stata tramandata la seguente parabola per la nostra esistenza. Alcuni, pieni di dubbi, vennero da Gesù e dissero: tu ci hai detto che la nostra vita e il nostro essere provengono da Dio, ma noi non abbiamo mai visto Dio e tantomeno conosciamo un Dio. Ci puoi mostrare tu colui che tu chiami Padre ed unico Dio? Non sappiamo se esiste un Dio. Gesù rispose loro e disse: ascoltate questa parabola dei pesci. I pesci di un fiume parlavano tra loro e dicevano: ci raccontano che la nostra vita e il nostro essere provengono dall'acqua, ma noi non abbiamo mai visto l'acqua. Non sappiamo cos'è. E molti di loro, che erano i più saggi tra gli altri, dissero: abbiamo sentito che nel mare vive un pesce più saggio e più dotto che conosce ogni cosa. Andiamo da lui e chiediamogli di mostrarci l'acqua. Alcuni di essi si misero alla ricerca del grande e saggio pesce e giunsero finalmente nel mare dove questi viveva e lo interrogarono. Dopo averli ascoltati, questi disse loro: oh, voi pesci stolti che non pensate, ma saggi siete voi pochi che cercate. Voi vivete e vi muovete nell'acqua, dove avete la vostra esistenza. Dall'acqua provenite e all'acqua ritornerete. Vivete nell'acqua, ma non lo sapete. Allo stesso modo, voi vivete in Dio, eppure chiedete a me di mostrarvi Dio. Dio è in tutto, e tutto è in Dio.
2: Tutti gli esseri e le creature puri che provengono da Dio fanno parte dell'oceano universale, dell'etere di luce, e sono quindi nell'essere universale. La maggior parte degli uomini non ha quasi più alcun collegamento con l'oceano universale, perché la massa degli uomini si è in un certo senso arenata da sé. E così ora tanti vanno in cerca di conchiglie per ascoltare da una conchiglia anch'io che cosa sono. Ci troviamo di nuovo davanti alla domanda: che cosa ha causato l'uomo con il suo ego, con il suo egoismo, ossia egocentrismo? La maggior parte degli uomini si è allontanata dalla grande unità onnipotente, dall'unità universale che parla. Il mondo dei programmi dell'uomo è contro la legge dell'unità, contro l'amore per Dio e per il prossimo. Molte persone sono segnate da questi comportamenti negativi, costituiti da un atteggiamento egocentrico di base e che si basano sul principio egoistico «io sono il prossimo di me stesso».
1: Immer wieder hören wir als Entschuldigung.
0: Per giustificarsi si dice spesso che noi uomini ci siamo appunto allontanati dall'amore per Dio e per il prossimo. E a questo punto si presenta la domanda: che cos'è in effetti l'amore? L'amore è la legge dell'infinito. È l'etere di luce che fluisce in modo universale. L'amore è l'amore per Dio e per il prossimo. È il Dio padre e madre. È l'eterno, unico, universale. È la forza, la luce e la legge in tutte le sue creature. E in ultima analisi, anche nel profondo di ogni uomo. Se non percepiamo l'unico universale, ne possiamo dedurre che ci siamo programmati con il criterio «Io sono il prossimo di me stesso». Che in un senso più ampio significa anche «Io stesso sono Dio, o perlomeno simile a Dio». Molte persone si comportano come dei al di sopra di ogni cosa, in particolare nei campi della scienza, della teologia e in altri campi. Con il nostro materiale esplosivo, che dice «io sono il prossimo di me stesso», con l'egoismo o l'egocentrismo, noi uomini ci poniamo al di sopra della verità che è Dio. Che cosa significa mettersi al di sopra di Dio? Si tratta in fondo della caduta. E il pensiero della caduta dice «io non credo in Dio», oppure «io gli ho voltato le spalle perché voglio essere più grande di Dio». E quali sono le conseguenze di questo allontanamento, di questo distacco da Dio che è la vera vita? Malattie, pene, infermità, solitudine e tante altre cose negative e non per ultima cosa la morte. È una terribile agonia fino ad arrivare al decesso del nostro corpo fisico. In realtà, comunque, muore soltanto la forma di esistenza materiale, il corpo fisico, e nemmeno esso muore del tutto, dato che appartiene alla terra, che lo porta alla trasformazione. Terra alla terra. Non muore comunque la nostra anima, il nostro vero essere, il nucleo centrale.
4: Cari amici, con le parti che abbiamo letto oggi dal libro «L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla scuola della sapienza divina», ci sono stati trasmessi veramente tanti aspetti sui quali, se lo desideriamo, possiamo riflettere, chiedendoci cosa comportano per noi e per la nostra vita. E a questo proposito sentiremo altri aspetti detti anche nella prossima puntata che vi invitiamo cordialmente a seguire. Mettetevi di nuovo in ascolto. Parleremo del capitolo successivo che ha come titolo Il soffio di Dio, la legge universale, l'etere di luce. A tutti voi un saluto in Dio e arrivederci.